0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 2:30.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Un corpo nell'acqua, un quadro che non dovrebbe esistere, un furto che nessuno ha denunciato. Quando il crimine è perfetto, significa che qualcuno ha troppo da perdere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli, questo è 2 minuti un libro. Oggi entriamo nel lato oscuro del mercato dell'arte, dove la bellezza si compra e si vende senza regole. Se anche tu scrivi libri che svelano i segreti del mondo dell'arte, vieni a trovarci sul nostro sito e faremo conoscere il tuo libro www.2minutiunlibro.it. Oggi apriamo il nuovo di Daniel Silva, si chiama Il capolavoro rubato. Dai, entriamo subito nella storia. Gabriel Alon ha da poco iniziato a lavorare al restauro di un prezioso Tiziano conservato a Venezia quando scopre il corpo di una donna misteriosa che galleggia nelle acque della laguna e si ritrova coinvolto in una disperata corsa per recuperare un capolavoro perduto che potrebbe essere niente meno che di Leonardo da Vinci. Il dipinto, il ritratto di una bellissima fanciulla, attribuito erroneamente a un artista sconosciuto e nascosto sotto un quadro insignificante, si trovava in un deposito dei Musei Vaticani da oltre un secolo e quando una notte è scomparso durante una strana interruzione di corrente, nessuno se n'è accorto. Gli unici a saperlo sono gli spietati mafiosi e i finanzieri che hanno commissionato il furto e la misteriosa donna morta a Venezia. Una donna senza nome, una donna senza volto. Chiamato a risolvere questo crimine apparentemente perfetto, Gabriel Alon segue le tracce del dipinto rubato, in una corsa all'ultimo respiro che lo porta dalle gallerie d'arte e dalle case d'asta di Londra fino a un'enclave di inimmaginabile ricchezza sulla Costa Azzurra, per poi concludersi con un crescendo sconvolgente in Piazza San Pietro, dove un papa è in bilico tra la vita e la morte. Il capolavoro rubato è una spy story appassionante che esplora il lato oscuro del mondo dell'arte, tra commercianti senza scrupoli, avidi trafficanti e finanzieri spregiudicati. Di Daniel Silva, Il capolavoro rubato. Harper Collins.
3: Un'energia che contagia. Solti esse grito che contagia.
4: 16 Radio, comunichi di più.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: GR Sanità dell'Agenzia DIA.
2: L'approvazione in conferenza Stato-Regioni del Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa 2026-2028 è una bella notizia per il Servizio Sanitario Nazionale. È un via libera che rafforza ulteriormente la nostra capacità di dare risposta ai cittadini nei tempi giusti. Così il Ministro della Salute Orazio Schillaci. Il piano, approvato in conferenza Stato-Regioni, in coerenza con il decreto legge sulle liste di attesa numero 73 del 2024, convertito nella legge 107 del 29 luglio 2024, secondo il ministro conferma il cambio di paradigma sulle liste di attesa. Il documento infatti non interviene solo sul tema dell'aumento dell'offerta di prestazioni, ma sul governo della domanda attraverso appropriatezza descrittiva, unificazione delle agende di prenotazione, rafforzamento dei percorsi di tutela, sistema di monitoraggio e trasparenza dei dati. Il piano ora prevede che le regioni adottino entro 120 giorni a loro volta specifici piani operativi con un aggiornamento annuale sull'attuazione delle misure previste. Con il miglioramento delle terapie, il cancro è sempre più una malattia con cui si convive a lungo, rendendo necessario un modello di assistenza che vada oltre l'ospedale. Le nuove linee di indirizzo approvate dalla conferenza Stato-Regioni puntano a integrare ospedale e territorio in un'unica rete di cura. Accanto ai centri oncologici specialistici, un ruolo crescente sarà affidato a case della comunità, assistenza domiciliare e servizi territoriali. Follow-up, riabilitazione, supporto psicologico e alcune terapie potranno essere garantiti più vicino al domicilio del paziente. Anche il medico di medicina generale diventa protagonista, coordinando le cure e intercettando precocemente eventuali problemi clinici. Le cure palliative vengono integrate precocemente per migliorare qualità della vita e sostegno alle famiglie. Il percorso è sostenuto anche da telemedicina e fascicolo sanitario elettronico. In Italia il tumore della prostata, di cui l'11 giugno si è celebrata la giornata mondiale, è oggi la neoplasia più frequentemente diagnosticata nella popolazione maschile, con circa 40.000 nuovi casi ogni anno. Un dato che potrebbe apparire allarmante se non lo si leggesse insieme a un altro numero estremamente significativo. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi supera ormai il 90%. Decisivi i progressi nella diagnosi grazie alla risonanza magnetica multiparametrica e alle biopsie mirate e nelle analisi genomiche che consentono di distinguere le forme più aggressive da quelle a lenta evoluzione. Oggi molti pazienti possono essere seguiti con la sorveglianza attiva, evitando trattamenti non necessari e preservando la qualità della vita. Si è conclusa la settimana scorsa a Napoli la nona edizione del MIX 2026, tra i più importanti congressi internazionali dedicati all'innovazione cardiovascolare. Per 3 giorni il capoluogo campano è stato punto di riferimento mondiale per la cardiochirurgia e la cardiologia interventistica. Oltre 120 esperti internazionali si sono confrontati sulle più avanzate tecniche mini-invasive e transcatetere. Al centro dei lavori le nuove strategie terapeutiche per il trattamento delle patologie cardiache strutturali e della fibrillazione atriale. Ampio spazio inoltre dedicato all'intelligenza artificiale e ai modelli organizzativi della sanità del futuro. Le malattie cardiovascolari restano la principale causa di morte nei paesi occidentali, ma oggi stiamo vivendo un cambio di paradigma, ha fatto sapere il professor Giuseppe Speziale, presidente del MIX 2026. Chirurgia mini-invasiva, terapie transcatetere, imaging avanzato e intelligenza artificiale stanno trasformando radicalmente il mondo in cui diagnostichiamo, trattiamo e seguiamo i pazienti, soprattutto quelli più anziani e fragili. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, in Italia un bambino su 77 riceve una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, un numero in crescita costante. Ma se allarghiamo lo sguardo all'intera disabilità neurologica in età evolutiva, tra disturbi del linguaggio severi, disordine del neurosviluppo, disabilità intellettive, i numeri diventano molto più grandi. Secondo i dati Istat, circa 360.000 bambini e ragazzi frequentano le nostre scuole con una certificazione di disabilità. Lo ha fatto sapere Vincenzo Salpietro, vicepresidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, nel corso della sua audizione in Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Le famiglie di bambini con disabilità, intanto, spesso gestiscono da sole un sistema frammentato, ha proseguito Salpietro, secondo cui serve un piano nazionale di sorveglianza con i pediatri di famiglia al centro, mentre sanità, scuola e servizi devono integrare per supportare davvero le famiglie, ha concluso. Donare è l'azione più bella, è questo il claim della nuova campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue ed emocomponenti promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le principali associazioni e federazioni di donatori. L'iniziativa, come testimonial il campione di pallavolo Andrea Luchi Lucchetta, protagonista di uno spot diffuso in TV, in radio e sui canali social dal 14 giugno, in occasione

Ben Push e Ben Pull. Lei Green Tea Pang, abbiamo iniziato a conoscerla l'anno scorso nel 2024 quando è uscito questo Stuck in the Middle che ha decretato il suo successo. Mezza britannica, mezza giamaicana, ha una voce molto particolare e una storia molto particolare, pienissima di tatuaggi, dovreste vederla. Buona giornata, sono Franza Di Maggio, questa è Ladies Man e noi come sempre abbiamo iniziato con tanta buona musica raffinata ed elegante. Non potevamo poi sottrarci a un tuffo nel passato con quella che tra l'altro è l'autrice della nostra sigla, cioè Joni Mitchell. Con Joni Mitchell ritorniamo indietro nel 1989, anche se questo brano sembra scritto ieri, è Chinese Cafe Unchained Melody di Joni Mitchell.

In viaggio con Franza Di Maggio, con le voci femminili più sensuali e raffinate da tutto il mondo. Questa è Ladies Man. Buon ascolto.

Space Girl, lei è Judy Jackson, lei arriva dalla Virginia, è però ormai da tanto tempo si è stabilita in Britannia, in Londra, e da lì insomma ha iniziato una carriera che la sta portando a essere uno degli astri più fulgidi della musica jazz, non soltanto inglese ma anche americana, soprattutto inglese, perché ormai si è trasferita, ma ha pubblicato proprio quest'anno My American Songbook, quindi un album dedicato ai grandi standard del jazz con i quali lei è cresciuta. Dalla Judy Jackson, dalla sua voce stupenda, passiamo a Samara Joy. Samara Joy ha vinto anche 2 Grammy Awards, è un po' a sorpresa, devo dire, tutto sommato, perché era quell'anno in cui come album esordienti è stata premiata al posto dei Maneskin, vincendo sui Maneskin, quindi è stata un po' una sorpresa per noi italiani, ma non è stata certo una sorpresa per chi la conosceva da tanto tempo come me. Io l'ho vista suonare, tra l'altro, in un pub di Londra, giovanissima, 21-22 anni, una voce che veramente lascia il segno. Si chiama Samara Joy e qui ci canta un grande standard del jazz, Loverman.

Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.

una canzone estiva di grandissima raffinatezza. Silje Nergård dalla Svezia. Lei deve essere stata dalle nostre parti, ancora. Probabilmente si ricorda di quelle spiagge dove giravano, forse girano ancora quelli che gridano Coccobello. Ecco qui, infatti, il testo è Coccobello, il nostro titolo della penultima canzone che andiamo ad ascoltare. Invece ci porta alle Rose Rosse. Andiamo alle Rose Rosse di Georgia Smith, che è un brano del suo album che ha avuto un grandissimo successo. Ha fatto scoprire questa giovane cantante, 28enne inglese di padre giamaicano, anche lei. E insomma, la storia inglese degli ultimi tempi della musica inglese è sempre più world, è sempre più melting pot, sempre più mischiata con le origini di questi cantanti e di queste cantanti. Georgia Smith, Rose Rouge.

un brano che conosciamo molto bene per essere stato portato a successo dai Saint Germain, questa Rose Rouge, versione un po' più jazzata, devo dire, di Georgia Smith. E con questo brano siamo arrivati al termine. Mi auguro che la vostra radio vi abbia fatto ascoltare ancora tanta bella musica raffinata ed elegante, che vi propongo tutti i giorni qui dal nostro Ladies Man. Sono Franz Di Maggio, vi auguro una buona giornata, come sempre, take care of you and happy music.

0: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 3:13.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo... Baila Tentación. Buona musica. Baila.

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: Ci siamo messi a dare i numeri per darvi voce, vento in poppa, comunicazione e tutto il resto. Molti lo chiamano cashback, ma Smartwave è molto di più. Il telefono di oggi con i vantaggi di domani. Smartwave, la possibilità di un vortice di vantaggi per lo sharing più innovativo in assoluto. Essere tra i primi conterà tantissimo. La nostra emittente ha già aderito, lo ha fatto anche per i suoi ascoltatori. Smartwave è onda furba, non spendere nulla di più e godi i frutti della comunicazione intelligente. Non perdere questa chance, contattaci subito.
4: Sono le 3:19.
5: Music Club.
6: Se te va.
5: Digital Radio.
6: Via.
5: Music Club. Allora esate il disco del momento.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Due minuti, un libro.
3: Ci sono poteri che non si studiano sui libri, che non hanno nome nella scienza. Doni segreti che passano attraverso il corpo, che nascono da un tocco, da un gesto proibito. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti un Libro, la rubrica quotidiana dei libri. Oggi parliamo di una ragazza con i capelli bianchi come neve e di una suora eretica del Seicento legate da un filo invisibile che attraversa i secoli. Se anche tu scrivi romanzi che sfidano i confini tra sacro e profano, vieni su 2minutiunlibro.it. Trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Il libro di oggi è Carità carnale di Monica Cito. Una delle due protagoniste è Maria Neve. Lei ha i capelli bianchissimi come una coniglia selvatica, ma la neve che porta nel nome non l'ha mai vista perché è nata nel cuore del Cilento, terra di rocce a picco sul mare, dal grembo rigonfio di lecci e castagni, le anche ossute e le fauci che si chiamano gole del calore. Maria Neve è la sola adorata figlia di Sarchiapone, che per lei dall'alba al tramonto si spezza la schiena nella bottega di alimentari del paese, senza sapere quanto scuorno desti nella figlia a scorgerlo dietro quella vetrina unta con il grembiule macchiato e il sorriso innamorato che gli si illumina sul viso appena la vede. Sarchiapone è convinto che Maria Neve sia destinata a cose grandi, perciò nulla di lei lo preoccupa o lo stupisce. Nemmeno quando la figlia si chiude con le compagne in cantina a fare i giochi proibiti che per la prima volta le rivelano il potere nascosto nel punto più segreto del suo stesso corpo, quello di guarire gli altri. Perché il suo destino eccezionale si compia, Maria Neve dovrà lasciare Sarchiapone, andare a Napoli, la città spalancata e misteriosa come un'ostrica, dove dal passato le verrà incontro un'altra donna, Giulia Di Marco, suora eretica del Seicento, che a sua volta aveva trasformato il proprio corpo in uno scandaloso strumento di guarigione, dando un nome al fuoco che le ardeva dentro, la carità carnale. Di Monica Acito, La carità carnale, in libreria da Bompiani.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Cetri insanguinati in Libano dopo oltre 100 giorni di intensificazione delle ostilità. A partire dal 2 marzo, 247 bambini sono stati uccisi e 992 feriti, con una media di 12 bambini uccisi o mutilati ogni giorno dal fuoco dell'esercito di Israele. I dati sono diffusi da UNICEF, che fa appello alla protezione dell'infanzia. Mai così tante. Caritas diffonde i dati delle persone accompagnate in condizione di povertà e sono numeri record. Il servizio è di Federica Bartoloni.
6: In crescita il lavoro povero e la povertà abitativa. Questo il sunto dei dati Caritas diffusi ieri. Un'emergenza ormai strutturale che soffre di una pericolosa normalizzazione anche negli animi degli assistiti, cresciuti negli ultimi 10 anni del 48%. Tantissime le famiglie, il dato più alto mai registrato. Un assistito su 3 è lavoratore, dato che evidenzia le conseguenze del lavoro povero e della crescente diminuzione del potere d'acquisto in relazione all'inflazione e agli aumenti dei costi dell'energia. Aumenta l'assistenza agli over 65, da leggere anche nell'ottica del crescente isolamento sociale.
5: La cura non è un costo. In occasione della giornata internazionale del lavoro domestico del 16 giugno, ACLI Corf e ACLI in Famiglia hanno presentato il manifesto per il lavoro domestico. 9 priorità per riformare il settore del lavoro domestico, a partire dal riconoscimento della cura come infrastruttura essenziale del welfare italiano. Tra i punti centrali, il contrasto al lavoro irregolare. Il fattore umano, presentato a Roma il volume Terre Ferme, che racconta il progetto di CNCA e UNICEF, che in 8 anni ha realizzato 160 affidi familiari. Ascoltiamo Liviana Marelli del CNCA.
7: È stato scritto dai diversi protagonisti che hanno fatto affido, che hanno fatto Terre Ferme. L'hanno scritto famiglie affidatarie, ragazzi in affido, operatori, che raccontano la loro esperienza, le loro passioni, a volte i loro dubbi, ma soprattutto i loro successi. Raccontano storie vere di straordinaria normalità. Gli gli affidi di terreferme sono oggi arrivati a 160 e il libro racconta il senso e l'obiettivo di terreferme, che è quello di accompagnare i ragazzi e le ragazze da una terraferma all'altra.
5: Intelligenza artificiale cooperativa, sviluppata coniugando valori cooperativi, governance partecipata e impatto sociale. Questo è il tema del primo convegno sull'argomento, ospitato dalla Fondazione Ivano Barberini e promosso da Alma Vico, Fondazione Pico, Code, Indico e Open Formazione, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze ed Educazione dell'Università di Bologna. Emigranti sul Ring, a Villa Argentina, Viareggio, una mostra che racconta una pagina poco conosciuta delle vicende dell'esodo degli italiani in America nel Novecento, attraverso immagini e documenti originali, e le storie di chi lo fece contando sulla forza delle braccia, i pugili. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
0: From 7VA.FM Politoradio All Gode. From 7VA.FM Altradio All Gode. From 7VA Fene Alteradio All Gode. From 7VA.FM LT Radio All Gode. From 7VA FM barra diagonal Alteradio All Gode.
8: From 7VA FM Alteradio All Gode.
0: From 7VA.FM barra Alteradio All Gode.
9: From 7VA.FM Nautiradio All Gode.
0: From 7VA.FM/Alteradio All Gode. From 7VA.FM/LT Radio.

0: dagli studi di Roma, alisper7va.fm, Pocket Love.
1: E siamo tornati al nostro appuntamento settimanale del venerdì, qui su Pocket Love. Io sono Alice e vi parlo dalla capitale e siamo su oltre 80 alte radio, tutte collegate dalla nostra redazione di 7va.fm, tutte radio in lingua italiana, e siamo insieme per parlare d'amore ed ascoltare brani d'amore. Vi lascio subito il nostro telefono per mettervi in contatto con noi, anche con un WhatsApp, un messaggio, un vocale, quello che volete, al 331 80 80 415, oppure c'è anche una mail, pocketlove@7va.it. Ecco, scrivetemi cosa è successo durante questa settimana, quali inciuci amorosi ci sono stati, non so, magari un vostro ex vi ha scritto un messaggino, oppure la collega della stanza a fianco, mentre passavate nel corridoio, vi ha lanciato una lunga occhiata che lascia intendere qualcosa. Ecco, raccontatemi queste cose. Allora, cominciamo oggi a parlare dell'istinto che alla fine comanda lui, e noi non ci possiamo fare niente quando ci viene qualcosa da dentro, anche se la ragione, no? Tanti dicono dare retta al cuore o dare retta alla ragione. Ecco, uno da persona intelligente e sana dovrebbe sempre dar retta alla ragione, ma purtroppo poi c'è l'istinto che ti dice no, però le cose vanno fatte con il cuore, eccetera eccetera, e ci fa sbagliare, ci fa fare un casino, ma alla fine meglio così, perché sennò ma che vita piatta sarebbe, no? Tutto sempre liscio, tutto ordinato. Anche quando dicono no, perché io nella mia coppia sto sempre a litigare, ma ci vuole pure quello, come dice il proverbio, l'amore non è bello se non è litigarello, perché avere un marito o una moglie che dice sì, la penso come te, sì, brava, andiamo lì, mi piacerebbe anche a me, sì, facciamo quel tipo di vacanza, sì, facciamo, compriamo questo, sempre d'accordo, cioè alla fine, come dice pure Angelina Mango, no? Arriva la noia, e quella poi è pesante, quando arriva la noia non ce n'è per nessuno, il rapporto crolla. Quindi è bello anche seguire il proprio istinto, la propria natura che si ha dentro, a volte anche se si creano un po' di casini. Vi faccio ascoltare un brano che ci fa proprio vedere come mettere in atto questo istinto un po' animalesco, come ci dice su Ginza J Balvin, e partiamo con il reggaeton oggi.
2: Tiene

0: Avete sentito quanta energia? Beh, poi la musica reggaeton, ragazzi miei, è proprio sensuale, comunque dà un'importanza forte al movimento del corpo, no? Perché ormai si sa, nelle discoteche quando si balla questa musica ci si piega, no? Si fa tutto quel movimento con il fondo schiena, eccetera, e è bella anche da vedere perché ci fa proprio capire questa loro cultura così incentrata nel ballo e nel movimento del corpo.
1: Alice per Seteva.fm, Pocket Love.
0: Ecco, l'istinto sì, va seguito, però a volte bisogna anche frenarlo perché... mo vabbè, ma non è che no? Oddio, quanto è bella quella donna, e vado lì con l'istinto, poi ne vedo un'altra 2 ore dopo e rivado lì con l'istinto. Non funziona proprio così, bisogna sempre... avere, no, quel filo di decenza, però spesso capita che ci sentiamo molto come dire, repressi, non vogliamo fare delle cose giustamente per non creare situazioni ambigue o comunque per non disturbare situazioni dall'altra parte. Lì è giusto, insomma, temporeggiare e capire, ma se la cosa poi, questo istinto proprio esce fuori da noi e dura tanto tempo, mesi, a volte anni, a quel punto cedete al vostro istinto e poi si vedrà quel che succederà, succederà. Il prossimo brano che vi voglio far ascoltare oggi invece è qualcosa di molto più romantico, concedetemi anche di essere super romantica, perché altrimenti non farei questo tipo di programma. E, è un brano di Luca Carboni, e nel 2001 l'ha fatto uscire, si intitola Mi ami davvero. Ascoltate bene il testo, perché tra una frase romantica e una frase cinica, proprio nel mio stile, comunque fa una bellissima dichiarazione d'amore. E dopo lo commentiamo insieme. Yeah.

quanti esempi che ci fa Luca Carboni in questo brano, avete sentito? Soprattutto ci dice che ha bisogno d'amore, perché in realtà in questo mondo c'è proprio bisogno d'amore, sempre di più, perché si pensa a tutt'altro, gli obiettivi delle persone sono sempre più materiali, e quando invece la cosa primaria è il bisogno d'amore che va soddisfatto. Inoltre ci parla di una cosa molto importante, della verità, perché è sempre meno presente nelle nostre vite, nei nostri rapporti la verità, purtroppo questa è la realtà dei fatti, la verità viene sempre un po' meno, viene trascurata, e invece oltre ad essere importantissima, ricordatevi che è proprio una persona vera che ci fa innamorare, comunque essa sia. Noi quando la vediamo vera, questa cosa nel cervello ci fa proprio scattare una molla, ci innamoriamo di lei. E inoltre non c'è niente di più sexy della verità, questo è proprio un dato di fatto. Detto questo, volevo collegare questo brano a quello che ci ha mandato un messaggio che ci ha mandato Claudia da Genova, dove mi dice che lei comunque è una persona molto romantica, è anche molto giovane, ha una ventina d'anni, però praticamente dice non so come conquistare questi ragazzi di oggi che invece in realtà sembrano tutti freddi, comunque abbastanza focalizzati sul discorso sesso, e quindi insomma lei con un carattere un po' più semplice trova difficoltà, e quindi mi chiede che devo fare, cercare di essere come loro oppure restare e cercare di approcciarlo nel mio modo romantico. Lei mi ha scritto un poema, è per questo che ve l'ho stretto, perché sennò i tempi non c'erano. Allora, il discorso è questo, anche se gli uomini, i ragazzi sono in questo modo, no? E magari fanno anche molti complimenti, ammirano le donne forti, in realtà cosa fa bene all'uomo? Avere una donna, tra virgolette, da curare, da accudire, da coccolare, ok?

0: aqui pro seu nego do Borel.
1: Ah, sai daí.
2: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
3: Bentrovati amici di Musical Chatter. Per dirla con il titolo di un vecchio film, la vita è sempre una cosa meravigliosa, ma innegabilmente non ci sono solo momenti felici, anzi, realisticamente diciamo che è tutto un susseguirsi di alti e di bassi. Per superare i momenti bui, un consiglio ce lo danno gli AC/DC. In un classico inno rock che celebra la gioia e l'evasione dai problemi, attenzione, puntando tutto sullo spirito, ma in senso letterale, facendosi un goccetto con gli amici. E sto parlando

dicendo del loro brano Have a Drink on Me, bevi alla mia salute. Questo pezzo di vero rock va ben oltre la birretta con gli amici a fine giornata. Ahimè, qui domina l'atteggiamento spensierato e sconsiderato. La proposta di dimenticare i problemi di oggi e di domani e di abbracciare il momento presente, scegliendo da un lungo elenco di super alcolici, whisky, gin, brandy, sour mash, vino economico, tequila. E ho scoperto che online si trovano in vendita dei bicchierini da liquore con stampato grosso ACDC e il titolo del brano. E ci sta, ma c'è anche un festival metal in zona Bergamo intitolato proprio Have a Drink on Me. Sia chiaro, il mio consiglio è di non seguire il loro consiglio, perché sono parecchio esagerati. Bisogna bere responsabilmente. E lo so che sembro un po' la pubblicità Progresso, ma su certe cose ci vuole la giusta misura, ci vuole l'allegria, saper godere delle belle cose, ma anche e soprattutto non esagerare e non eccedere, perché poi sono guai. Ma possiamo fare una cosa senza rischiare, inebriarci di musica. Oh, questo sì che possiamo farlo. La musica non fa mai male, quindi a grandi dosi, ecco. E non ci sono effetti collaterali, la musica può essere ascoltata sempre anche in compagnia, e sicuramente fa pensare di meno ai problemi, ecco, se non aiuta a risolverli, ma neanche bere troppo li aiuta a risolverli. Quindi, anche se la musica, come le bevande, deve essere in grande quantità, ma anche di grande qualità. E allora è il caso di gustarci Have a Drink on Me degli ACDC.

e quando ci sono i momenti buoni possiamo ordinarci champagne per brindare ad un incontro, come dice una canzone lanciata da Peppino Di Capri nel 1973 e famosa ancora oggi. I creatori sono Mimmo Di Francia, Servo Iodice ed Eps, e come molti grandi successi il brano non è nato in modo ordinato a tavolino, ma in un modo piuttosto creativo, rocambolesco. Infatti si erano partiti da una frase appuntata da Eps su una sua agenda che ha visto Mimmo Di Francia, e così ha ideato il titolo Champagne, mentre il testo poi lo hanno scritto a tre mani confrontandosi, e la melodia addirittura l'hanno composta in un taxi a Napoli. Ne sono state fatte molte molte versioni cover. In Italia l'hanno reinterpretata cantanti del passato, soprattutto come Mino Reitano, Nico Fidenco, Roberto Murolo, ma anche del presente come Andrea Bocelli, che nel 2013 l'ha inclusa nell'album Passione. Una versione disco samba di Champagne è stata incisa dal gruppo brasiliano Banda Careda, e Roberto Carlos la canta dal vivo in chiusura di molti suoi concerti, anche in occasione del Natale. È un brindisi, ci sta, nelle feste, si sa. Probabilmente il successo di Champagne continua anche grazie al cinema, perché troviamo questo brano in Profumo di donna con Vittorio Gassman e anche nel film Il commissario Logatto, dove Peppino Di Capri stesso interpreta la interpreta però in versione rap insieme a Gael Pequeno durante i titoli di coda. E quindi stop alle chiacchiere e con questi titoli di coda largo ai brindisi a fiumi di champagne, e ce lo ascoltiamo nella versione di Peppino Di Capri e Gael Pequeno.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Ladies and gentlemen. 7BA.FM.
3: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome Ekaterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
2: Music selection by Ekaterina.
3: By Ekaterina. 16radio.it.
4: Sono le 4:01.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
6: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa Antonio.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Staticon, DJ.

Perché ovviamente con il fatto che sono disputati in America, naturalmente bisogna considerare il fuso orario e non è sempre nelle ore comodissime che si riescono a seguire gli incontri calcistici, weekend pieni, notti in generale già da considerarsi completamente estive, quindi eventi totali dappertutto e quindi si ha un po' di affanno, ma oltre 80 emittenti sono collegate a questo che è il solito orario della DJK7 e anche la vostra radio del cuore riserva lo spazio, la mezz'orettina agli aggiornamenti della classifica dance. Allora, situazione, la Bolivia ha perso lo spareggio dei playoff, poteva andare veramente ai mondiali, purtroppo l'appuntamento è fissato tra 4 anni, ha perso lo spareggio con il Congo. Perché vi parlo della Bolivia? Perché posso parlarvi anche della Croazia, e la Croazia invece è regolarmente in campo per questa Coppa del Mondo e naturalmente è una sua testimonial, perché naturalmente è così che poteva puntare su 2 situazioni alle danger, che è un po' boliviana, un po' croata, ed ecco qui che ha tirato fuori un video proprio a tema Coppa del Mondo e semplicemente intitolato Ponji, è confortato da un video davvero splendido con l'ausilio di alcuni effetti di immagini, ormai si ricorre alla tecnologia, però lei è riconoscibile dal suo sguardo, è riconoscibile dalle sue curve, quindi andate tutti a cercare Ponji di Ale Danger, perché la produzione è firmata Lynch. E allora

Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.

Band al numero 16, scappata sotto laser prima del giro di boa. Adesso che abbiamo iniziato la seconda parte della DJ K7 in onda su oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, Kangs con Boys Noise in questa Getaway, dalla posizione 13, o meglio dalla posizione 12 a quella 13. Non iniziamo a dare i numeri nella nostra maniera, perché poi sono disastri totali. Siamo in onda tutti i giorni.

derivate, perché insomma una l'ascoltiamo, due le rimandiamo in altra sintesi, ma state pur certi che a fine dei primi 5 giorni della settimana abbiamo ascoltato tutte le tracce, poi le 7 chiavi del ritmo vanno in onda nell'edizione weekend, perché fino al venerdì in

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alte Radio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device. PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 4:34.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire. Sono persone.
7: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Due minuti, un libro.
14: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un romanzo epico che parte dal fango, dal sudore, dalla terra nuda e arriva alle stelle, dove un'idea folle, alzare pietre giganti verso il cielo, diventa un atto di coraggio collettivo. Non c'è magia, c'è visione e ostinazione e amore per ciò che verrà dopo di noi. Se anche tu racconti vite che sfidano il tempo, su 2minutiunlibro.it hai radio, social, giornali, insomma, tanta visibilità. Questo è il romanzo epico della costruzione di Stonehenge, ancora oggi uno dei più grandi misteri del mondo. Il titolo è Il cerchio dei giorni di Ken Follett. Andiamo alla storia. Seft, un giovane e abile cavatore di selce, attraversa la grande pianura sotto il sole cocente per assistere insieme al padre e ai due fratelli ai rituali che segnano l'inizio di un nuovo anno. Il ragazzo trasporta con fatica le pietre che verranno barattate alla cerimonia di mezz'estate, un appuntamento importante celebrato con canti e danze dalle sacerdotesse del luogo, cui partecipano tutte le tribù dei dintorni. Seft spera di incontrare Nen, la ragazza di cui è innamorato, e sogna di cambiare vita. La famiglia di lei vive in prosperità all'interno di una comunità di pastori e gli offre una via di fuga dal padre violento e dai suoi spietati fratelli. Yoya, la sorella di Nen, è una ragazza con grandi doti carismatiche. Da bambina, osservando affascinata la cerimonia di mezz'estate, sogna la realizzazione di un nuovo monumento miracoloso. Un grande cerchio eretto con le pietre più grandi del mondo. Quando diventerà sacerdotessa, avrà come principale alleato Seft, che si dedicherà anima e corpo a questo progetto visionario e all'apparenza impossibile. Ma tra le colline e le foreste della grande pianura si preannunciano tempi difficili per tutti. Mentre la siccità devasta la terra, i pastori, i contadini e gli abitanti dei boschi sono sempre più sfiduciati e un atto di violenza selvaggia porta a una guerra aperta. Di Ken Follett, Il cerchio dei giorni, in libreria da Mondadori.
15: Il GR Commissioni dell'Agenzia Dire.
16: Legge elettorale si entra nel vivo in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai Vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota, il 26 giugno, la riforma è attesa in aula. Scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto, parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenuto davanti le commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In questa sede si è fatto il punto sull'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026, uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive, ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto. A 4 anni dalla fine della pandemia e dopo oltre 100 audizioni nella commissione che indaga sulla gestione dell'emergenza, infuria ancora la polemica. Le opposizioni hanno abbandonato i lavori per protesta contro il presidente Marco Lisei di Fratelli d'Italia, chiedendone le dimissioni. La scelta contestata è aver deciso di far ascoltare dei testimoni in commissariato da parte delle forze dell'ordine, scelta che Lisei difende così. La procedura della raccolta di sommari e informazioni da parte di soggetti esterni qualificati come magistrati e forze dell'ordine è prevista dal regolamento. La maggioranza intanto ha continuato a chiedere al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ai tempi della pandemia vestiva i panni di Presidente del Consiglio, di riferire in commissione. Il diretto interessato ha replicato così: non troverete mai una mia attività illecita, da oggi querelo. Via libera all'unanimità in commissione ambiente alla risoluzione sui contratti di fiume a prima firma di Aldo Mattia di Fratelli d'Italia e sottoscritta da PD, Movimento 5 Stelle e Lega. Il provvedimento punta alla tutela delle risorse idriche, alla valorizzazione dei territori fluviali e alla mitigazione del rischio

0: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
1: Con Setteva.fm, Radio Sax è imprevedibile e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
2: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
3: Sono le 4 e 46 minuti.
4: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: la moglie di un famoso macellaio, dopo qualche anno riesce a entrare in un salotto di elite dove ci stanno le mogli di tutti i più ricchi di Roma. Insomma, una sera stanno tutte a chiacchierare sul divano mentre sorseggiano un tè, una si alza e fa così: "Oh, non ci crederete, mio marito da quando è stato a Parigi, tutte le volte che facciamo l'amore adesso mi parla in francese, mi dice mon chéri, boucheron, tutte frasi sexy". E amica, che bello, è proprio un gran romanticone. Un'altra si alza e fa: "E perché mio marito è andato a fare un corso una settimana in Spagna, quando è tornato adesso quando facciamo l'amore parla sempre in spagnolo, che rida, te quiero mucho, guapa mi corazon". E tutto, oddio che bello. A moglie del macellaio non sa che dire, si alza in piedi e fa: "E che vedevo io? Mio marito ci ha mandato in Cina e quando fa l'amore mi parla in cinese". E tutte in cinese. "E che ti dice?" E mi dice: "Ciuscia qua, ciuscia là".
1: Su 16 Radio state ascoltando Non è la trap. DJ K.
2: Andiamo bene, proprio bene.

0: Gabby Style.
1: La maestra dà un problema in classe. Allora, Carletto c'ha 30 passarelle, ne mangia 27. Poi si mangia 6 fette di una torta e ne rimangono 8. Che cosa ha Carlo adesso? Salsa Geppino. E il diabete!
2: Su 16 Radio, state ascoltando Non è la Trap. DJ K.
3: Andiamo bene, proprio bene.

0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
2: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
3: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto, con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso

0: Sono le 5 e 14 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va. Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: In the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 5 e 53 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
4: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Benché non sia importante, con i suoni dei prossimi 27-28, volgarmente 30 minuti, non sia importante guardare le lancette, questo è comunque l'orario che va osservato. In qualche maniera in palinsesto, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Ma a quest'ora va in onda Next Generation, sì, è questo l'orario, non ha, ripeto, importanza la posizione delle lancette,

0: Sink. Catch the beat.
1: Eccolo qua il disco, rimettiamolo, dobbiamo però aspettare il weekend e poi andrà sicuramente sotto laser di

0: e sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: How can I help you?
2: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
1: How can I help you?
2: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
3: Sono le 6 e 26 minuti.
4: Sapevate chi sono quelli che non sono svegli alle 6 del mattino? Quelli che dormono.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.
3: Il GR politico dell'agenzia DIR.
4: Al via l'esame di maturità per oltre 527.000 studenti. Tra le tracce Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi e l'Assemblea Costituente. Cari maturandi, in bocca al lupo, è l'augurio di Giorgia Meloni via social. La Premier invita i ragazzi a ricordare i sacrifici fatti, tenendo presente che questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vita. Il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, prima di aprire le buste della prima prova, ha dichiarato: «Noi non abbiamo bisogno di persone perfette, ma di chi sa ragionare su ciò che ha appreso e che sa riflettere sui propri errori». Uno stage in Senato per le ragazze e i ragazzi selezionati dalla fondazione che porta il nome di Chiara Costanzo, la 16enne morta nella tragedia di Crans-Montana lo scorso Capodanno. L'annuncio del presidente Ignazio La Russa in sala caduti di Nassiriya in occasione della presentazione della fondazione. Secondo La Russa, la tragedia di Crans-Montana non può essere messa nel dimenticatoio. Sostegno anche dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi. Mettiamo il nostro patrimonio a disposizione. E su una possibile riapertura dei locali dei coniugi Moretti, il padre di Chiara, Andrea Costanzo, dice: «La presunzione di innocenza c'è sempre, ma c'è anche un limite alla decenza». Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono iniziate le votazioni sugli emendamenti. Il testo è atteso in aula il 26 giugno. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, ha contingentato i tempi, riducendo i minuti per gli interventi. Le opposizioni parlano di forzatura chiedendo più sedute in Commissione. Per ora il centrodestra è fermo nell'intenzione di non modificare il calendario. La maggioranza è divisa sulle preferenze. Forza Italia e Lega sono contrarie. Fratelli d'Italia presenterà un emendamento in assemblea. Si chiama «Non è mai troppo presto» la campagna del governo per proteggere i più piccoli dall'esposizione precoce agli schermi degli smartphone. Presentata a Palazzo Chigi, l'iniziativa prevede un vademecum in 9 punti che verrà consegnato ai neogenitori al momento delle dimissioni dai reparti maternità. I dati sono allarmanti. Tra i 2 e i 3 anni il 41,5% dei bambini è già esposto agli schermi. Il 19% usa cellulare o tablet e uno su 4 ha già un profilo social. Il claim della campagna è chiaro: lo schermo può aspettare, i bambini no. Lo spot sarà in onda sulle reti Rai nei prossimi giorni.
5: From 7VA.FM Orito Radio All Gode. From 7VA.FM Alt Radio All Gode. From 7VA Femme Alt Radio All Gode. From 7VA.FM Alt Radio All Gode. From 7VA FM barra diagonal alter radio algo de
6: from 7 bar FM alter radio algo de
5: from 7va.fm barra alter radio algo de
7: from 7va.fm alter radio algo de
8: from 7va.fm / alter radio algo de from 7va.fm / LT Radio.

0: dagli studi di Roma, alisper7va.fm, Pocket Love.
1: E siamo tornati al nostro appuntamento settimanale del venerdì, qui su Pocket Love. Io sono Alice e vi parlo dalla capitale e siamo su oltre 80 alte radio, tutte collegate dalla nostra redazione di 7va.fm, tutte radio in lingua italiana, e siamo insieme per parlare d'amore ed ascoltare brani d'amore. Vi lascio subito il nostro telefono per mettervi in contatto con noi, anche con un WhatsApp, un messaggio, un vocale, quello che volete, al 331 80 80 415, oppure c'è anche una mail, pocketlove@7va.it. Ecco, scrivetemi cosa è successo durante questa settimana, quali inciuci amorosi ci sono stati, non so, magari un vostro ex vi ha scritto un messaggino, oppure la collega della stanza a fianco, mentre passavate nel corridoio, vi ha lanciato una lunga occhiata che lascia intendere qualcosa. Ecco, raccontatemi queste cose. Allora, cominciamo oggi a parlare dell'istinto che alla fine comanda lui, e noi non ci possiamo fare niente quando ci viene qualcosa da dentro, anche se la ragione, no? Tanti dicono dare retta al cuore o dare retta alla ragione. Ecco, uno da persona intelligente e sana dovrebbe sempre dar retta alla ragione, ma purtroppo poi c'è l'istinto che ti dice no, però le cose vanno fatte con il cuore, eccetera eccetera, e ci fa sbagliare, ci fa fare un casino. Ma alla fine meglio così, perché sennò ma che vita piatta sarebbe, no? Tutto sempre liscio, tutto ordinato. Anche quando dicono no, perché io nella mia coppia sto sempre a litigare, ma ci vuole pure quello, come dice il proverbio, l'amore non è bello se non è litigarello, perché avere un marito o una moglie che dice sì la penso come te, sì brava andiamo lì, mi piacerebbe anche a me, sì facciamo quel tipo di vacanza, sì facciamo, compriamo questo, sempre d'accordo, cioè alla fine, come dice pure Angelina Mango, no? Arriva la noia, e quella poi è pesante, quando arriva la noia non ce n'è per nessuno, il rapporto crolla. Quindi è bello anche seguire il proprio istinto, la propria natura che si ha dentro, a volte anche se si creano un po' di casini. Vi faccio ascoltare un brano che ci fa proprio vedere come mettere in atto questo istinto un po' animalesco, come ci dice su Ginza J Balvin, e partiamo con il reggaeton oggi.

0: Avete sentito quanta energia? Beh, poi la musica reggaeton, ragazzi miei, è proprio sensuale, comunque dà un'importanza forte al movimento del corpo, no? Perché ormai si sa, nelle discoteche quando si balla questa musica ci si piega, no? Si fa tutto quel movimento con il fondo schiena, eccetera, e è bella anche da vedere perché ci fa proprio capire questa loro cultura così incentrata nel ballo e nel movimento del corpo.
1: Alisper Seteva.fm Pocket Love.
0: Ecco, l'istinto sì, va seguito, però a volte bisogna anche frenarlo perché vabbè, ma non è che no? Oddio, quanto è bella quella donna, e vado lì con l'istinto, poi ne vedo un'altra 2 ore dopo e rivado lì con l'istinto. Non funziona proprio così, bisogna sempre avere, no, quel filo di decenza, però spesso capita che ci sentiamo molto come dire, repressi, non vogliamo

insomma, temporeggiare e capire, ma se la cosa poi, questo istinto proprio esce fuori da noi e dura tanto tempo, mesi, a volte anni, a quel punto cedete al vostro istinto e poi si vedrà quel che succederà, succederà. Il prossimo brano che vi voglio far ascoltare oggi invece è qualcosa di molto più romantico, concedetemi anche di essere super romantica, perché altrimenti non farei questo tipo di programma. È un brano di Luca Carboni, e nel 2001 l'ha fatto uscire, si intitola Mi ami davvero. Ascoltate bene il testo, perché tra una frase romantica e una frase cinica, proprio nel mio stile, comunque fa una bellissima dichiarazione d'amore. E dopo lo commentiamo insieme.

0: proprio bisogno d'amore sempre di più, perché si pensa a tutt'altro, gli obiettivi delle persone sono sempre più materiali, e quando invece la cosa primaria è il bisogno d'amore che va soddisfatto. E inoltre ci parla di una cosa molto importante, della verità, perché è sempre meno presente nelle nostre vite, nei nostri rapporti, la verità. Purtroppo questa è la realtà dei fatti, la verità viene sempre un po' meno, viene trascurata, e invece, oltre ad essere importantissima, ricordatevi che è proprio una persona vera che ci fa innamorare, comunque essa sia. Noi quando la vediamo vera, questa cosa nel cervello ci fa proprio scattare una molla, ci innamoriamo di lei. E inoltre non c'è niente di più sexy della verità. Questo è proprio un dato di fatto. Detto questo, volevo collegare questo brano a quello che ci ha mandato un messaggio che ci ha mandato Claudia da Genova, dove mi dice che lei comunque è una persona molto romantica, ma anche molto giovane, ha una ventina d'anni, però praticamente dice: non so come conquistare questi ragazzi di oggi che invece in realtà sembrano tutti freddi, comunque abbastanza focalizzati sul discorso sesso, e quindi insomma lei con un carattere un po' più semplice trova difficoltà. E quindi mi chiede: che devo fare? Cercare di essere come loro, oppure restare e cercare di approcciarlo nel mio modo romantico? Lei mi ha scritto un poema, è per questo che ve l'ho stretto, perché sennò i tempi non c'erano. Allora, il discorso è questo: anche se gli uomini, i ragazzi sono in questo modo, no? E magari fanno anche molti complimenti, ammirano le donne forti, in realtà cosa fa bene all'uomo? Avere una donna, tra virgolette, da curare, da accudire, da coccolare, ok? Quindi che lui possa essere comunque in qualche modo più forte di lei. Ma adesso non pensiamo al sessismo, quello e quell'altro, stiamo parlando d'amore. Cioè, da che mondo è mondo, l'uomo deve proteggere la donna, e questo piace a tutte e due, alle donne farsi proteggere dagli uomini e agli uomini che si sentono importanti e forti nel proteggere una donna. Quindi se tu sei un animo sensibile, va bene così, continua così, perché sicuramente troverai la persona giusta per te, che apprezzerà le tue qualità. Adesso è arrivato il momento di salutarci, ma noi ci vediamo la settimana prossima, sempre qui su All Go Day, che poi va in onda tutti i giorni. Ringrazio la redazione di 7va.fm. Un bacio grande dalla vostra Lisa. Presto, ciao ciao.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All Go Day. All Go Day. From 7va.fm/LT Radio.
3: Ma c'è sta uno che va dall'analista, entra dentro, bussa la porta, il dottore fa avanti, entra dentro e mi dica, dice: dottor, nessuno mi sta a sentire, nessuno parla con me, dottore, avanti al prossimo.
4: Musical Chatter, Musical Chatter, Musical Chatter, conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
5: Bentrovati amici di Musical Chatter. Anche voi amate quel periodo dell'anno in cui il clima è mite e si può stare piacevolmente all'aperto? Lo dico soprattutto perché ho una voglia pazza di grigliate, di barbecue e di tutte quelle belle occasioni che sono le feste di paese. A me piace tantissimo quell'atmosfera, la loro confusione, le cene rustiche e quelle piste da ballo polverose, teatro di orchestra e spettacolo, come un tempo erano Casadei, Castellina Pasi, star romagnole del vero liscio, ma anche di gruppi di ballo latino e caraibico. e diciamolo, anche se

Poi nella playlist in cuffia tutti i giorni ci ascoltiamo tutt'altri generi. È comunque piacevolissimo quando nelle feste capitano occasioni per ballare in coppia. Ed ecco che arrivo con lo spiegone. Intanto, i balli di coppia sono una categoria di danza molto precisa che comprende tutte, ma tutte, le situazioni in cui due persone si muovono in sincronia, seguendo un ritmo musicale ed effettuando una serie di passi predefiniti. Quindi non si deve pensare solo a mazurche e valzerini. I balli di coppia sono tantissimi, anche su musiche più attuali o su musiche molto sensuali come il tango argentino, la salsa, la bachata, tanto per dirne le prime che mi vengono in mente. E poi i balli di coppia sono super inclusivi. Sono praticabili sia dai ballerini della domenica che vogliono soltanto divertirsi, sia da professionisti in gara e anche nei campionati. Ma non è finita qui. Sono consigliabili a tutti perché ci sono benefici accertati nel ballare in coppia. Eh sì, sicuramente ballare porta divertimento e relax. Un modo bello, positivo per incontrare delle persone, trascorrere tempo insieme ad altri e scaricare lo stress. Migliora la forma fisica perché ballare fa lavorare tutto il corpo, migliora coordinazione, agilità, resistenza e forza. Quindi pensiamoci, prima di iscriverci in palestra a far pesetti tutti soli soletti. Ci abbiamo questa alternativa. Oppure possiamo anche fare entrambe le cose. Il ballo in coppia migliora la socialità, perché per ballare in due occorre collaborazione e comunicazione. E ultimo punto in elenco, ma non ultimo per importanza, ballare stimola la produzione di endorfine, quelle che ci regalano buon umore e felicità. Cari amici di Musical Chatter, che fate ancora lì impalati? Tutti in pista, a ballare! Ho già detto alla regia di preparare quel brano di Tony F. e Gaia, quello che fa "Non siamo troppo diversi come sesso e samba, sesso e samba, sesso e samba". Tony F. e Gaia, sesso.

E dopo Tony F e Gaia con Sesso e Samba, torniamo insieme a parlare di balli di coppia. Chi sa già ballare magari sorriderà, ma per tutti gli altri può essere complicato scegliere il ballo adatto. Chi cerca una danza vivace e sensuale fatta di movimenti sinuosi per stimolare il sex appeal della coppia troverà ad esempio ideale la baciata di origini caraibiche. Chi invece predilige una sensualità meno esibita apprezzerà il tango, ballo di coppia per eccellenza, sensuale per il gioco di sguardi fra i partner, ma anche ginnico con ampi slanci delle gambe e che migliora la tonicità. Il liscio di cui ho parlato prima è forse meno sensuale, si presta facilmente all'esecuzione anche amatoriale, anche improvvisando così i passi base, ma è altrettanto utile all'affinità di coppia, alla forma fisica e quindi come la ginnastica di resistenza e l'allenamento cardio. Ma uno dei generi più amati dalle coppie è sicuro la salsa e anche gli altri balli latinoamericani, con un ritmo che ci conquista e la facilità dei passi base. Per i più prestanti vale la pena di citare ancora il boogie woogie. Richiede buona forma fisica per eseguire tutti i saltelli e i sollevamenti. Un ballo allegro, perfetto per divertirsi, facendo però tanta fatica. Due parole sullo stile musicale del boogie woogie. Ha origine dal blues per pianoforte, molto popolare negli anni 30 e 40 del Novecento. Poi venne esteso a formazioni musicali diverse, ad esempio suonato da tre pianoforti oppure poi dalle big band. Ma il boogie woogie è anche nel repertorio delle formazioni di musica country e western e a volte di formazioni gospel. Chi l'avrebbe mai detto? Come il blues, da cui deriva, il boogie woogie può descrivere una vasta gamma di emozioni, anche se è principalmente legato alla volontà di far ballare le persone. Una curiosità, in molti brani le prime parole del testo erano spesso le istruzioni per ballare la canzone. Ad esempio, ora, quando ti dico di tenerti forte, non muoverti di un millimetro. E quando ti dico di farlo, voglio che tu faccia il boogie woogie. È così che inizia Pints Up Boogie Woogie, il brano con cui ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Chiacchiere e Musica con Silvia Dini.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Bellezza italiana, non chiamarmi Bellita, sogniamo insieme su Radio Bellezza.
3: La prima volta, ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci, la prima volta che piangi, la prima volta che riesci a farcela da solo, la prima volta che voli, la prima volta che ami, la prima volta che doni. Dona il sangue, la prima volta e per sempre. Avis.it.
4: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
5: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
6: Sono le 7:05.
7: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
8: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: adesso.
1: Tentación.
2: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smart Wave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
3: È venerdì 19 giugno 2026, la Chiesa ricorda i santi Gervasio e Protasio e San Romualdo. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: lo sciocco ha mille certezze, il saggio non ne ha alcuna. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1825 a Parigi debuttava Il viaggio a Reims, l'opera di Gioacchino Rossini composta per l'incoronazione del re Carlo X di Francia. Nel 1902 l'Italia emanava la legge di tutela per il lavoro femminile e minorile, che fissava a 12 anni l'età minima di ammissione al lavoro e introduceva per le donne il congedo di maternità. Nel 1910, nello stato nordamericano di Washington, si teneva la prima celebrazione al mondo della festa del papà, organizzata da Sonora Smart Dodd. E nel 1938 la nazionale italiana vinceva per la seconda volta i campionati mondiali di calcio. Nella finale di Parigi batteva l'Ungheria per 4-2 con le doppie reti di Colaussi e Piola. Nel 1945 nasceva il governo di solidarietà nazionale guidato da Ferruccio Parri e sostenuto da tutti i partiti antifascisti, con l'eccezione di quello repubblicano. E 80 anni fa, nel 1946, si approvava la bandiera della Repubblica Italiana, conservava la composizione tricolore, ma veniva eliminato lo stemma sabaudo. Nel 1965 inaugurazione a Napoli per il Parco Giochi Edenlandia, un progetto avviato 30 anni prima e sospeso a causa della guerra. 25 anni fa, nel 2001, la Virtus Bologna vinceva il campionato italiano di pallacanestro battendo la Fortitudo ai play-off. E nel 2020 l'ex pilota Alex Zanardi, scomparso il mese scorso, veniva ricoverato in condizioni gravissime in seguito a un incidente in handbike avvenuto a Pienza. Sono nati il 19 giugno, nel 1901 il giornalista Piero Gobetti, 100 anni fa, nel 1926, l'editore Gian Giacomo Feltrinelli. Nel 1932 le gemelle e attrici Marisa Pavan e Anna Maria Pienangeli e nel 1945 l'attivista e politica premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Inoltre nascevano oggi anche il ciclista Francesco Moser, nel 1951, la pilota di rally e giornalista Claudia Peroni, nel 1957, il giornalista Mario Giordano, nel 1966, quindi oggi sessantenne, le attrici Anna Valle, nel 1975, e Zoe Saldana, nel 1978, e la cestista Laura Spreafico, nata in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Era l'ultima segnalazione per il 19 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
4: Benvenuti al consueto appuntamento radiofonico con la meditazione e la spiritualità. Appuntamento quindi con il risveglio dell'anima e con me, con Barbara. Bene, da oggi ci lasciamo alle spalle, per così dire, perché le possiamo riprendere ogni qualvolta lo vorremo, le meditazioni dedicate agli arcangeli. Per intraprendere alcuni esercizi di visualizzazione utili per la nostra crescita e manifestazione. Ma che cosa si intende esattamente per manifestazione? La manifestazione è il rendere noto, il prendere atto di qualcosa che si desidera, che vogliamo realizzare, che vogliamo entri a far parte della nostra vita e quindi lavorare attraverso la meditazione, l'introspezione, un lavoro su noi stessi perché questo avvenga. Perché quello che desideriamo si realizzi. Ovviamente la manifestazione deve essere sempre spinta da buone intenzioni, spinta dall'amore, da pensieri positivi. Nessuna manifestazione potrà avvenire se non richiesta, se non pensata, perché sia in armonia con noi stessi, con le persone che ci circondano e con l'ambiente che ci circonda. Quindi non potrà mai essere spinta da pensieri e desideri negativi. Questa introduzione verrà riproposta nel corso dei prossimi esercizi. La meditazione di oggi è tratta dal meraviglioso libro di Cristina Sambres, canalizzato dallo spirito guida Emmanuel, I talenti e il risveglio nella nuova energia.

lentamente e chiudete gli occhi. Immaginatevi in una stanza ampia, seduti davanti a una grande vetrata che dà su un giardino. Fuori piove. Visualizzate la pioggia che cade leggera, lambisce i vetri, scivola sulla vetrata e disegna forme leggere. Sempre ad occhi chiusi, immaginate il tracciato della pioggia sul vetro. Che cosa vedete? Che cosa vi evoca il disegno della pioggia? La temperatura fuori è fredda, ma voi siete al caldo e al riparo. Ascoltate il ticchettio della pioggia sulla vetrata. Vi parla? Che cosa vi dice? Fuori è tutto grigio. La pioggia comincia a cadere più fitta. Tutto è avvolto da un turbine d'acqua. L'acqua ha una sua vita propria, un suo linguaggio. L'acqua ha una sua memoria. Cade e forma pozze, rigagnoli. Cambia il colore delle cose che tocca. L'acqua è una creatura viva. Dona la vita, ma la può anche togliere. Senz'altro la ridisegna. In questa meditazione, provate a pensare che cosa vorreste ridisegnare della vostra vita, che cosa vorreste eliminare e, più importante di tutto, che cosa vorreste far nascere. Sappiate che tutto è possibile. Infatti, nulla è veramente impossibile all'essere divino quale voi siete. Sappiate anche che nella luce del bene sarete sempre aiutati a far sì che tutto rinasca. A volte, se vi capita di sentirvi soli, significa solamente che Dio ritiene che dobbiate crescere, continuare il vostro cammino per un po' senza aiuti, perché siete in grado di capire e di agire da soli. La pioggia diviene ora sottile, si dirada sempre di più. I disegni sui vetri svaniscono, ma voi li avete memorizzati. Ricordate sempre che tutto è meraviglioso nella creazione. Tutto è stato creato per voi, per donarvi gioia. Sappiate che l'unico desiderio del divino è che voi ritroviate quella gioia antica nel vostro risveglio. Aprite gli occhi e restate nella sicurezza che siete molto amati. Annotate le sensazioni che avete provato e che cosa vorreste ricreare, ridisegnare.

non abbiate fretta di finire. Una volta terminata la meditazione, chiamate a voi l'angelo della meditazione ed affidategli ciò che avete compreso.

A questo punto la mia voce vi lascia, ma voi rimanete pure assorti nella vostra meditazione fino a quando lo riterrete opportuno, fino a quando la musica vi accompagnerà e fino a quando vi sentirete pronti per iniziare le vostre attività quotidiane. Io vi ringrazio per essere stati con me, con Barbara, e vi do appuntamento al prossimo incontro con la meditazione e la spiritualità, vale a dire con il risveglio dell'anima. Buona giornata e che gli angeli siano sempre, sempre con tutti noi.

0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 19 giugno. Ariete, Venere è sempre meravigliosa per l'amore, la passione divampa nelle coppie e i single possono sperare in un incontro. Sul lavoro siate disponibili. Toro, il lavoro sembra essere entrato in una fase decisiva, potete davvero dare il via a nuovi progetti. Qualche piccolo problema è presente in famiglia. Gemelli, ancora una giornata piena di buone opportunità. Possono arrivare delle proposte che vale la pena valutare. In amore farete fatica a declinare gli inviti che riceverete. Cancro, la luna è ancora molto positiva, quindi inizierete la giornata con un certo entusiasmo. Marte vi rende euforici. Leone, è in corso un rinnovamento straordinario. Avete il sostegno di tanti pianeti che vi permetterà di essere più disponibili nei confronti degli altri. Potete stringere nuovi accordi professionali. Vergine, dovete programmare con la massima attenzione tutto ciò che fate. Alcuni cambiamenti possono essere repentini. La luna in giornata vi rende più sensibili. Bilancia, la luna, Venere e Leone vi sostengono nei vostri progetti lavorativi, rendendo magica l'atmosfera anche in amore. Preparate un fine settimana intimo con il partner. Scorpione, state cominciando a capire che la situazione sta cambiando e i successi professionali non arrivano più con la facilità di prima. Dovete pensare a consolidare ciò che avete. Sagittario, le cose vanno decisamente meglio. Grazie ai transiti in Leone, la strada sembra in discesa sul lavoro, siete pronti a rilanciarvi definitivamente. Capricorno, Venere e Luna rischiano di farvi perdere un po' di lucidità mentale, di conseguenza nelle prossime ore sarebbe opportuno non prendere decisioni importanti. Acquario, Marte in posizione, difficile e insidioso per il lavoro, perché vi rende testardi e pronti a criticare chiunque. L'amore può andare in crisi a causa della vostra intransigenza. Pesci, Mercurio e Giove sono ancora degli alleati preziosi sul lavoro. Se dovete iniziare qualcosa sarà bene affrettare i tempi. In amore non siete più intraprendenti come prima e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
2: Sia lodato Gesù Cristo, ciao amici miei, eccoci qui nella comunità del Vangelo di oggi con Fra Stefano. È il Vangelo del giorno, venerdì 19 giugno, Santi Gervasio e Protasio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in Te, ascolta benevolo le nostre invocazioni. E poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il Tuo aiuto, soccorrici sempre con la Tua grazia, perché fedeli ai Tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a Te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio, perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso. Ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. A volte ci possono essere malattie o disturbi che colpiscono la vista e allora ci vediamo male. Oppure semplicemente possiamo avere gli occhi arrossati perché li abbiamo sforzati, perché abbiamo un'allergia. Ma non è questo che preoccupa Gesù quando dice «la lampada del corpo è l'occhio». Gesù sta parlando di un altro tipo di vista, lo sguardo del cuore, perché possiamo avere occhi perfetti e vedere tutto, ma non capire nulla. Possiamo guardare una persona e vedere solo un difetto, solo un errore, solo qualcosa che non va. Oppure possiamo guardare la stessa persona e accorgerci del bene, della fatica, della bellezza nascosta. L'occhio semplice è uno sguardo limpido, non complicato, non malizioso, non pieno di sospetto. È uno sguardo che cerca il bene, che non gode del male, che non si nutre di giudizio. È lo sguardo di chi lascia entrare la luce invece di costruire dentro di sé ombre. E allora capiamo perché Gesù dice che tutto il corpo sarà luminoso o tenebroso. Perché il mondo, il modo in cui guardiamo, cambia il modo in cui viviamo. Se vedo tutto in negativo, vivrò nel peso, nella chiusura, nella tristezza. Se imparo a vedere con uno sguardo semplice, la luce entra e piano piano illumina tutto. Forse oggi la domanda allora non è cosa vedo, ma come guardo. E la buona notizia, il Vangelo, è che questo sguardo si può educare, si può chiedere uno sguardo pulito. Chiedi al Signore uno sguardo nuovo, capace di riconoscere il bene, di vedere oltre, di non fermarsi al buio, e ti accorgerai che la luce non è lontana, è già pronta a entrare. La luce aspetta solo che noi apriamo gli occhi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E do il benvenuto a chi ci segue da poco e a nome di tutta la nostra comunità ti invito a unirti a noi. Clicca per iscriverti, per condividere, perché con la condivisione favorisci la diffusione del Vangelo. Ti auguro di cuore una buona giornata e un carissimo saluto. Ciao ciao e abbi cura di te. Beppi, bravo, dai, bravo, bravo, che sei bravo.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Guaraná Antártica Zero. É tanto sabor que nem parece zero. Experimente.
2: Sono le 7:34.
3: Music Clock.
4: 7 va. Digital Radio.
3: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: Il GR Commissioni dell'agenzia Dire.
3: Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai Vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota, il 26 giugno la riforma è attesa in aula. Scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben-Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto. Parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenuto davanti le commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In questa sede si è fatto il punto sull'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026. Uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive, ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto. A 4 anni dalla fine della pandemia e dopo oltre 100 audizioni nella commissione che indaga sulla gestione dell'emergenza, infuria ancora la polemica. Le opposizioni hanno abbandonato i lavori per protesta contro il presidente Marco Lisei di Fratelli d'Italia, chiedendone le dimissioni. La scelta contestata è aver deciso di far ascoltare dei testimoni in commissariato da parte delle forze dell'ordine, scelta che Lisei difende così. La procedura della raccolta di sommarie informazioni da parte di soggetti esterni qualificati come magistrati e forze dell'ordine è prevista dal regolamento. La maggioranza intanto ha continuato a chiedere al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ai tempi della pandemia vestiva i panni di Presidente del Consiglio, di riferire in commissione. Il diretto interessato ha replicato così: non troverete mai una mia attività illecita, da oggi querelo. Via libera all'unanimità in Commissione Ambiente alla risoluzione sui contratti di fiume a prima firma di Aldo Mattia di Fratelli d'Italia e sottoscritta da PD, Movimento 5 Stelle e Lega. Il provvedimento punta alla tutela delle risorse idriche, alla valorizzazione dei territori fluviali e alla mitigazione del rischio idraulico. La risoluzione, sottolinea il parlamentare, impegna il governo a sostenere un maggior utilizzo dello strumento dei contratti di fiume, promuovendo progetti innovativi capaci di indicare come prioritarie le infrastrutture verdi e blu. Lo strumento dei contratti di fiume, ha sottolineato Mattia, consente di favorire collaborazioni tra pubblico e privato e di attivare strumenti a protezione dei corsi d'acqua, sempre più sotto pressione per gli eventi atmosferici estremi.
4: 7:42. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Reichert Automotive is paying for your gas this summer.
1: Let's go!
2: To get the right car, you've got to drive Reichert. Drive Reichert, drive!
0: Get a $250 gas card with every new car purchase now through the end of June. Shop Chevrolets, Buicks, and GMCs in our Dublin location. And Hyundai, Kia, Ford, Nissan, Genesis, and Mitsubishi at the Mega Mall in Groveport. Get your gas card today.
2: Drive Reichert, drive!
3: We're dealing!
4: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa: il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Bedemeister, Jägermeister.
5: Sono le 7:48 minuti.
6: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
7: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori. Accendete le idee. Questa è casa antica.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio.

0: I titoli. Dal Consiglio europeo arriva un sì unanime alle sanzioni contro la Russia. Zelensky rilancia dopo i massicci attacchi. Se brucia l'Ucraina, brucerà anche Mosca. Medio Oriente, Vance non andrà in Svizzera per avviare i colloqui con l'Iran. Trump esulta. Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale. Khamenei, ho dato il mio ok, ma avevo una visione diversa. Esami di maturità. Oggi la seconda prova scritta per oltre 500.000 di studenti. Diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico latino, matematica allo scientifico. Mondiali, Canada, Qatar, goleada e lacrime per l'infortunio di Coné. La Svizzera rifila 4 reti alla Bosnia. Il Messico supera la Corea del Sud.
1: Giornale Radio News.
0: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Daniela Ubaldi, Alessandro Cisilin, per lo sport Lorenzo Villanetti. Sì unanime del Consiglio europeo alle sanzioni per la Russia, rinnovata la condanna per gli attacchi contro i civili ucraini mentre rallenta l'iter di adesione di Kiev all'Unione europea. Cielo nero a Mosca per l'incendio alla raffineria Gazprom per il massiccio attacco con droni di Kiev. Se brucia l'Ucraina, brucerà anche Mosca. Le parole di Zelensky. Sentiamo.
2: Ucraina al centro del Consiglio europeo con la presenza del presidente Zelensky. Conclusioni del summit approvate all'unanimità come non accadeva da 18 mesi. I 27 Stati membri concordano nel rinnovare le sanzioni contro la Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino mentre si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Per molti leader potrebbe essere lo stesso Costa. Nel documento finale si condannano nuovamente gli attacchi russi su civili e siti UNESCO e si prospetta l'allargamento dell'Unione, ma salta l'iter agevolato e accelerato di adesione per Kiev. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, le parole del presidente Zelensky che difende gli ultimi attacchi arrivati a colpire una raffineria nella capitale russa, lanciati 180 droni che hanno preso di mira anche un'area di edifici civili. In caso di guerra prolungata anche in inverno avremo bisogno di 300 missili, armi e carburanti, chiede anche il presidente ucraino, che intanto ha stretto un accordo con la Bulgaria su energia e droni. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
0: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale. Il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. In un'intervista ad Axios, Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare il memorandum d'intesa firmato con Teheran per il cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, dove sono già transitate 12 navi iraniane. Il petrolio scorre, l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare e il mondo sarà al sicuro, aveva rivendicato già ieri il presidente americano. Arrivano anche le prime parole del leader supremo iraniano Khamenei in un messaggio scritto diffuso dai media. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione. Trump ha accettato l'accordo per necessità e difficoltà. Resta la cautela internazionale sull'intesa. Non credo che la guerra tra Stati Uniti e Iran sia completamente finita. Stiamo entrando in una nuova fase di cooperazione e dialogo, afferma il presidente francese Macron. Annullata la cerimonia della firma ufficiale in Svizzera prevista per oggi. Maturità, oggi è il giorno della seconda prova scritta per oltre 500.000 di studenti alle prese con gli esami, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico, protagonista latino, matematica allo scientifico. Ieri è stato il brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. Sentiamo.
3: Il giorno della seconda prova, quella di indirizzo, per molti la più temuta perché destinata ad accertare le competenze maturate dallo studio delle principali materie di indirizzo. Impossibile elencarle tutte per la crescente diversificazione scolastica. Rimaniamo ai licei che ai numeri si confermano dominanti, coinvolgendo 273.754 candidati, più della metà del totale. Seguono gli istituti tecnici, pari al 31,7%, infine i professionali al 16,4%. Ebbene, tra i licei, per il classico c'è il latino, per lo scientifico la matematica, per il linguistico la principale lingua e letteratura straniera, per l'artistico le discipline progettuali. Ieri la prova di italiano, tra le 7 tracce Pavese e Brancati per analisi del testo, Calabresi e Husman per la attualità. Sulla traccia argomentativa le parole di insediamento del presidente Saragat nel 1946 e l'elogio delle frontiere del sociologo conservatore ungherese Furedi. La prossima settimana il via agli orali con colloqui multidisciplinari non più a tutto campo ma su 4 materie specifiche. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
0: Tragico incidente ieri pomeriggio a Reggio Emilia, dove un undicenne in sella alla sua bici è stato travolto da un camion della Nettezza Urbana. Il ragazzino è morto in ospedale, dove era arrivato in condizioni disperate. Sul luogo della tragedia era presente un operatore sanitario fuori servizio che ha provato a soccorrere il minore, ma purtroppo per il ragazzino, che aveva appena finito la quinta elementare, non c'è stato nulla da fare. Arriva una prima traccia concreta nelle indagini sulle due sorelle scomparse in Abruzzo la notte tra il 6 e il 7 giugno, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, dove Sara e Alisia vivevano, un fermaglio per i capelli rossi che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche in tutta la zona. Ieri pomeriggio nella Basilica Vaticana l'ultimo saluto al cardinale Camillo Ruini, scomparso all'età di 95 anni. A celebrare le esequie Papa Leone, che nell'omelia lo ha ricordato come un pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. La Chiesa, ha sottolineato, gli deve moltissimo. Sentiamo le sue parole.
4: A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
0: In chiusura ai mondiali di calcio, il Canada travolge 6-0 il Qatar, ma la festa viene rovinata dal grave infortunio a Coné. Il Messico supera 1-0 la Corea del Sud. In serata la Svizzera ha vinto 4-1 sulla Bosnia, pari tra Cechia e Sudafrica. Il servizio.
5: 6-0, goleada e primo posto nel girone. A Vancouver però la festa del popolo canadese è spezzata dal terribile infortunio rimediato da Ismael Coné. Il centrocampista del Sassuolo, nella ripresa di Canada-Qatar, cade a terra dopo uno scontro di gioco con Madibo e si frattura gravemente la gamba sinistra. Apprensione, incredulità, dolore. Schermato dai giocatori in campo a mo' di cerchio, tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico e le lacrime di chi quell'infortunio l'ha causato, Coné viene poi portato d'urgenza in ospedale in ambulanza. In campo, sul risultato di 3-0, è proprio Saliba, entrato per sostituirlo, a firmare la quarta rete canadese. L'autore del gol poi alza al cielo la maglia numero 8 di Coné, dedicandogli la marcatura. Nel 6-0 complessivo, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. Nell'altra gara del gruppo B finisce 4-1 tra Svizzera e Bosnia, con l'espulsione di Muaremovic, altra pedina del Sassuolo. La seconda giornata del gruppo A invece è stata aperta dall'1-1 tra Cechia e Sudafrica, mentre nella notte il Messico ha festeggiato il secondo successo su due, vincendo 1-0 contro la Corea del Sud. Gol di Luis Romo e sedicesimi raggiunti. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: È venerdì 19 giugno 2026, la Chiesa ricorda i Santi Gervasio e Protasio e San Romualdo. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: lo sciocco ha mille certezze, il saggio non ne ha alcuna. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1825 a Parigi debuttava Il viaggio a Reims, l'opera di Gioacchino Rossini composta per l'incoronazione del re Carlo X di Francia. Nel 1902 l'Italia emanava la legge di tutela per il lavoro femminile e minorile, che fissava a 12 anni l'età minima di ammissione al lavoro e introduceva per le donne il congedo di maternità. Nel 1910, nello stato nordamericano di Washington, si teneva la prima celebrazione al mondo della festa del papà, organizzata da Sonora Smart Dodd. E nel 1938 la nazionale italiana vinceva per la seconda volta i campionati mondiali di calcio. Nella finale di Parigi batteva l'Ungheria per 4-2 con le doppie reti di Colaussi e Piola. Nel 1945 nasceva il governo di solidarietà nazionale guidato da Ferruccio Parri e sostenuto da tutti i partiti antifascisti, con l'eccezione di quello repubblicano. E 80 anni fa, nel 1946, si approvava la bandiera della Repubblica Italiana, conservava la composizione tricolore, ma veniva eliminato lo stemma sabaudo. Nel 1965 inaugurazione a Napoli per il Parco Giochi Edenlandia, un progetto avviato 30 anni prima e sospeso a causa della guerra. 25 anni fa, nel 2001, la Virtus Bologna vinceva il campionato italiano di pallacanestro battendo la Fortitudo ai play-off. E nel 2020 l'ex pilota Alex Zanardi, scomparso il mese scorso, veniva ricoverato in condizioni gravissime in seguito a un incidente in handbike avvenuto a Pienza. Sono nati il 19 giugno, nel 1901 il giornalista Piero Gobetti, 100 anni fa, nel 1926, l'editore Gian Giacomo Feltrinelli, nel 1932 le gemelle e attrici Marisa Pavan e Anna Maria Pienangeli e nel 1945 l'attivista e politica premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Inoltre nascevano oggi anche il ciclista Francesco Moser, nel 1951, la pilota di rally e giornalista Claudia Peroni, nel 1957, il giornalista Mario Giordano, nel 1966, quindi oggi sessantenne, le attrici Anna Valle, nel 1975, e Zoe Saldana, nel 1978, e la cestista Laura Spreafico, nata in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Era l'ultima segnalazione per il 19 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Si sente il profumo di weekend nell'aria, ma il nostro studio fucsia, simposio di scrittori, musicisti, filosofi e viaggiatori, sente il profumo di almanacca. Non c'è fine settimana che ci stanchi. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci.

Ben trovati in antenna da Alessandra Milizia. Oggi, nel nostro piccolo angolo dedicato alla speranza, alla vita, alla pace, mi preme citare il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha asserito: «La pace nasce dalla coerenza, dalla legalità, dal rispetto dell'altro, dal far proprie le speranze e le esigenze degli altri. La pace nasce dalla fatica di dire no quando è necessario».

In questo mondo frenetico dove vogliamo tutto e subito, pancia piatta in un mese di esercizio, se non in una notte post-addominoplastica, dove non aspettiamo che le unghie ricrescono e dai con la ricostruzione in una beauty farm, e allunghiamo i nostri capelli con una rapida seduta dal coiffeur anziché aspettare i mesi fisiologici della ricrescita, Maya Angelou Butterfly ci fa tornare alla realtà. Ci deliziamo nella bellezza della farfalla, ma raramente ammettiamo i cambiamenti a cui ho dovuto sottostare per raggiungere quella bellezza.

nello studio fucsia di Setteva FM, Ili Sageur. Chi mai avrebbe pensato che due tra i modelli più iconici di Citroën, parliamo della Due Cavalli e della DS, fossero stati disegnati da una talentuosa mano italiana? Flaminio Bertoni, nato in provincia di Varese nel 1903, cresce con uno spirito d'artista e divenne grande studioso di Leonardo da Vinci e Michelangelo. Nel 1918 entrò come apprendista nella carrozzeria Macchi e 5 anni dopo venne notato per la sua creatività da alcuni tecnici francesi in visita alla Macchi. Lo invitarono a fare esperienza in Francia, che in quegli anni era il centro della ricerca automobilistica, dove sono nate le nuove idee che porteranno alla creazione dell'automobile moderna. Bertoni si presentò ad André Citroën con un suo brevetto per il sollevamento pneumatico dei finestrini e viene immediatamente assunto. Dopo qualche andata e ritorno Varese-Parigi, torna alla Citroën come uomo giusto al momento giusto e crea per la prima volta nella storia dell'automobile il modello in tridimensioni in scala grazie ai suoi trascorsi di scultore. Gli eventi e le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale si scontrarono spesso con il carattere imprevedibile e per nulla docile di Bertoni, che venne arrestato nel 1940 per il suo rifiuto di firmare un atto di fedeltà alla Francia e nel 1944 con l'accusa di aver contribuito al funzionamento della Citroën durante il periodo bellico. Nel 1961 riceve la nomina a Cavaliere delle Arti e delle Lettere dallo scrittore André Marot, allora ministro della Cultura nel governo de Gaulle. Non fece mai più ritorno in Italia e si spense nel 1964 ad

0: ormai in redazione lo cantichiamo tutti, è il disco HD di Almanacca di questa settimana e la linea va a chi ce l'ha regalato.
1: Ciao a tutti da Valerio Calabro, sul 7 va FM. Ci sono diversi link che portano ai miei canali social, ora qui su Almanacca. Ascoltiamo ancora Dove il mondo può arrivare.

tutti, lo zodiaco non aspetta, è il momento dell'oroscopo. Ariete, sei uno stacanovista, lo sappiamo, ma la vita non è solo lavoro. Toro, non essere remissivo, parla al partner dei tuoi desideri, delle tue aspirazioni. Gemelli, sii più conciliante in famiglia, la tensione non piace a nessuno. Cancro, è un buon momento per fare cambiamenti al lavoro. Leone, lo stress in casa si fa sentire, dosa le forze e andrà tutto bene. Vergine, qualche impegno familiare farà saltare un programma, ti rifarai. Bilancia, le stelle applaudono al tuo lavoro. Scorpione, le stelle hanno una parola per te, che ripetono in coro tutto il giorno. Calma, calma, calma. Sagittario, sii più conciliante nella coppia e ascolta chi ti ama, puoi fidarti. Capricorno, sii aperto a nuove frequentazioni, la passione è nell'aria. Acquario, ai doveri penserai la prossima settimana, in questi giorni goditi tutto l'amore, gli svaghi e i sorrisi che hai. Pesci, non azzardarti a guardare il divano, sprint! È arrivato anche oggi l'appuntamento con il romanticismo. Nel giorno di Venere, dea della bellezza, dell'amore, della seduzione, mi piace citare un brano del film Don Juan de Marco, maestro d'amore. Devo riferire con rammarico che l'ultimo paziente che ho trattato, il grande amante Don Juan de Marco, soffriva solo di un romanticismo che era del tutto incurabile e, peggio ancora, fortemente contagioso.

0: Che donna, quando avvicina la tazza di caffè alle sue labbra, sembra che stia per mordere il frutto dell'albero del bene e del male. Questa è la passione per i chicchi magici di Jordi Doce. Ed anche l'aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento dell'alto caffè per farmi compagnia nel sorseggiare Parabens. Chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa.
1: Il drammaturgo Stefan Zweig scriveva: «Ogni ombra è figlia della luce». Negli studi di 7va.fm risplende la luce di Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

0: La redazione dello studio Fucsia di 7va.fm va in vacanza. Vacanza? Certo che sì, ma per una giornata. Domani saremo sempre qui con le nostre storie, la nostra musica e il vostro affetto. Continuate a scriverci sulla pagina Facebook 7va Almanacca. Ancora una canzone è Mille dei miei baci da Raffaella Bucci.
1: Ciao a tutti da Angie Calandra. Alta qualità musicale in Safe and Jazz, che ha proposto una finestra di raffinatezza durante tutto l'arco settimanale per una sfumatura di eleganza aggiunta ad Almanacca. Ecco le note di oggi. Il fado è la canzone popolare portoghese di intonazione triste, con un testo imperniato sul tema del destino, dal latino fatum. Maritza è la cantante di fado, dalla voce sinuosa e contorta, che più riesce a modernizzare abilmente questo aspro genere. Infatti, non c'è niente di folcloristico nella sua musica. Nel brano troviamo una forte enfasi sul fado, con la chitarra acustica, un po' di violoncello, percussioni varie e la sua voce che ci raggiunge dentro e ci teletrasporta sulle scogliere dell'Atlantico per respirare a pieni polmoni la magica terra del Portogallo. Maritza in Ash Guitarash.

0: Ed ora sentitevi leggere. Cos'è per voi la leggerezza?
1: Diletta! E sono le nuove Power LED Leve.
2: Le Power più leggere di sempre.
1: Ecco cos'è per me la leggerezza.
3: Diletta, hai proprio un chiodo fisso.
1: È U-Power, impossibile resistergli.
0: U-Power.
4: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.
5: Sono le 8 e 37 minuti.
6: Music Clock.
7: Se te va, Digital Radio.
6: Via.
7: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oximedia è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oximedia sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Il TG Esteri dell'agenzia Dire.
2: Appuntamento venerdì al Burgenstock Resort sul lago di Lucerna per l'accordo che promette di porre fine al conflitto tra Stati Uniti e Iran. I protagonisti della cerimonia di firma del protocollo d'intesa saranno da una parte il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e dall'altro il vicepresidente americano J.D. Vance. Sui contenuti, i nodi da sciogliere restano molti e incognite aggiuntive riguardano le scelte di Israele. L'Iran ha infatti chiarito che considererà qualsiasi nuovo attacco israeliano contro il Libano e l'ulteriore occupazione dei suoi territori una violazione dell'accordo. Iran e Stati Uniti negoziano con fatica un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz e porre fine alla guerra, un conflitto che non ha superato i 4 mesi, ma che in Kenya ha innescato una piccola rivoluzione. Qui molti usano quotidianamente le motociclette e, come in vari paesi africani, esiste anche una versione a 2 ruote del taxi, il Boda Boda. Da marzo, per combattere il caro carburante, aumentato del 20%, i moltissimi hanno optato per i motorini elettrici e le vendite sono schizzate del 40%. Una buona notizia non solo per i nemici dei combustibili fossili, ma anche per il mercato. È una startup locale, Spiro, a controllare le vendite. Dalle 4.000 del 2023 punta ad arrivare a 50.000 nel 2026, con filiali in Uganda, Camerun, Ruanda, Benin, Togo e Nigeria. Il mondo imparerà dall'Africa, assicura il vicepresidente Raymond Kitunga. Un mese fa veniva dichiarato ufficialmente l'epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo e il bilancio per Medici Senza Frontiere è negativo. Nonostante il potenziamento della risposta, secondo l'ONG persistono gravi lacune nel monitoraggio, nelle diagnosi, nel tracciamento dei contatti e nel coinvolgimento delle comunità, compromettendo gli sforzi per controllare l'epidemia. Secondo l'organizzazione, ancora non si conosce la reale dimensione dell'emergenza. Nell'Ituri, epicentro della febbre emorragica, la maggior parte dei centri di trattamento è sovraccarica e, secondo i responsabili di MSF sul campo, molti dei pazienti arrivano in una fase avanzata della malattia. La maggioranza non era mai stata identificata o monitorata come contatto prima di cercare assistenza. Ad oggi sono stati confermati 650 casi e più di 130 decessi. Il governo, insieme alle Nazioni Unite e varie organizzazioni umanitarie, sta coordinando la

0: You can never have too many tools. Shop DeWalt deals at Lowe's. Get a free select DeWalt 20-volt max power tool when you buy a select 20-volt max 5-amp-hour battery kit. Plus, get a free additional DeWalt 20-volt max 8-amp-hour battery when you buy a DeWalt 10-inch 20-volt max dual bevel compounded miter saw. Our best lineup is here at Lowe's. Valid through 6/24 while supplies last. Selection varies by location.
1: Trovare 140 nipoti. Sia la banca che l'associazione però hanno subito il taglio dei fondi governativi con l'avvento del presidente Javier Milei nel 2023, un'altra battaglia per le eredi di Tati Almeida.
2: Ma c'è sta uno che va dall'analista, entra dentro, bussa la porta, il dottore fa avanti, entra dentro e mi dica, dice dottore, nessuno mi sta a sentire, nessuno parla con me, dottore, avanti al prossimo!
3: Le nostre parole sono i nostri pensieri. Custodiscono e creano storie e tagli di mondo. Stai ascoltando Una Parola al Giorno, un podcast di unaparolaalgiorno.it e Bonfire, che ti accompagna fra usi, sfumature, curiosità e trascorsi di parole note e meno note.

L'etimologia ci permette di tessere una rete di nessi fra fatti distanti nello spazio e nel tempo e apparentemente scollegati anche nel concetto. Oggi capiamo come il commento sul nuovo singolo, che l'ha sentito, spacca di brutto, sia collegato senza soluzione di continuità col re longobardo Alboino che varca l'Isonzo nel 568 alla testa del suo popolo e dall'alto di un monte guarda il bel verde paese che si accinge a conquistare. Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo parole longobarde. Oggi spaccare. Come le fatine della bella addormentata nel bosco, nel Medioevo ciascuna lingua straniera ha dato all'italiano nascente una benedizione diversa. Io, francone, ti dono termini dell'amministrazione e del diritto. Io, greco-bizantino, ti dono termini della marineria e del commercio. Io, longobardo, ti dono termini, anzi, praticamente tutti i termini più comuni che mai avrai, della falegnameria e della violenza. Spaccare è una parola che spacca. Deriva dal termine longobardo, ricostruito perché i longobardi, come vedremo nei prossimi giorni, non scrissero in longobardo, spachan, cioè fendere. Ha un suono duro, rotto, addirittura faticoso, spaccare, che trasmette con forza l'azione violenta del rompere qualcosa. Attenzione però, non è un rompere qualunque. È un rompere che taglia e contunde con colpi energici. Pensiamo allo spaccare la legna. Ecco, è questo il vigore che ci propone lo spaccare. Lo sentiamo benissimo mettendolo a confronto con dei sinonimi. Se rompo un bicchiere sono sbadato, succede. Se infrangi un bicchiere, scelta lessicale curiosa, probabilmente ti dirò «Oh, messere, cosa da nulla!» Se spacco un bicchiere, invece che «Sono stato cresciuto da una famiglia di rinoceronti? Mi sono messo a mulinare un bastone in cucina? Ho tentato di ammazzare la zanzarella posata sulla parete schiattandole addosso un calice di baccarà della bisnonna?» Questa violenza si trova negli ameni florilegi delle minacce più famose e correnti, dallo spaccare la faccia allo spaccare le ossa, nell'iperbole del sole dalla radiazione così rovente che spacca le pietre e, quasi per ossimoro, assurdo accostamento di opposti, nella precisione dello spaccare il capello in quattro, dello spaccare il minuto. Ma proviamo a leggerci dentro qualcosa di più. Il risultato dello spaccare non è una divisione netta, chirurgica. È doloroso, improvviso, irregolare. Se l'evento divide l'opinione pubblica, se la decisione divide il consiglio, tutto si può svolgere in maniera ordinata, seduta, con una penna o un bicchiere in mano. Ma se l'opinione pubblica si spacca, se si spacca il consiglio, ecco che la situazione si tinge di sgomento, disorientamento.

0: è una parola netta, ma per chiudere il rude cerchio longobardo è brillante il modo in cui lo spaccare si è guadagnato nel linguaggio giovanile, Dio, giovanile vintage, un significato completamente positivo. Un atto di distruzione violenta diventa caratteristico di qualcosa che piace tantissimo, di una persona o di una cosa strabiliante per bellezza, bravura. È un'energia che funziona, che calamita, che fa muovere il sangue, che spazza dirompente il vecchio, l'ordinario e il noioso. Spacca l'assolo, spacca il finale di stagione, spacca l'atleta, che però baderà a non spaccarsi. In effetti si può considerare anche un altro spaccare, cioè l'aprire un pacco, il togliere da un pacco. Non c'entra nulla, etimologicamente. Pacco è un prestito dal neerlandese, cioè chi direbbe olandese, pack. In origine un involto, una balla di lana, attestato addirittura a inizio 800. Però forse preferiamo spacchettare. È arrivato questo per te, lo spacco? Può suonare equivoco.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 8:56.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Eccoci qua, siamo pronti più o meno, ma ciò che ci avvantaggia è l'alta qualità musicale osservata dal protocollo di ammissione dei brani che possono entrare a far parte della graduatoria delle 25 tracce di Next Generation New Entry allora di Zona 24.
3: I breathe in too precisely. Face almost dry, then a slight tremor.

di 4. New entry di 7 giorni fa dalla zona 23, il più alto nuovo ingresso, è stato firmato da Nova Lane in attivo di 2 livelli. Eccolo qui, conquistare la posizione 21, No Answer.

0: le posizioni in chart. Attenzione, perché ci spostiamo però adesso in 15ª piazza, dove continua l'ascesa, pochissime settimane di permanenza, ma già la zona 15 è conquistata, ancora un più 4 sul rullino di marcia per Meg Foster, che conosciamo bene dall'inizio dell'anno. Ha tenuto battesimo anche la prima puntata di Next Generation. Meg Foster, che però è al nuovo singolo, eccolo qui, si tratta di Small Distance.
1: Your sleeve still warm.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 19 giugno. Ariete, Venere è sempre meravigliosa per l'amore, la passione divampa nelle coppie, i single possono sperare in un incontro. Sul lavoro siate disponibili. Toro, il lavoro sembra essere entrato in una fase decisiva, potete davvero dare il via a nuovi progetti. Qualche piccolo problema è presente in famiglia. Gemelli, ancora una giornata piena di buone opportunità. Possono arrivare delle proposte che vale la pena valutare. In amore farete fatica a declinare gli inviti che riceverete. Cancro, la luna è ancora molto positiva, quindi inizierete la giornata con un certo entusiasmo. Marte vi rende euforici. Leone, è in corso un rinnovamento straordinario. Avete il sostegno di tanti pianeti che vi permetterà di essere più disponibili nei confronti degli altri. Potete stringere nuovi accordi professionali. Vergine, dovete programmare con la massima attenzione tutto ciò che fate. Alcuni cambiamenti possono essere repentini. La luna in giornata vi rende più sensibili. Bilancia, la luna e Venere e Leone vi sostengono nei vostri progetti lavorativi, rendendo magica l'atmosfera anche in amore. Preparate un fine settimana intimo con il partner. Scorpione, state cominciando a capire che la situazione sta cambiando e i successi professionali non arrivano più con la facilità di prima. Dovete pensare a consolidare ciò che avete. Sagittario, le cose vanno decisamente meglio grazie ai transiti in Leone. La strada sembra in discesa sul lavoro. Siete pronti a rilanciarvi definitivamente. Capricorno, Venere e Luna rischiano di farvi perdere un po' di lucidità mentale. Di conseguenza, nelle prossime ore sarebbe opportuno non prendere decisioni importanti. Acquario, Marte in posizione, difficile e insidioso per il lavoro, perché vi rende testardi e pronti a criticare chiunque. L'amore può andare in crisi a causa della vostra intransigenza. Pesci, Mercurio e Giove sono ancora degli alleati preziosi sul lavoro. Se dovete iniziare qualcosa sarà bene affrettare i tempi. In amore non siete più intraprendenti come prima e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 3516216753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 9:30. Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo del miglior libro del mondo. Sì, lo dice il titolo, ma tranquilli, non è presuntuoso. Anzi, è il romanzo di uno scrittore che ammette di non saperne una, di aver sbagliato quasi tutto e di trovare sollievo solo tra le righe di altri autori. Manuel Vilas ci regala un'opera comica, malinconica e straordinariamente sincera. È un'autobiografia che diventa specchio per chiunque abbia mai cercato se stesso tra le pagine di un libro. E se anche tu scrivi con ironia e cuore, su 2minutiunlibro.it trovi tutto per far conoscere il tuo libro. Perché il miglior libro non è mai quello perfetto, ma quello che qualcuno da qualche parte ha bisogno di leggere. Entriamo nelle pagine. La follia di tutti i giorni sta lì. Non si può scrivere il miglior libro del mondo perché la vita è il miglior libro del mondo. Cosa accade allora quando si decide di dedicarsi a un'impresa impossibile? Ogni mattina un autore si sveglia e si mette al lavoro per scrivere quello che spera possa diventare il miglior libro del mondo. Ma è proprio dietro questa routine apparentemente normale che si celano fragilità e contraddizioni, successi e fallimenti, insieme ad ansie e rivalità inconfessabili. In un romanzo scopertamente e ironicamente autobiografico, Vilas infrange il velo di mistero che spesso circonda il lavoro di chi scrive, offrendo una riflessione unica e irriverente sulla solitudine creativa e sull'ambizione, sul dialogo con gli autori di riferimento sia del presente che del passato, ma anche sui meccanismi dell'industria editoriale contemporanea. E trascina il lettore in un viaggio nel cuore dell'inquietudine di chi combatte ogni giorno contro il fantasma dell'invidia e il senso perenne di inadeguatezza, e che sarebbe disposto a tutto pur di essere apprezzato e ricordato, insomma, per diventare immortale. Di Manuel Vilas, Il miglior libro del mondo, in libreria da Guanda.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: GRS, giornale radio sociale.
5: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale. In studio Giuseppe Manzo. Cedri insanguinati in Libano dopo oltre 100 giorni di intensificazione delle ostilità. A partire dal 2 marzo, 247 bambini sono stati uccisi e 992 feriti, con una media di 12 bambini uccisi o mutilati ogni giorno dal fuoco dell'esercito di Israele. I dati sono diffusi da UNICEF, che fa appello alla protezione dell'infanzia. Mai così tante. Caritas diffonde i dati delle persone accompagnate in condizione di povertà e sono numeri record. Il servizio

0: notizie di Federica Bartoloni.
1: In crescita il lavoro povero e la povertà abitativa, questo il sunto dei dati Caritas diffusi ieri, un'emergenza ormai strutturale che soffre di una pericolosa normalizzazione anche negli animi degli assistiti, cresciuti negli ultimi 10 anni del 48%. Tantissime le famiglie, il dato più alto mai registrato, un assistito su 3 è lavoratore, dato che evidenzia le conseguenze del lavoro povero e della crescente diminuzione del potere d'acquisto in relazione all'inflazione e agli aumenti dei costi dell'energia. Aumenta l'assistenza agli over 65, da leggere anche nell'ottica del crescente isolamento sociale.
0: La cura non è un costo. In occasione della giornata internazionale del lavoro domestico del 16 giugno, ACLI Corf e ACLI in Famiglia hanno presentato il manifesto per il lavoro domestico. 9 priorità per riformare il settore del lavoro domestico a partire dal riconoscimento della cura come infrastruttura essenziale del welfare italiano. Tra i punti centrali, il contrasto al lavoro irregolare. Il fattore umano, presentato a Roma il volume Terre Ferme, che racconta il progetto di CNCA e UNICEF che in 8 anni ha realizzato 160 affidi familiari. Ascoltiamo Liviana Marelli del CNCA.
2: È stato scritto dai diversi protagonisti che hanno fatto affido, che hanno fatto Terre Ferme. L'hanno scritto famiglie affidatarie, ragazzi in affido, operatori, che raccontano la loro esperienza, le loro passioni, a volte i loro dubbi, ma soprattutto i loro successi. Raccontano storie vere di straordinaria normalità. Gli affidi di Terre Ferme sono oggi arrivati a 160 e il libro racconta il senso e l'obiettivo di Terre Ferme, che è quello di accompagnare i ragazzi e le ragazze da una terraferma all'altra.
0: Intelligenza artificiale cooperativa, sviluppata coniugando valori cooperativi, governance partecipata, impatto sociale. Questo è il tema del primo convegno sull'argomento, ospitato dalla Fondazione Ivano Barberini e promosso da Alma Vico, Fondazione Pico, Code, Indico e Open Formazione, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze e Educazione dell'Università di Bologna. Emigranti sul Ring a Villa Argentina, Viareggio, una mostra che racconta una pagina poco conosciuta delle vicende dell'esodo degli italiani in America nel Novecento, attraverso immagini e documenti originali e le storie di chi lo fece contando sulla forza delle braccia, i pugili. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti, un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
5: 9:41.
6: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.
7: Olá, sou Tânia Lima, modelo de Salvador, Bahia, Brasil. E minhas fotos também vão estar aqui na rádio CTV FM. E essa música que você está escutando é a música Evolução nas Guitarras de Júnior Febem, minha música preferida nesse momento. Um beijo para todos do Brasil e da Itália.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botti di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
1: Sono le 9:47 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
4: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come giù.

16 Radio, comunichi di più. 16 Radio, comunichi di più.

La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Sono le 10 e 5 minuti.
2: Music Clock.
3: Se te va, Digital Radio.
2: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Commissioni dell'Agenzia Dire.
2: Legge elettorale, si entra nel vivo in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. Sono arrivati 771 emendamenti, praticamente tutti dalle opposizioni. PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato emendamenti unitari sottoscritti anche da IV. Sono 322 le proposte soppressive. Il centro-sinistra propone anche il voto per i fuori sede. Dalla maggioranza solo 4 emendamenti comuni sul nodo Trentino-Alto Adige, sull'indicazione del capo della coalizione, sull'obbligo di candidatura al proporzionale anche per i listini. Dalla componente MAIE proposte sul voto degli italiani all'estero, dai Vannacciani un emendamento sulle preferenze. Dalla prossima settimana si vota, il 26 giugno la riforma è attesa in aula. Scontro diplomatico tra Italia e Israele. A innescare la miccia il ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben Gvir. L'Italia è il paese delle ciabatte, ha detto, parole indegne per il ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenuto davanti le commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato. In questa sede si è fatto il punto sull'impianto delle nostre missioni internazionali per il 2026. Uno strumento essenziale di sicurezza collettiva che richiederà forze sempre più flessibili e reattive, ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto. A 4 anni dalla fine della pandemia e dopo oltre 100 audizioni nella commissione che indaga sulla gestione dell'emergenza, infuria ancora la polemica. Le opposizioni hanno abbandonato i lavori per protesta contro il presidente Marco Lisei di Fratelli d'Italia, chiedendone le dimissioni. La scelta contestata è aver deciso di far ascoltare dei testimoni in commissariato da parte delle forze dell'ordine, scelta che Lisei difende così. La procedura della raccolta di sommarie informazioni da parte di soggetti esterni qualificati come magistrati e forze dell'ordine è prevista dal regolamento. La maggioranza intanto ha continuato a chiedere al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, che ai tempi della pandemia vestiva i panni di Presidente del Consiglio, di riferire in commissione. Il diretto interessato ha replicato così: non troverete mai una mia attività illecita, da oggi querelo. Via libera all'unanimità in Commissione Ambiente alla risoluzione sui contratti di fiume a prima firma di Aldo Mattia di Fratelli d'Italia e sottoscritta da PD, Movimento 5 Stelle e Lega. Il provvedimento punta alla tutela delle risorse idriche, alla valorizzazione dei territori fluviali e alla mitigazione del rischio idraulico. La risoluzione, sottolinea il parlamentare, impegna il governo a sostenere un maggior utilizzo dello strumento dei contratti di fiume, promuovendo progetti innovativi capaci di indicare come prioritarie le infrastrutture verdi e blu. Lo strumento dei contratti di fiume, ha sottolineato Mattia, consente di favorire collaborazioni tra pubblico e privato e di attivare strumenti a protezione dei corsi d'acqua, sempre più sotto pressione per gli eventi atmosferici estremi.
3: A una certa ora della notte,
4: se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
5: Ah, è lei!
4: Al mixer Paolo Marchionne.
5: Hai sentito?
6: Oddio, via, pena. No, no, vorrei che tu pensassi che io e...
5: Poco!
6: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
7: 16 Radio, comunichi di più.
8: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
9: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti, un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: Molti uomini amano così tanto la propria moglie, che per non consumarla, usano un'altra.
1: Da Meritara Chat, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
2: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: a una certa ora della notte.
1: Pronto?
2: Se te va a DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
1: Ah, è lei!
2: Al mixer Paolo Marchionne.
1: Ha sentito?
3: Oddio, mia, pena. No, vorrei che tu pensassi che io e...
1: Poco!
3: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
4: 16 Radio, comunichi di più.

La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.

0: Sono le 10 e 36 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Totò. Un saluto agli amici di Happy Music, di 7va.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Attenzione.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: Giornale Radio News.
3: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: gelo sulle speranze di pace tra USA e Iran dopo la firma del memorandum d'intesa per porre fine al conflitto, rinviati i negoziati previsti per oggi in Svizzera, nuovi raid israeliani nel sud del Libano, almeno 18 i morti nel mirino, postazioni di Hezbollah, nuovi raid russi nella notte in Ucraina, al Consiglio europeo Zelensky incassa il piano sostegno dei 27, sì unanime alle sanzioni per Mosca, esami di maturità, al via la seconda prova scritta, al liceo classico una versione di latino di Quintiliano, allo scientifico uno studio del livello di un lago e una funzione. Lutto nel mondo del calcio, è morto dopo una lunga malattia Igor Protti, ringrazio tutti, è arrivato il fischio finale, il messaggio affidato alla famiglia.
2: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Daniela Ubaldi, Alessio Galea e Nicola Compagnone, per lo sport Lorenzo Villanetti. I negoziati previsti per oggi in Svizzera sono stati rinviati. La conferma è arrivata da fonti del governo di Berna. Già ieri la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente USA Vance non si sarebbe recato nella Confederazione Elvetica per avviare i colloqui dopo la firma del memorandum. Dopo la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto. La loro è stata una resa totale, il mio potere non ha limiti, è tornato a rivendicare Donald Trump. Arrivano anche le prime parole della guida suprema iraniana Khamenei. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione, scrive in un messaggio rilanciato dai media di Teheran. Trump ha accettato per disperazione. Resta incandescente la situazione sul fronte libanese, almeno 18 morti in raid israeliani sferrati nella notte nel sud del paese. Le forze di Tel Aviv hanno confermato di aver colpito obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, denunciando ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del movimento sciita. 4 i militari uccisi. Nuovi raid delle forze russe vittime in queste ore dopo l'attacco ucraino arrivato fino a Mosca. Zelensky incassa un nuovo sostegno al Consiglio europeo che vota compatto anche per il rinnovo delle sanzioni alla Russia. Sentiamo.
4: Notte alba di guerra in Ucraina. La Russia risponde all'attacco di Kiev delle ultime ore. Arrivato in profondità con 180 droni, gli ucraini sono riusciti a centrare diversi obiettivi, tra cui una raffineria importante nella capitale, provocando un vasto incendio. La Russia ha lanciato nella notte diverse bombe plananti su Kharkiv, ferendo almeno 6 persone, sotto tiro anche la regione del Dnipropetrovsk, dove è morta una bambina di 8 anni. Colpite 2 navi civili nel Mar Nero, ci sarebbero un morto e 5 feriti. Se noi bruciamo, brucerà anche Mosca, ha detto Zelensky a Bruxelles, dove il Consiglio europeo ha votato all'unanimità il rinnovo di un anno, non più di 6 mesi, delle sanzioni a Mosca. E mentre il presidente ucraino torna a chiedere missili e munizioni in vista dell'inverno, si configura un asse con il presidente del Consiglio europeo Costa, che conferma contatti con il Cremlino e viene indicato come il possibile rappresentante unico per tenere aperto un canale con Mosca e difendere gli interessi UE nell'eventuale trattativa post bellica. Si fa sentire intanto Lavrov: percepiamo l'Europa come parte in causa nel conflitto, interessata alla sconfitta della Russia, accusa il ministro degli esteri russo. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
3: Esami di maturità al via dalle 8:30, la seconda prova scritta diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico, studenti alle prese con una versione di Quintiliano, autore scelto l'ultima volta nel 2013. Nel compito di matematica al liceo scientifico, uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, il secondo è uno studio di funzione. Ieri, nella prova di italiano, il brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, è stata la traccia più scelta dagli studenti. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, si intensificano le ricerche nella zona dove è stato rinvenuto un fermaglio per i capelli che apparterrebbe alla più piccola. La scoperta è avvenuta in un sentiero vicino alla casa famiglia dove le ragazze vivevano. Proseguono anche le indagini sui 3 cellulari in uso alle due sorelle. Il servizio.
0: Un fermaglio per capelli rosso è la prima traccia delle due sorelline Sara e Alicia di 12 e 16 anni scomparse 11 giorni fa da una casa famiglia a Civitella Alfedena, L'Aquila. Il fermaglio, che apparterrebbe alla più piccola, è stato rinvenuto su un sentiero vicino alla struttura dove erano ospiti dopo la separazione dei genitori. Le due minori sono scomparse la notte tra il 6 e il 7 giugno, sarebbero uscite da una finestra rotta della comunità. Resta da capire se l'allontanamento sia stato organizzato con l'aiuto di esterni. Gli inquirenti indagano anche sui tre telefonini delle ragazzine. Le schede sarebbero intestate a un uomo di origine kosovara e al compagno della madre. L'ultimo segnale risale a 8 giorni fa. All'esame anche i video delle telecamere della zona. Uno mostra le due sorelle poco prima della scomparsa con felpe scure e scarpe bianche. Un altro video immortala un'auto vicina alla struttura. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
3: Riqualificazione edilizia al centro di un confronto al Senato promosso da Velux e Sima. Focus sulla qualità degli ambienti interni e sulla salubrità degli edifici. Sentiamo.
5: Istituzioni, aziende e mondo scientifico si sono dati appuntamento al Senato per l'evento Oltre l'efficienza e qualità degli ambienti interni tra salute pubblica e valorizzazione del patrimonio immobiliare, promosso da Velux, gruppo internazionale specializzato in soluzioni per luce e ventilazioni naturali, e dalla Società Italiana di Medicina Ambientale. Una riflessione sul futuro delle politiche per l'edilizia capaci di riportare la qualità dell'abitare al centro delle scelte. Raffaella Berardo, Executive Vice President Region Southwest Europe Velux.
6: Non si tratta soltanto di lavorare sull'efficienza energetica, ma di migliorare la qualità degli ambienti per le persone che ci vivono. Oggi la maggior parte della costruzione in Italia è una costruzione che data dagli anni 60 in avanti e che ha bisogno di essere rivista, ed è importante mettere insieme gli interlocutori chiave.
5: La riqualificazione edilizia assume particolare rilevanza nel nostro paese, visti numerosi edifici storici in attesa di ristrutturazione. Lorenzo Di Francesco, Public Affairs Manager Velux.
7: Promuovere un approccio che vada oltre, in cui sicurezza, efficienza energetica, adattabilità climatica e naturalmente salubrità siano considerati come elementi di un unico sistema progettuale.
5: Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
3: Lutto nel mondo del calcio. Dopo una lunga malattia è morto a 58 anni Igor Protti. Ad annunciarlo la famiglia sui social con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Messina. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Basket al Taliercio, l'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. In casa della Reier Venezia, che martedì sera aveva riaperto i giochi, le scarpette rosse hanno la meglio 86-72 per la gioia di coach Poeta, subentrato a novembre ad Ettore Messina. Per i meneghini si tratta del terzo trofeo stagionale dopo Supercoppa e Coppa Italia. Sentiamo il tecnico.
8: Mi riempio d'orgoglio, ringrazio prima di tutto la squadra, perché sono stati speciali, sono stati unici, sono stati vicino, mi hanno dato tantissimo durante l'anno. Però poi ringrazio assolutamente la proprietà, che è stata veramente speciale, mi ha sempre supportato. Un pensiero a sicuramente ad Ettore, perché il trofeo è il triplete è condiviso, e condividerlo con una leggenda come lui per me

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: Ma veniva eliminato lo stemma sabaudo. Nel 1965 inaugurazione a Napoli per il parco giochi Edenlandia, un progetto avviato 30 anni prima e sospeso a causa della guerra. 25 anni fa, nel 2001, la Virtus Bologna vinceva il campionato italiano di pallacanestro battendo la Fortitudo ai play-off. E nel 2020 l'ex pilota Alex Zanardi, scomparso il mese scorso, veniva ricoverato in condizioni gravissime in seguito a un incidente in handbike avvenuto a Pienza. Sono nati il 19 giugno, nel 1901 il giornalista Piero Gobetti, 100 anni fa, nel 1926, l'editore Gian Giacomo Feltrinelli, nel 1932 le gemelle e attrici Marisa Pavan e Anna Maria Pienangeli e nel 1945 l'attivista e politica premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Inoltre nascevano oggi anche il ciclista Francesco Moser, nel 1951, la pilota di rally e giornalista Claudia Peroni, nel 1957, il giornalista Mario Giordano, nel 1966, quindi oggi sessantenne, le attrici Anna Valle, nel 1975, e Zoe Saldana, nel 1978, e la cestista Laura Spreafico, nata in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Era l'ultima segnalazione per il 19 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

si sente il profumo di weekend nell'aria, ma il nostro studio fucsia, simposio di scrittori, musicisti, filosofi e viaggiatori, sente il profumo di almanacca. Non c'è fine settimana che ci stanchi. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci.

Ben trovati in antenna da Alessandra Milizia. Oggi, nel nostro piccolo angolo dedicato alla speranza, alla vita, alla pace, mi preme citare il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha asserito: «La pace nasce dalla coerenza, dalla legalità, dal rispetto dell'altro, dal far proprie le speranze e le esigenze degli altri. La pace nasce dalla fatica di dire no quando è necessario».

In questo mondo frenetico dove vogliamo tutto e subito, pancia piatta in un mese di esercizio, se non in una notte post-addominoplastica, dove non aspettiamo che le unghie ricrescono e dai con la ricostruzione in una beauty farm, e allunghiamo i nostri capelli con una rapida seduta dal coiffeur anziché aspettare i mesi fisiologici della ricrescita, Maya Angelou Butterfly ci fa tornare alla realtà. Ci deliziamo nella bellezza della farfalla, ma raramente ammettiamo i cambiamenti a cui ho dovuto sottostare per raggiungere quella bellezza.

nello studio fucsia di Sette Va FM, Ili Sageur. Chi mai avrebbe pensato che due tra i modelli più iconici di Citroën, parliamo della Due Cavalli e della DS, fossero stati disegnati da una talentuosa mano italiana? Flaminio Bertoni, nato in provincia di Varese nel 1903, cresce con uno spirito d'artista e divenne grande studioso di Leonardo da Vinci e Michelangelo. Nel 1918 entrò come apprendista nella carrozzeria Macchi e 5 anni dopo venne notato per la sua creatività da alcuni tecnici francesi in visita alla Macchi. Lo invitarono a fare esperienza in Francia, che in quegli anni era il centro della ricerca automobilistica, dove sono nate le nuove idee che porteranno alla creazione dell'automobile moderna. Bertoni si presentò ad André Citroën con un suo brevetto per il sollevamento pneumatico dei finestrini e viene immediatamente assunto. Dopo qualche andata e ritorno Varese-Parigi, torna alla Citroën come uomo giusto al momento giusto e crea per la prima volta nella storia dell'automobile il modello in tridimensione in scala, grazie ai suoi trascorsi di scultore. Gli eventi e le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale si scontrarono spesso con il carattere imprevedibile e per nulla docile di Bertoni, che venne arrestato nel 1940 per il suo rifiuto di firmare un atto di fedeltà alla Francia e nel 1944 con l'accusa di aver contribuito al funzionamento della Citroën durante il periodo bellico. Nel 1961 riceve la nomina a Cavaliere delle Arti e delle Lettere dallo scrittore André Malraux, allora ministro della Cultura nel governo de Gaulle. Non fece mai più ritorno in Italia e si spense nel 1964 a

0: ormai in redazione lo cantichiamo tutti, è il disco HD di Almanacca di questa settimana e la linea va a chi ce l'ha regalato.
1: Ciao a tutti da Valerio Calabro, sul 7 va FM. Ci sono diversi link che portano ai miei canali social, ora qui su Almanacca. Ascoltiamo ancora Dove il mondo può arrivare.

0: Salve a tutti! Lo zodiaco non aspetta, è il momento dell'oroscopo. Ariete, sei uno scacanovista, lo sappiamo, ma la vita non è solo lavoro. Toro, non essere remissivo, parla al partner dei tuoi desideri, delle tue aspirazioni. Gemelli, sii più conciliante in famiglia, la tensione non piace a nessuno. Cancro, è un buon momento per fare cambiamenti al lavoro. Leone, lo stress in casa si fa sentire, dosa le forze e andrà tutto bene. Vergine, qualche impegno familiare farà saltare un programma, ti rifarai. Bilancia, le stelle applaudono al tuo lavoro. Scorpione, le stelle hanno una parola per te, che ripetono in coro tutto il giorno. Calma, calma, calma. Sagittario, sii più conciliante nella coppia e ascolta chi ti ama, puoi fidarti. Capricorno, sii aperto a nuove frequentazioni, la passione è nell'aria. Acquario, ai doveri penserai la prossima settimana. In questi giorni goditi tutto l'amore, gli svaghi e i sorrisi che hai. Pesci, non azzardarti a guardare il divano. Sprint!
1: È arrivato anche oggi l'appuntamento con il romanticismo. Nel giorno di Venere, dea della bellezza, dell'amore, della seduzione, mi piace citare un brano del film Don Juan de Marco, maestro d'amore. Devo riferire con rammarico che l'ultimo paziente che ho trattato, il grande amante Don Juan de Marco, soffriva solo di un romanticismo che era del tutto incurabile e, peggio ancora, fortemente contagioso.

0: Che donna, quando avvicina una tazza di caffè alle sue labbra, sembra che stia per mordere il frutto dell'albero del bene e del male. Questa è la passione per i chicchi magici di Jordi Doce. Ed anche l'aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento dell'alto caffè per farmi compagnia nel sorseggiare Parabens. Chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa.
1: Il drammaturgo Stefan Zweig scriveva: «Ogni ombra è figlia della luce». Negli studi di 7va.fm risplende la luce di Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

0: La redazione dello studio Fuxia di 7va.fm va in vacanza. Vacanza? Certo che sì, ma per una giornata. Domani saremo sempre qui con le nostre storie, la nostra musica e il vostro affetto. Continuate a scriverci sulla pagina Facebook 7va Almanacca. Ancora una canzone è Mille dei miei baci da Raffaella Bucci.
1: Ciao a tutti da Angie Calandra. Alta qualità musicale in Safe and Jazz, che ha proposto una finestra di raffinatezza durante tutto l'arco settimanale per una sfumatura di eleganza aggiunta ad Almanacca. Ecco le note di oggi. Il fado è la canzone popolare portoghese di intonazione triste, con un testo imperniato sul tema del destino, dal latino fatum. Maritza è la cantante di fado, dalla voce sinuosa e contorta, che più riesce a modernizzare abilmente questo aspro genere. Infatti, non c'è niente di folcloristico nella sua musica. Nel brano troviamo una forte enfasi sul fado, con la chitarra acustica, un po' di violoncello, percussioni varie e la sua voce che ci raggiunge dentro e ci teletrasporta sulle scogliere dell'Atlantico per respirare a pieni polmoni la magica terra del Portogallo. Maritza in Ash Guitarras.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Tassi bassi sui conti? Con Mediolanum hai il 4% annuo sulle somme vincolate a 6 mesi.
4: E le svincoli quando vuoi, senza perdere gli interessi maturati.
3: Facile, apri il conto e accredita lo stipendio. E come dice Massimo Doris...
5: Questa è Mediolanum.
6: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
7: Sono le 11:27.
8: Music Club, 7 va, Digital Radio. Music Club, allora è stato il disco del momento.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Un'energia che contagia. Solti ese grito che contagia.
2: Seguici radio, comunichi di più.
3: Il TG Esteri dell'agenzia Dire.
4: Appuntamento venerdì al Burgenstock Resort sul lago di Lucerna per l'accordo che promette di porre fine al conflitto tra Stati Uniti e Iran. I protagonisti della cerimonia di firma del protocollo d'intesa saranno da una parte il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e dall'altro il vicepresidente americano J.D. Vance. Sui contenuti, i nodi da sciogliere restano molti e incognite aggiuntive riguardano le scelte di Israele. L'Iran ha infatti chiarito che considererà qualsiasi nuovo attacco israeliano contro il Libano e l'ulteriore occupazione dei suoi territori una violazione dell'accordo. Iran e Stati Uniti negoziano con fatica un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz e porre fine alla guerra, un conflitto che non ha superato i 4 mesi, ma che in Kenya ha innescato una piccola rivoluzione. Qui molti usano quotidianamente le motociclette e, come in vari paesi africani, esiste anche una versione a 2 ruote del taxi, il Boda Boda. Da marzo, per combattere il caro carburante, aumentato del 20%, i moltissimi hanno optato per i motorini elettrici e le vendite sono schizzate del 40%. Una buona notizia non solo per i nemici dei combustibili fossili, ma anche per il mercato. È una startup locale, Spiro, a controllare le vendite. Dalle 4.000 del 2023 punta ad arrivare a 50.000 nel 2026, con filiali in Uganda, Camerun, Ruanda, Benin, Togo e Nigeria. Il mondo imparerà dall'Africa, assicura il vicepresidente Raymond Kitunga. Un mese fa veniva dichiarato ufficialmente l'epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo e il bilancio per Medici Senza Frontiere è negativo. Nonostante il potenziamento della risposta, secondo l'ONG persistono gravi lacune nel monitoraggio, nelle diagnosi, nel tracciamento dei contatti e nel coinvolgimento delle comunità, compromettendo gli sforzi per controllare l'epidemia. Secondo l'organizzazione, ancora non si conosce la reale dimensione dell'emergenza. Nell'Ituri, epicentro della febbre emorragica, la maggior parte dei centri di trattamento è sovraccarica e, secondo i responsabili di MSF sul campo, molti dei pazienti arrivano in una fase avanzata della malattia. La maggioranza non era mai stata identificata o monitorata come contatto prima di cercare assistenza. Ad oggi sono stati confermati 650 casi e più di 130 decessi. Il governo, insieme alle Nazioni Unite e varie organizzazioni umanitarie, sta coordinando la risposta di emergenza. Tutte le madri sono in me, quelle ancora qui e quelle che non ci sono più. L'unica battaglia che non si vince è quella che non si combatte. Lo ha detto di recente Tati Almeida, fondatrice e presidentessa dell'Associazione delle Nonne di Plaza de Mayo, venuta a mancare in settimana all'età di 95 anni. Un simbolo per le nonne e le madri che durante la dittatura argentina, tra gli anni 70 e 80, scendevano in strada per chiedere verità e giustizia per i figli e i nipoti sequestrati, imprigionati e o fatti sparire dai militari. Un lavoro che è proseguito anche dopo la caduta del regime. Migliaia di neonati o bambini piccoli strappati ai genitori furono dati in adozione. Ma nel 1987 Almeida e compagne hanno ottenuto la creazione della Banca Nazionale del DNA, che ha permesso ad oggi di ritrovare 140 nipoti. Sia la banca che l'associazione però hanno subito il taglio dei fondi governativi con l'avvento del presidente Javier Milei nel 2023. Un'altra battaglia per le eredi di Tati Almeida.
5: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
6: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: horas e 41 minutos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

Da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Sono le 11:50.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è Casa Antonio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 19 giugno. Ariete, Venere è sempre meravigliosa per l'amore, la passione divampa nelle coppie e i single possono sperare in un incontro. Sul lavoro siate disponibili. Toro, il lavoro sembra essere entrato in una fase decisiva, potete davvero dare il via a nuovi progetti. Qualche piccolo problema è presente in famiglia. Gemelli, ancora una giornata piena di buone opportunità. Possono arrivare delle proposte che vale la pena valutare. In amore farete fatica a declinare gli inviti che riceverete. Cancro, la luna è ancora molto positiva, quindi inizierete la giornata con un certo entusiasmo. Marte vi rende euforici. Leone, è in corso un rinnovamento straordinario. Avete il sostegno di tanti pianeti che vi permetterà di essere più

disponibili nei confronti degli altri. Potete stringere nuovi accordi professionali. Vergine, dovete programmare con la massima attenzione tutto ciò che fate. Alcuni cambiamenti possono essere repentini. La luna in giornata vi rende più sensibili. Bilancia, la luna e Venere, il leone, vi sostengono nei vostri progetti lavorativi, rendendo magica l'atmosfera anche in amore. Preparate un fine settimana intimo con il partner. Scorpione, state cominciando a capire che la situazione sta cambiando e i successi professionali non arrivano più con la facilità di prima. Dovete pensare a consolidare ciò che avete. Sagittario, le cose vanno decisamente meglio. Grazie ai transiti leone, la strada sembra in discesa sul lavoro, siete pronti a rilanciarvi definitivamente. Capricorno, Venere e Luna rischiano di farvi perdere un po' di lucidità mentale, di conseguenza nelle prossime ore sarebbe opportuno non prendere decisioni importanti. Acquario, Marte in posizione, difficile e insidioso per il lavoro, perché vi rende testardi e pronti a criticare chiunque. L'amore può andare in crisi a causa della vostra intransigenza. Pesci, Mercurio e Giove sono ancora degli alleati preziosi sul lavoro. Se dovete iniziare qualcosa sarà bene affrettare i tempi. In amore non siete più intraprendenti come prima e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, Moda Città della Cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
3: Se dici radio, comunichi di più.
4: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
5: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
6: Sono le 12:06.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Due minuti. Un libro.
16: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Ti aspettiamo. Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.
17: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Veneto. Sulla strada statale 51 di Alemagna è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Borca di Cadore e di San Vito di Cadore in entrambe le direzioni, in provincia di Belluno. Sulla strada statale 11 Padana Superiore è attiva una riduzione di carreggiata di 1 chilometro circa nella fascia oraria dalle 8 alle 17 all'altezza dello svincolo di Altavilla Vicentina in entrambe le direzioni in provincia di Vicenza, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 51 di Alemagna è attivo un senso unico alternato in località Fadalto in provincia di Treviso. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 8008-41148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
18: Il GR politico dell'agenzia DIR.
19: Al via l'esame di maturità per oltre 527.000 studenti. Tra le tracce Cesare Pavese, Vitaliano Brancati, Mario Calabresi e l'Assemblea Costituente. Cari maturandi, in bocca al lupo, è l'augurio di Giorgia Meloni via social. La Premier invita i ragazzi a ricordare i sacrifici fatti, tenendo presente che questa sarà la forma più bella di iniziare una stagione completamente nuova nella vita. Il ministro dell'istruzione, Giuseppe Valditara, prima di aprire le buste della prima prova, ha dichiarato: «Noi non abbiamo bisogno di persone perfette, ma di chi sa ragionare su ciò che ha appreso e che sa riflettere sui propri errori». Uno stage in Senato per le ragazze e i ragazzi selezionati dalla fondazione che porta il nome di Chiara Costanzo, la sedicenne morta nella tragedia di Crans-Montana lo scorso Capodanno. L'annuncio del presidente Ignazio La Russa in sala caduti di Nassiria, in occasione della presentazione della fondazione. Secondo La Russa, la tragedia di Crans-Montana non può essere messa nel dimenticatoio. Sostegno anche dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi: mettiamo il nostro patrimonio a disposizione. E su una possibile riapertura dei locali dei coniugi Moretti, il padre di Chiara, Andrea Costanzo, dice: la presunzione di innocenza c'è sempre, ma c'è anche un limite alla decenza. Legge elettorale si entra nel vivo. In Commissione Affari Costituzionali alla Camera sono iniziate le votazioni sugli emendamenti. Il testo è atteso in aula il 26 giugno. Il presidente della Commissione, Nazario Pagano, ha contingentato i tempi, riducendo i minuti per gli interventi. Le opposizioni parlano di forzatura, chiedendo più sedute in Commissione. Per ora il centrodestra è fermo nell'intenzione di non modificare il calendario. La maggioranza è divisa sulle preferenze. Forza Italia e Lega sono contrarie. Fratelli d'Italia presenterà un emendamento in assemblea. Si chiama «Non è mai troppo presto» la campagna del governo per proteggere i più piccoli dall'esposizione precoce agli schermi degli smartphone. Presentata a Palazzo Chigi, l'iniziativa prevede un vademecum in 9 punti che verrà consegnato ai neogenitori al momento delle dimissioni dai reparti maternità. I dati sono allarmanti. Tra i 2 e i 3 anni il 41,5% dei bambini è già esposto agli schermi. Il 19% usa cellulare o tablet e 1 su 4 ha già un profilo social. Il claim della campagna è chiaro: lo schermo può aspettare, i bambini no. Lo spot sarà in onda sulle reti Rai nei prossimi giorni.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Dentro l'ospedale, dove stanno i distributori automatici, le macchinette del caffè, c'è sta il carabiniere davanti alla macchinetta, metti i soldi, prende il caffè e lo poggia sopra la macchinetta. Rifila altri soldi, un altro caffè e lo poggia sopra la macchinetta. E ne ha presi 7-8, poi c'era la fila di dietro, a un certo punto uno gli fa, dice, a maresce, ma ce lo fa più pure a noi il caffè? Che il carabiniere si gira, oh, finché vinco gioco io.
2: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita e apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
3: From 7va.fm/LTRadio.
4: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
5: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Miss Stelle sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
6: Se dici radio, comunichi di più.

0: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 12:35.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: È venerdì 19 giugno 2026, la Chiesa ricorda i Santi Gervasio e Protasio e San Romualdo. La luna è crescente, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: lo sciocco ha mille certezze, il saggio non ne ha alcuna. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1825 a Parigi debuttava Il viaggio a Reims, l'opera di Gioacchino Rossini composta per l'incoronazione del re Carlo X di Francia. Nel 1902 l'Italia emanava la legge di tutela per il lavoro femminile e minorile, che fissava a 12 anni l'età minima di ammissione al lavoro e introduceva per le donne il congedo di maternità. Nel 1910, nello stato nordamericano di Washington, si teneva la prima celebrazione al mondo della Festa del Papà, organizzata da Sonora Smart Dodd. E nel 1938 la nazionale italiana vinceva per la seconda volta i campionati mondiali di calcio. Nella finale di Parigi batteva l'Ungheria per 4-2 con le doppie reti di Colaussi e Piola. Nel 1945 nasceva il governo di solidarietà nazionale guidato da Ferruccio Parri e sostenuto da tutti i partiti antifascisti, con l'eccezione di quello repubblicano. E 80 anni fa, nel 1946, si approvava la bandiera della Repubblica Italiana, conservava la composizione tricolore, ma veniva eliminato lo stemma sabaudo. Nel 1965 inaugurazione a Napoli per il Parco Giochi Edenlandia, un progetto avviato 30 anni prima e sospeso a causa della guerra. 25 anni fa, nel 2001, la Virtus Bologna vinceva il campionato italiano di pallacanestro battendo la Fortitudo ai play-off. E nel 2020 l'ex pilota Alex Zanardi, scomparso il mese scorso, veniva ricoverato in condizioni gravissime in seguito a un incidente in handbike avvenuto a Pienza. Sono nati il 19 giugno, nel 1901 il giornalista Piero Gobetti, 100 anni fa, nel 1926, l'editore Gian Giacomo Feltrinelli, nel 1932 le gemelle e attrici Marisa Pavan e Anna Maria Pienangeli e nel 1945 l'attivista e politica premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Inoltre nascevano oggi anche il ciclista Francesco Moser, nel 1951, la pilota di rally e giornalista Claudia Peroni, nel 1957, il giornalista Mario Giordano, nel 1966, quindi oggi sessantenne, le attrici Anna Valle, nel 1975, e Zoe Saldana, nel 1978, e la cestista Laura Spreafico, nata in questo giorno 35 anni fa, nel 1991. Era l'ultima segnalazione per il 19 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

si sente il profumo di weekend nell'aria, ma il nostro studio fucsia, simposio di scrittori, musicisti, filosofi e viaggiatori, sente il profumo di almanacca. Non c'è fine settimana che ci stanchi. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci.

Ben trovati in antenna da Alessandra Milizia. Oggi, nel nostro piccolo angolo dedicato alla speranza, alla vita, alla pace, mi preme citare il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha asserito: «La pace nasce dalla coerenza, dalla legalità, dal rispetto dell'altro, dal far proprie le speranze e le esigenze degli altri. La pace nasce dalla fatica di dire no quando è necessario».

In questo mondo frenetico dove vogliamo tutto e subito, pancia piatta in un mese di esercizio, se non in una notte post-addominoplastica, dove non aspettiamo che le unghie ricrescono e dai con la ricostruzione in una beauty farm, e allunghiamo i nostri capelli con una rapida seduta dal coiffeur anziché aspettare i mesi fisiologici della ricrescita, Maya Angelou Butterfly ci fa tornare alla realtà. Ci deliziamo nella bellezza della farfalla, ma raramente ammettiamo i cambiamenti a cui ho dovuto sottostare per raggiungere quella bellezza.

nello studio fucsia di 7va FM, Ili Sageur. Chi mai avrebbe pensato che due tra i modelli più iconici di Citroën, parliamo della 2 cavalli e della DS, fossero stati disegnati da una talentuosa mano italiana? Flaminio Bertoni, nato in provincia di Varese nel 1903, cresce con uno spirito d'artista e divenne grande studioso di Leonardo da Vinci e Michelangelo. Nel 1918 entrò come apprendista nella carrozzeria Macchi e 5 anni dopo venne notato per la sua creatività

grazie ai suoi trascorsi di scultore. Gli eventi e le conseguenze della Seconda Guerra Mondiale si scontrarono spesso con il carattere imprevedibile e per nulla docile di Bertoni, che venne arrestato nel 1940 per il suo rifiuto di firmare un atto di fedeltà alla Francia e nel 1944 con l'accusa di aver contribuito al funzionamento della Citroën durante il periodo bellico. Nel 1961 riceve la nomina a Cavaliere delle Arti e delle Lettere dallo scrittore André Malraux, allora ministro della Cultura nel governo de Gaulle. Non fece mai più ritorno in Italia e si spense nel 1964

0: ormai in redazione lo cantichiamo tutti, è il disco HD di Almanacca di questa settimana e la linea va a chi ce l'ha regalato.
1: Ciao a tutti da Valerio Calabro, sul 7 va FM. Ci sono diversi link che portano ai miei canali social, ora qui su Almanacca. Ascoltiamo ancora Dove il mondo può arrivare.

Fermi tutti, lo zodiaco non aspetta, è il momento dell'oroscopo. Ariete, sei uno scacanovista, lo sappiamo, ma la vita non è solo lavoro. Toro, non essere remissivo, parla al partner dei tuoi desideri, delle tue aspirazioni. Gemelli, sii più conciliante in famiglia, la tensione non piace a nessuno. Cancro, è un buon momento per fare cambiamenti al lavoro. Leone, lo stress in casa si fa sentire, dosa le forze e andrà tutto bene. Vergine, qualche impegno familiare farà saltare un programma, ti rifarai. Bilancia, le stelle applaudono al tuo lavoro. Scorpione, le stelle hanno una parola per te, che ripetono in coro tutto il giorno. Calma, calma, calma. Sagittario, sii più conciliante nella coppia e ascolta chi ti ama, puoi fidarti. Capricorno, sii aperto a nuove frequentazioni, la passione è nell'aria. Acquario, ai doveri penserai la prossima settimana, in questi giorni goditi tutto l'amore, gli svaghi e i sorrisi che hai. Pesci, non azzardarti a guardare il divano, sprint! È arrivato anche oggi l'appuntamento con il romanticismo. Nel giorno di Venere, dea della bellezza, dell'amore, della seduzione, mi piace citare un brano del film Don Juan de Marco, maestro d'amore. Devo riferire con rammarico che l'ultimo paziente che ho trattato, il grande amante Don Juan de Marco, soffriva solo di un romanticismo che era del tutto incurabile e, peggio ancora, fortemente contagioso.

0: Che donna, quando avvicina una tazza di caffè alle sue labbra, sembra che stia per mordere il frutto dell'albero del bene e del male. Questa è la passione per i chicchi magici di Jordi Doce. Ed anche l'aroma che pervade tutto lo studio mi suggerisce che è il momento dell'alto caffè per farmi compagnia nel sorseggiare Parabens. Chiedete dettagli alla vostra emittente di fiducia, cioè naturalmente questa.
1: Il drammaturgo Stefan Zweig scriveva: «Ogni ombra è figlia della luce». Negli studi di 7va.fm risplende la luce di Lunas. Chiedici come entrare in Lunas. Lunas, energia che ricarica.

0: La redazione dello studio Fucsia di 7va.fm va in vacanza. Vacanza? Certo che sì, ma per una giornata. Domani saremo sempre qui con le nostre storie, la nostra musica e il vostro affetto. Continuate a scriverci sulla pagina Facebook 7va Almanacca. Ancora una canzone è Mille dei miei baci da Raffaella Bucci.
1: Ciao a tutti da Angie Calandra. Alta qualità musicale in Safe and Jazz, che ha proposto una finestra di raffinatezza durante tutto l'arco settimanale per una sfumatura di eleganza aggiunta ad Almanacca. Ecco le note di oggi. Il fado è la canzone popolare portoghese di intonazione triste, con un testo imperniato sul tema del destino, dal latino fatum. Marizza è la cantante di fado, dalla voce sinuosa e contorta, che più riesce a modernizzare abilmente questo aspro genere. Infatti, non c'è niente di folcloristico nella sua musica. Nel brano troviamo una forte enfasi sul fado, con la chitarra acustica, un po' di violoncello, percussioni varie e la sua voce che ci raggiunge dentro e ci teletrasporta sulle scogliere dell'Atlantico per respirare a pieni polmoni la magica terra del Portogallo. Marisa in Ash Guitarash.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.

0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
2: Ogni giovedì serata caraibica a Zanzibar Pineto, con musica a colori e animazione. DJ Caliente in console. In pista Mirko e Serena vi aspettano per ballare con voi. A cena la croccante pinsa in tanti gusti o gustosi panini. Direzione artistica Luca Giuliano. Ingresso

0: Sono le 13 e 18 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Cultura dell'agenzia Dire.
2: La Venere e la Primavera esposte l'una di fronte all'altra. È il nuovo allestimento permanente delle sale dedicate a Botticelli alle Gallerie degli Uffizi, che ha rinnovato gli spazi collocando i due capolavori in un dialogo diretto e inedito. E per la prima volta le opere sono collocate in teche ermetiche che tutelano la conservazione, eliminando le grandi vetrate protettive esterne che alteravano la percezione diretta dei monumentali quadri appesi alle pareti. Per il grande affresco staccato dell'Annunciazione è stata progettata una nuova installazione che ne restituisce la percezione originaria, mentre le piccole opere Storia di Giuditta e Uomo con medaglia di Cosimo il Vecchio sono state valorizzate attraverso nuove teche espositive. Dal 13 giugno la Stazione dell'Arte e il CAMUC di Ulassai ospiteranno una mostra dedicata al dialogo tra le opere di Marc Chagall e Maria Lai. Le opere di Chagall, attraversate da un lirismo visionario e fiabesco, popolato di figure sospese, animali simbolici e paesaggi della memoria, entreranno in relazione con una selezione di lavori di Maria Lai, artista che ha trasformato il legame con il proprio territorio, le tradizioni orali e il gesto del cucire in una personale grammatica poetica. Vitez, città natale di Chagall, e Ulassai, paese d'origine di Marta Lai, diventano così luoghi della memoria e dell'immaginazione. Le oltre 70 opere in mostra, tra dipinti, incisioni, libri d'artista, tessiture e opere su carta, costruiscono un percorso che mette al centro il valore del racconto e della fiaba. Una villa romana di età imperiale è venuta alla luce a Castel di Guido, nel 13° municipio della capitale, con murature alte fino a 1,5 metri, mosaici e intonaci dipinti. Intervenuta per una segnalazione di scavi abusivi, la soprintendenza speciale ha scoperto parte di una grande villa suburbana probabilmente collegata all'antica via Aurelia e inserita nel contesto del territorio di Lorium, dove è attestata un'antica proprietà imperiale legata alla figura dell'imperatore Antonino Pio. Tra i materiali rinvenuti anche una statua frammentaria raffigurante un personaggio barbuto che trasporta un piccolo animale domestico, un vitello o un maialino, probabilmente il dio Silvano, divinità agreste legata al mondo rurale. Un trekking archeologico gratuito permetterà agli appassionati di visitare i ritrovamenti. Il cinema internazionale torna a incontrare il paesaggio, la memoria e l'identità di Ischia, che dal 27 giugno al 4 luglio al Castello Aragonese presenterà la 24esima edizione del suo Film Festival. Il concorso ufficiale comprende 32 opere, di cui 27 presentate in anteprima, divisi tra lungometraggi, corti e la sezione location negata, dedicata ai diritti umani e ai luoghi feriti o negati. Ad ampliare ulteriormente l'offerta culturale sarà la sezione online Confini, che proporrà una selezione di opere fuori concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il programma Best Of, dedicato ad alcune delle opere più significative del recente cinema italiano. Il festival conferirà a Silvio Soldini il premio alla carriera 2026, mentre il premio Ischia Film Award 2026 sarà assegnato a Lello Arena.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Meritara Chat, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LTRadio.
2: Horas e 28 minutos.
3: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Sono le 13 e 35 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
2: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
3: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
1: Piti pum, piti pum, piti pum, piti pam. Facciamo finta che io abbia recitato le frasi di rito. In effetti abbiamo fretta di principiare questa sintesi di RAM 7 va to 5, perché è un nuovo ingresso. Davvero, davvero. Vabbè, esageri sempre. No, un nuovo ingresso davvero davvero ghiotto, perché è uscito Jersey Town, l'album firmato da Peter Karp, e

guadagna ancora 3 posizioni, spostandosi dalla zona 21 dove era 7 giorni fa fino alla numero 18. Ci spostiamo adesso in posizione 15 perché arriva

apertura di questa Who Do You Know, la traccia che caratterizza principalmente un album super riuscito, Babylon Gone. Sono tornati in effetti Cyclone Sound.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: accordo USA-Iran, negoziati diretti Svizzera annullati, il nodo rimane in Libano, deve bruciare tutto, dice Ben-Gvir dopo l'uccisione di 4 militari israeliani. Nuove nubi sul rapporto tra Washington e Roma, Trump gela Meloni, mi ha implorato di fare una foto, mi ha fatto pena, sono allibita, parole inventate, la reazione della Premier. Esami di maturità, seconda prova scritta per oltre 500.000 di studenti, una versione di latino di Quintiliano al classico, studio sul livello del lago di Bracciano allo scientifico. Il mondo del calcio piange Igor Protti, l'ex bomber di provincia era malato da tempo. Ringrazio tutti, è arrivato il fischio finale, il messaggio affidato alla famiglia.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Nicola De Muro e Nicola Compagnone, per lo sport Lorenzo Villanetti. Dopo la firma del memorandum d'intesa, i negoziati diretti tra USA e Iran sono in bilico, annullati i colloqui previsti per oggi a Lucerna. L'Iran traccia le sue linee rosse, la prima è lo stop dei raid israeliani in Libano. Ma Tel Aviv non si ferma e il ministro Ben-Gvir minaccia di incendiare tutto il paese dei cedri dopo la morte di 4 militari israeliani.
3: A 2 giorni dalla firma dell'accordo tra USA e Iran, siglato da Trump a Versailles e da Pezeshkian a Teheran, torna alta l'incertezza sul futuro dell'intesa. I colloqui diretti tra Washington e Teheran, che sarebbero dovuti iniziare oggi in un resort svizzero vicino a Lucerna e durare 60 giorni, sono stati annullati dal governo di Berna, che non ha indicato nuove date. Da Teheran, il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf ha ribadito che l'Iran non accetterà compromessi sulle proprie linee rosse. Secondo diverse fonti, i colloqui sono saltati proprio per la decisione dell'Iran. La linea rossa numero uno di Teheran è lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche la Casa Bianca, con il vicepresidente Vance e con lo stesso Trump, preme su Netanyahu affinché interrompa gli attacchi sul paese confinante. Ma anche oggi nuovi raid nel sud del Libano, 18 i morti accertati. Ma nella stessa area anche 4 militari israeliani sono stati uccisi da droni di Hezbollah. Durissimi gli annunci da Tel Aviv. Per il ministro della sicurezza Ben-Gvir, ora tutto il Libano deve bruciare, e per il collega alle finanze Smotrich, ora per il Libano si devono aprire le porte dell'inferno. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: E nuove nubi si addensano sul rapporto fra Trump e Meloni dopo le tensioni degli scorsi mesi e l'apparente disgelo avvenuto al G7 francese. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, ha affermato il presidente americano in una telefonata con l'aria che tira sulla 7. Probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, che torna a lanciare strali anche contro l'Europa. Hanno sbagliato tutto su energia ed immigrazione. A stretto giro arriva la replica della Presidente del Consiglio, sono allibita, parole inventate, solidarietà alla Premier, dalla maggioranza e da gran parte delle forze di opposizione. Esami di maturità, il giorno della seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo, al liceo classico, studenti alle prese con una versione di Quintiliano, il brano è tratto dall'Istituzio Oratoria. Nel compito di matematica, liceo scientifico, uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano, il secondo è uno studio di funzione, dopo gli scritti spazio agli orari. Scontro fra due auto su una strada in provincia di Bari, drammatico il bilancio, morta una bimba di 4 anni, grave la mamma che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime, anche in Sicilia, un 15enne è morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa, ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. Torna a Roma Demografica l'appuntamento con l'analisi sui cambiamenti della popolazione e il calo demografico.
4: Come gestire una trasformazione che riguarda tutte le generazioni? Una domanda alla quale esperti del settore, aziende, associazioni e istituzioni hanno provato a dare una risposta a Roma nel corso dell'evento La demografia cambia la società, promosso da ADN Kronos. Eugenia Maria Roccella, ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.
5: La vitalità di una società deve partire dal basso, quindi è difficile fare interventi di questo tipo efficaci come Stato. L'Italia da questo punto di vista sta un po' meglio, proprio perché le famiglie ancora hanno un grandissimo ruolo, un grandissimo peso.
4: Non solo natalità, gli aspetti legati alla demografia invadono anche altri campi come quello del welfare, passando per lavoro e pensioni, il sottosegretario Claudio Durigon.
6: C'è un mondo che cambia velocemente, c'è un mondo che cambia con l'intelligenza artificiale, quindi è necessità dei giovani che entrano sul mondo del lavoro e con un accompagnamento di flessibilità in uscita da parte di chi è più anziano. Ecco, questo sarà un tema fondamentale per capire come farlo e credo che oggettivamente ci stiamo ragionando su questa prossima finanziaria.
4: Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
2: Dopo una lunga malattia, Igor Protti non ce l'ha fatta. L'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Questo splendido viaggio è arrivato al fischio finale, si legge nel suo ultimo messaggio pubblicato dalla famiglia.
7: Mi avete fatto sentire una vicinanza enorme, so di non essere solo e oltre a tutta la mia meravigliosa famiglia. Ci siete tutti voi, grazie, grazie davvero.
8: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio. I primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli. Al Messina, a cavallo tra gli 80 e 90, la svolta. Il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni. Poi il Bari, dove si consacra. Con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori, con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo, conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Ringrazio la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
10: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
9: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
10: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: How can I help you?
4: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
3: How can I help you?
4: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
5: Sono le 14 e 14 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Il GR Sanità dell'Agenzia DIN.
2: L'approvazione in conferenza Stato-Regioni del Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa 2026-2028 è una bella notizia per il Servizio Sanitario Nazionale. È un via libera che rafforza ulteriormente la nostra capacità di dare risposta ai cittadini nei tempi giusti. Così il Ministro della Salute Orazio Schillaci. Il piano, approvato in conferenza Stato-Regioni, in coerenza con il decreto legge sulle liste di attesa numero 73 del 2024, convertito nella legge 107 del 29 luglio 2024, secondo il ministro conferma il cambio di paradigma sulle liste di attesa. Il documento infatti non interviene solo sul tema dell'aumento dell'offerta di prestazioni, ma sul governo della domanda attraverso appropriatezza descrittiva, unificazione delle agende di prenotazione, rafforzamento dei percorsi di tutela, sistema di monitoraggio e trasparenza dei dati. Il piano ora prevede che le regioni adottino entro 120 giorni a loro volta specifici piani operativi con un aggiornamento annuale sull'attuazione delle misure previste. Con il miglioramento delle terapie, il cancro è sempre più una malattia con cui si convive a lungo, rendendo necessario un modello di assistenza che vada oltre l'ospedale. Le nuove linee di indirizzo approvate dalla conferenza Stato-Regioni puntano a integrare ospedale e territorio in un'unica rete di cura. Accanto ai centri oncologici specialistici, un ruolo crescente sarà affidato a case della comunità, assistenza domiciliare e servizi territoriali. Follow-up, riabilitazione, supporto psicologico e alcune terapie potranno essere garantiti più vicino al domicilio del paziente. Anche il medico di medicina generale diventa protagonista, coordinando le cure e intercettando precocemente eventuali problemi clinici. Le cure palliative vengono integrate precocemente per migliorare qualità della vita e sostegno alle famiglie. Il percorso è sostenuto anche da telemedicina e fascicolo sanitario elettronico. In Italia il tumore della prostata, di cui l'11 giugno si è celebrata la giornata mondiale, è oggi la neoplasia più frequentemente diagnosticata nella popolazione maschile, con circa 40.000 nuovi casi ogni anno. Un dato che potrebbe apparire allarmante se non lo si leggesse insieme a un altro numero estremamente significativo. La sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi supera ormai il 90%. Decisivi i progressi nella diagnosi grazie alla risonanza magnetica multiparametrica e alle biopsie mirate e nelle analisi genomiche che consentono di distinguere le forme più aggressive da quelle a lenta evoluzione. Oggi molti pazienti possono essere seguiti con la sorveglianza attiva, evitando trattamenti non necessari e preservando la qualità della vita. Si è conclusa la settimana scorsa a Napoli la nona edizione del MIX 2026, tra i più importanti congressi internazionali dedicati all'innovazione cardiovascolare. Per 3 giorni il capoluogo campano è stato punto di riferimento mondiale per la cardiochirurgia e la cardiologia interventistica. Oltre 120 esperti internazionali si sono confrontati sulle più avanzate tecniche mini-invasive e transcatetere. Al centro dei lavori le nuove strategie terapeutiche per il trattamento delle patologie cardiache strutturali e della fibrillazione atriale. Ampio spazio inoltre dedicato all'intelligenza artificiale e ai modelli organizzativi della sanità del futuro. Le malattie cardiovascolari restano la principale causa di morte nei paesi occidentali, ma oggi stiamo vivendo un cambio di paradigma, ha fatto sapere il professor Giuseppe Speziale, presidente del MIX 2026. Chirurgia mini-invasiva, terapie transcatetere, imaging avanzato e intelligenza artificiale stanno trasformando radicalmente il mondo in cui diagnostichiamo, trattiamo e seguiamo i pazienti, soprattutto quelli più anziani e fragili. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, in Italia un bambino su 77 riceve una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, un numero in crescita costante. Ma se allarghiamo lo sguardo all'intera disabilità neurologica in età evolutiva, tra disturbi del linguaggio severi, disordine del neurosviluppo, disabilità intellettive, i numeri diventano molto più grandi. Secondo i dati Istat, circa 360.000 bambini e ragazzi frequentano le nostre scuole con una certificazione di disabilità. Lo ha fatto sapere Vincenzo Salpietro, vicepresidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, nel corso della sua audizione in Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Le famiglie di bambini con disabilità, intanto, spesso gestiscono da sole un sistema frammentato, ha proseguito Salpietro, secondo cui serve un piano nazionale di sorveglianza con i pediatri di famiglia al centro, mentre sanità, scuola e servizi devono integrare per supportare davvero le famiglie, ha concluso. Donare è l'azione più bella, è questo il claim della nuova campagna di sensibilizzazione alla donazione di sangue ed emocomponenti promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con il Centro Nazionale Sangue e le principali associazioni e federazioni di donatori. L'iniziativa, come testimonial il campione di pallavolo Andrea Luchi Lucchetta, protagonista di uno spot diffuso in TV, in radio e sui canali social dal 14 giugno, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. In occasione del lancio dell'iniziativa a Roma, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha ringraziato per il loro generoso impegno il 1.664.000 cittadini che hanno donato il sangue nel 2025, garantendo con il loro gesto altruistico la terapia trasfusionale insostituibile a oltre 638.000 pazienti e medicinali derivati dal plasma essenziali per altre centinaia di migliaia di pazienti.
3: C'è sta uno che tre volte a settimana va a correre nel parco e praticamente aveva puntato una che andava a correre tutti i giorni e questo gli dava sempre il pilotto. Una mattina praticamente la becca da sola, si mettevano lì a chiacchierare, correvano insieme, a un certo punto scoppia un temporale, questa gli fa, dice guarda tanto abito qui vicino al parco, andiamo a casa mia, vanno a casa di questa e praticamente finiscono a letto, mentre stanno sul più bello si sente rumore sotto al garage, ma questa qui fa, oddio mio marito, corri, scappa, questo fa il tempo, si piega solo le scarpe e scappa tutto nudo, no? Ma ancora pioveva, si nasconde dentro un cespuglio di fuori, diciamo che cazzo faccio tutto nudo così, a un certo punto comincia, smette da piovere, sente dei voci e ci stavano altri corridori, un gruppetto dei corridori, no? Che fa? Si infila le scarpe al volo, come gli passano vicino, comincia a correre pure lui e si mette ancora a fianco. A un certo punto uno se lo guarda e gli fa, ma lei viene sempre a correre qua a suo parco? Ah sì sì, io almeno tre volte a settimana vengo a correre qua. Ah, e corre sempre tutto nudo. Beh sì, a me mi piace stare a contatto con la natura e poi è bello correre nudi, Vabbè. A me torna una curiosità, lei corre nudo però col preservativo infilato. Ah no, solo quando piove.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
4: Da un'idea di Chico Catenacci, se te va déjà vu. Dagli scaffali segreti e magia al mixer di Paolo Marchionne. In studio rosso, Marjorie Maranca.

0: A presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: Sono le 14 e 34 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di setteva.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: comodo e indossa il sorriso.
1: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale setteva.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di setteva.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
2: Se dici radio, comunichi di più.
3: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna, in perfetto stile, 7 va.
4: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla Kermesse.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti, un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: Is this still the city of love? No, I don't, is it still the city of love? Okay, London, I have a question for you.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Se dici radio, comunichi di più.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: 2 minuti, un libro.
3: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo del miglior libro del mondo. Sì, lo dice il titolo, ma tranquilli, non è presuntuoso. Anzi, è il romanzo di uno scrittore che ammette di non saperne una, di aver sbagliato quasi tutto e di trovare sollievo solo tra le righe di altri autori. Manuel Vilas ci regala un'opera comica, malinconica e straordinariamente sincera. È un'autobiografia che diventa specchio per chiunque abbia mai cercato se stesso tra le pagine di un libro. E se anche tu scrivi con ironia e cuore, su 2minutiunlibro.it trovi tutto per far conoscere il tuo libro. Perché il miglior libro non è mai quello perfetto, ma quello che qualcuno da qualche parte ha bisogno di leggere. Entriamo nelle pagine. La follia di tutti i giorni sta lì. Non si può scrivere il miglior libro del mondo perché la vita è il miglior libro del mondo. Cosa accade allora quando si decide di dedicarsi a un'impresa impossibile? Ogni mattina un autore si sveglia e si mette al lavoro per scrivere quello che spera possa diventare il miglior libro del mondo. Ma è proprio dietro questa routine apparentemente normale che si celano fragilità e contraddizioni, successi e fallimenti, insieme ad ansie e rivalità inconfessabili. In un romanzo scopertamente e ironicamente autobiografico, Vilas infrange il velo di mistero che spesso circonda il lavoro di chi scrive, offrendo una riflessione unica e irriverente sulla solitudine creativa e sull'ambizione, sul dialogo con gli autori di riferimento sia del presente che del passato, ma anche sui meccanismi dell'industria editoriale contemporanea. E trascina il lettore in un viaggio nel cuore dell'inquietudine di chi combatte ogni giorno contro il fantasma dell'invidia e il senso perenne di inadeguatezza, e che sarebbe disposto a tutto pur di essere apprezzato e ricordato, insomma, per diventare immortale. Di Manuel Vilas, Il miglior libro del mondo, in libreria da Guanda.
4: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: GRS, giornale radio sociale.
6: Bentornati all'ascolto del giornale radio sociale, in studio Giuseppe Manzo. Il mondiale della paura. Amnesty International lancia un appello al presidente della FIFA Infantino. Il servizio è di Elena Fiorani.
7: Negli USA la gioia del calcio contrasta con le detenzioni, le espulsioni di massa, la repressione delle proteste e i divieti di viaggio discriminatori. Il Messico ha mobilitato 100.000 agenti di sicurezza per reagire agli elevati livelli di violenza, aumentando al contempo i rischi per le persone che protestano. In Canada una crescente crisi abitativa ha alimentato il timore che le persone senza fissa dimora vengano sgomberate. I partecipanti alla Coppa del Mondo sono in pericolo, come le comunità locali. Amnesty International invita a firmare l'appello in cui chiede al presidente della FIFA e alle autorità degli stati ospitanti di rispettare le proteste pacifiche, porre fine alle detenzioni e alle deportazioni di massa e proteggere tutte le persone dalle discriminazioni.
6: Pericolo concreto, la revisione del regolamento sui rimpatri avrà conseguenze dirette, prevedibili e gravi sulla salute fisica e mentale delle persone. Lo dice Medici del Mondo. Mondo che spiega come le nuove norme non sono una soluzione, ma al contrario pongono le basi per quella che potrebbe diventare un'emergenza di salute pubblica. Il welfare al centro. 3 cooperative sociali su 4 nel Lazio sono alla ricerca attiva di operatori ma non riescono a trovarli. In questo scenario si svolge la Social Fest promossa dalle centrali cooperative. In questo weekend 3 giorni di battiti e musica con Generation al Welcome Center del Piazzale della stazione Tiburtina di Roma. 40 anni di inclusione a Perugia, la storia di Roberto Cardetti che festeggia il suo lavoro con la cooperativa Relecart. Dal 1986 una storia di inclusione e diritti. Ascoltiamo.
0: Io dico brevemente che mi trovo molto bene perché c'è la tradizione umbra, che sono molto ospitali e di cucina, perché se non fosse stato così certamente che finivo maluccio. E naturalmente, per non stare completamente senza niente, naturalmente si sarebbe trovato un altro lavoro, ma oggigiorno con la disoccupazione che c'è è molto difficile, perché non è facile e semplice trovare con la disoccupazione giovanile che c'è.
6: Disabilità in Costituzione, in Parlamento il primo via libera in commissione al DDL costituzionale che elimina la parola minorati e la sostituisce con persone con disabilità. Soddisfatta la Fish, un passo importante verso il pieno riconoscimento dei diritti, ci auguriamo una definitiva e rapida approvazione in aula. A spasso con il Migrant Tour, domani tornano le passeggiate a Napoli, dove si esplorano le contaminazioni culturali e religiose della zona di Piazza Mercato, dalla Chiesa del Carmine ai negozi di bijou pakistani fino alla seconda moschea della città, aperta nel 1997, un ex convento, nell'ambito della seconda edizione del Refugee Week Italia, coordinata da Second Tree e UNHCR. E con questo è tutto. Per notizie, approfondimenti e podcast, www.giornaleradiosociale.it.
8: From 7VA.FM, Orito Radio, All Go Day. From 7VA.FM, Alt Radio, All Go Day. From 7VA, Fene, Alt Radio, All Go Day. From 7VA, FM, Alt Radio, All Go Day. From 7VA. FM / / Alter Radio, Algo Day.
9: From 7VA FM Alter Radio, Algo Day.
8: From 7VA.FM / Alter Radio, Algo Day.
10: From 7VA.FM Alter Radio, Algo Day.
8: From 7VA.FM / Alter Radio, Algo Day. From 7VA.FM / LT Radio.

0: dagli studi di Roma, alispersetva.fm, Pocket Love.
1: E siamo tornati al nostro appuntamento settimanale del venerdì qui su Pocket Love. Io sono Alice e vi parlo dalla capitale e siamo su oltre 80 alte radio, tutte collegate dalla nostra redazione di 7va.fm, tutte radio in lingua italiana, e siamo insieme per parlare d'amore ed ascoltare brani d'amore. Vi lascio subito il nostro telefono per mettervi in contatto con noi, anche con un WhatsApp, un messaggio, un vocale, quello che volete, al 331 80 80 415, oppure c'è anche una mail, pocketlove@7va.it. Ecco, scrivetemi cosa è successo durante questa settimana, quali inciuci amorosi ci sono stati, non so, magari un vostro ex vi ha scritto un messaggino, oppure la collega della stanza a fianco, mentre passavate nel corridoio, vi ha lanciato una lunga occhiata che lascia intendere qualcosa. Ecco, raccontatemi queste cose. Allora, cominciamo oggi a parlare dell'istinto che alla fine comanda lui, e noi non ci possiamo fare niente quando ci viene qualcosa da dentro, anche se la ragione, no? Tanti dicono dare retta al cuore o dare retta alla ragione. Ecco, uno da persona intelligente e sana dovrebbe sempre dar retta alla ragione, ma purtroppo poi c'è l'istinto che ti dice no, però le cose vanno fatte con il cuore, eccetera eccetera, e ci fa sbagliare, ci fa fare un casino. Ma alla fine meglio così, perché sennò ma che vita piatta sarebbe, no? Tutto sempre liscio, tutto ordinato. Anche quando dicono no, perché io nella mia coppia sto sempre a litigare, ma ci vuole pure quello, come dice il proverbio, l'amore non è bello se non è litigarello, perché avere un marito, una moglie che dice sì la penso come te, sì brava andiamo lì, mi piacerebbe anche a me, sì facciamo quel tipo di vacanza, sì facciamo, compriamo questo, sempre d'accordo, cioè alla fine, come dice pure Angelina Mango, no? Arriva la noia, e quella poi è pesante, quando arriva la noia non ce n'è per nessuno, il rapporto crolla. Quindi è bello anche seguire il proprio istinto, la propria natura che si ha dentro, a volte anche se si creano un po' di casini. Vi faccio ascoltare un brano che ci fa proprio vedere come mettere in atto questo istinto un po' animalesco, come ci dice su Ginza J Balvin, e partiamo con il reggaeton oggi.

0: Avete sentito quanta energia? Beh, poi la musica reggaeton, ragazzi miei, è proprio sensuale, comunque dà un'importanza forte al movimento del corpo, no? Perché ormai si sa, nelle discoteche quando si balla questa musica ci si piega, no? Si fa tutto quel movimento con il fondo schiena, eccetera. E è bella anche da vedere perché ci fa proprio capire questa loro cultura così incentrata nel ballo e nel movimento del corpo.
1: Alice per Seteva.fm Pocket Love.
0: Ecco, l'istinto sì, va seguito, però a volte bisogna anche frenarlo perché mo vabbè, ma non è che no, oddio quanto è bella quella donna, e vado lì con l'istinto, poi ne vedo un'altra due ore dopo e rivado lì con l'istinto. Non funziona proprio così, bisogna sempre avere, no, quel filo di decenza. Però spesso capita che ci sentiamo molto come dire, repressi, non vogliamo fare delle cose giustamente per non creare situazioni ambigue o comunque per non disturbare situazioni dall'altra parte. Lì è giusto, insomma, temporeggiare e capire, ma se la cosa poi, questo istinto proprio esce fuori da noi e dura tanto tempo, mesi, a volte anni, a quel punto cedete al vostro istinto e poi si vedrà quel che succederà, succederà. Il prossimo brano che vi voglio far ascoltare oggi invece è qualcosa di molto più romantico, concedetemi anche di essere super romantica, perché altrimenti non farei questo tipo di programma. E, è un brano di Luca Carboni, e nel 2001 l'ha fatto uscire, si intitola Mi ami davvero. Beh, ascoltate bene il testo, perché tra una frase romantica e una frase cinica, proprio nel mio stile, comunque fa una bellissima dichiarazione d'amore, e dopo lo commentiamo insieme.
2: Mi ami davvero, ma non come gli spot che dicono solo bugie, sei bella.

0: quanti esempi che ci fa Luca Carboni in questo brano, avete sentito? Soprattutto ci dice che ha bisogno d'amore, perché in realtà in questo mondo c'è proprio bisogno d'amore, sempre di più, perché si pensa a tutt'altro, gli obiettivi delle persone sono sempre più materiali, e quando invece la cosa primaria è il bisogno d'amore che va soddisfatto. Inoltre ci parla di una cosa molto importante, della verità, perché è sempre meno presente nelle nostre vite, nei nostri rapporti, la verità. Purtroppo questa è la realtà dei fatti, la verità viene sempre un po' meno, viene trascurata, e invece, oltre ad essere importantissima, ricordatevi che è proprio una persona vera che ci fa innamorare, comunque essa sia. Noi quando la vediamo vera, questa cosa nel cervello ci fa proprio scattare una molla, ci innamoriamo di lei. E inoltre non c'è niente di più sexy della verità, questo è proprio un dato di fatto. Detto questo, volevo collegare questo brano a quello che ci ha mandato un messaggio che ci ha mandato Claudia da Genova, dove mi dice che lei comunque è una persona molto romantica, ma anche molto giovane, ha una ventina d'anni, però praticamente dice: non so come conquistare questi ragazzi di oggi che invece in realtà sembrano tutti freddi, comunque abbastanza focalizzati sul discorso sesso, e quindi insomma lei con un carattere un po' più semplice trova difficoltà, e quindi mi chiede che devo fare, cercare di essere come loro oppure restare e cercare di approcciarlo nel mio modo romantico. Lei mi ha scritto un poema, è per questo che ve l'ho stretto, perché sennò i tempi non c'erano. Allora, il discorso è questo, anche se gli uomini, i ragazzi sono in questo modo, no? E magari fanno anche molti complimenti, ammirano le donne forti, in realtà cosa fa bene all'uomo? Avere una donna, tra virgolette, da curare, da accudire, da coccolare, ok? Quindi che lui possa essere comunque in qualche modo più forte di lei, ma adesso non pensiamo al sessismo, quello e quell'altro, stiamo parlando d'amore, cioè da che mondo è mondo l'uomo deve proteggere la donna, e questo piace a tutte e due, alle donne farsi proteggere dagli uomini e agli uomini che si sentono importanti e forti nel proteggere una donna. Quindi se tu sei un animo sensibile va bene così, continua così, perché sicuramente troverai la persona giusta per te che apprezzerà le tue qualità. Adesso è arrivato il momento di salutarci, ma noi ci vediamo la settimana prossima sempre qui su All Go Day, che poi va in onda tutti i giorni. Ringrazio la redazione di 7va.fm, un bacio grande dalla vostra Lisa, a presto, ciao ciao.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love
2: from 7va.fm/LT Radio. All Go Day. All Go Day. From 7va.fm/LT Radio.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: horas e 31 minutos. Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: Benvenuti al talk show Casa Antonio. Preparati all'intervista, mettiti comodo, indossa il sorriso.
2: Sono Antonio Gentile, torna il talk show Casa Antonio. Un talk show dove parleremo di tante tante belle cose. Parleremo di musica, sport, attualità. Inviteremo personaggi dello spettacolo, attori, comici. Inviteremo tutte quelle persone che hanno qualcosa da raccontare. Tante novità. Parleremo di moda, di Mistele sotto la cascata, moda città della cascata, l'intervento di un editore come Chico Catenacci che arriverà con il gruppo editoriale 7va.fm. Tante novità, tante radio, più di 80 radio unite in un network fantastico. Quindi state collegati con noi, seguiteci su Radio Bellezza Italiana, su White Smile Radio e tutto il gruppo di 7va.fm. Mi raccomando, Casa Antonio, il talk show che arriva per farvi sorridere.
0: Se dici radio, comunichi di più.
3: 7va.fm. 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
4: Music selection by Caterina.
3: By Caterina. 16radio.it.
5: Sono le 15 e 37 minuti.
0: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
6: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikan, DJ.

Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli. Dal Consiglio europeo arriva un sì unanime alle sanzioni contro la Russia. Zelensky rilancia dopo i massicci attacchi. Se brucia l'Ucraina, brucerà anche Mosca. Medio Oriente, Vance non andrà in Svizzera per avviare i colloqui con l'Iran. Trump esulta, gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale. Khamenei, ho dato il mio ok, ma avevo una visione diversa. Esami di maturità, oggi la seconda prova scritta per oltre 500.000 di studenti, diversa per ogni indirizzo, al liceo classico latino, matematica allo scientifico. Mondiali, Canada, Qatar, goleada e lacrime per l'infortunio di Coné. La Svizzera rifila 4 reti alla Bosnia, il Messico supera la Corea del Sud.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Daniela Ubaldi e Alessandro Cisilin, per lo sport Lorenzo Villanetti. Sì unanime del Consiglio europeo alle sanzioni per la Russia, rinnovata la condanna per gli attacchi contro i civili ucraini mentre rallenta l'iter di adesione di Kiev all'Unione europea. Cielo nero a Mosca per l'incendio alla raffineria Gazprom per il massiccio attacco con droni di Kiev. Se brucia l'Ucraina, brucerà anche Mosca, le parole di Zelensky. Sentiamo.
3: Ucraina al centro del Consiglio europeo con la presenza del presidente Zelensky. Conclusioni del summit approvate all'unanimità come non accadeva da 18 mesi. I 27 Stati membri concordano nel rinnovare le sanzioni contro la Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino mentre si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Per molti leader potrebbe essere lo stesso Costa. Nel documento finale si condannano nuovamente gli attacchi russi su civili e siti UNESCO e si prospetta l'allargamento dell'Unione, ma salta l'iter agevolato e accelerato di adesione per Kiev. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, le parole del presidente Zelensky che difende gli ultimi attacchi arrivati a colpire una raffineria nella capitale russa, lanciati 180 droni che hanno preso di mira anche un'area di edifici civili. In caso di guerra prolungata anche in inverno avremo bisogno di 300 missili, armi e carburanti, chiede anche il presidente ucraino, che intanto ha stretto un accordo con la Bulgaria su energia e droni. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
2: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale. Il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. In un'intervista ad Axios, Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare il memorandum d'intesa firmato con Teheran per il cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, dove sono già transitate 12 navi iraniane. Il petrolio scorre, l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare e il mondo sarà al sicuro, aveva rivendicato già ieri il presidente americano. Arrivano anche le prime parole del leader supremo iraniano Khamenei in un messaggio scritto diffuso dai media. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione. Trump ha accettato l'accordo per necessità e difficoltà. Resta la cautela internazionale sull'intesa. Non credo che la guerra tra Stati Uniti e Iran sia completamente finita. Stiamo entrando in una nuova fase di cooperazione e dialogo, afferma il presidente francese Macron. Annullata la cerimonia della firma ufficiale in Svizzera prevista per oggi. Maturità, oggi è il giorno della seconda prova scritta per oltre 500.000 di studenti alle prese con gli esami, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico, protagonista latino, matematica allo scientifico. Ieri è stato il brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. Sentiamo.
4: Il giorno della seconda prova, quella di indirizzo, per molti la più temuta perché destinata ad accertare le competenze maturate dallo studio delle principali materie di indirizzo. Impossibile elencarle tutte per la crescente diversificazione scolastica. Rimaniamo ai licei che ai numeri si confermano dominanti, coinvolgendo 273.754 candidati, più della metà del totale. Seguono gli istituti tecnici, pari al 31,7%, infine i professionali al 16,4%. Ebbene, tra i licei, per il classico c'è il latino, per lo scientifico la matematica, per il linguistico la principale lingua e letteratura straniera, per l'artistico le discipline progettuali. Ieri la prova di italiano, tra le 7 tracce Pavese e Brancati per analisi del testo, Calabrese e Husman per l'attualità. Sulla traccia argomentativa le parole parole di insediamento del presidente Saragat nel 1946 e l'elogio delle frontiere del sociologo conservatore ungherese Furedi. La prossima settimana il via agli orali con colloqui multidisciplinari non più a tutto campo ma su 4 materie specifiche. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
2: Tragico incidente ieri pomeriggio a Reggio Emilia, dove un 11enne in sella alla sua bici è stato travolto da un camion della Nettezza Urbana. Il ragazzino è morto in ospedale, dove era arrivato in condizioni disperate. Sul luogo della tragedia era presente un operatore sanitario fuori servizio che ha provato a soccorrere il minore, ma purtroppo per il ragazzino, che aveva appena finito la quinta elementare, non c'è stato nulla da fare. Arriva una prima traccia concreta nelle indagini sulle due sorelle scomparse in Abruzzo la notte tra il 6 e il 7 giugno, ritrovato su un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, dove Sara e Alisia vivevano, un fermaglio per i capelli rossi che dovrebbe appartenere alla più piccola. Rafforzate le ricerche in tutta la zona. Ieri pomeriggio nella Basilica Vaticana l'ultimo saluto al cardinale Camillo Ruini, scomparso all'età di 95 anni. A celebrare le esequie Papa Leone, che nell'omelia lo ha ricordato come un pastore saggio e sollecito del gregge di Cristo. La Chiesa, ha sottolineato, gli deve moltissimo. Sentiamo le sue parole.
5: A lui si devono intuizioni e iniziative che hanno lasciato un segno profondo. Pensiamo al progetto culturale, all'impegno profuso nel promuovere l'apporto del mondo cattolico nei più diversi ambiti della vita religiosa, civile e politica italiana.
2: In chiusura ai mondiali di calcio, il Canada travolge 6-0 il Qatar, ma la festa viene rovinata dal grave infortunio a Coné. Il Messico supera 1-0 la Corea del Sud. In serata la Svizzera ha vinto 4-1 sulla Bosnia, pari tra Cechia e Sudafrica. Il servizio.
6: 6-0, goleada e primo posto nel girone. A Vancouver però la festa del popolo canadese è spezzata dal terribile infortunio rimediato da Ismael Coné. Il centrocampista del Sassuolo, nella ripresa di Canada-Qatar, cade a terra dopo uno scontro di gioco con Madibo e si frattura gravemente la gamba sinistra. Apprensione, incredulità, dolore. Schermato dai giocatori in campo a mo' di cerchio, tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico e le lacrime di chi quell'infortunio l'ha causato, Coné viene poi portato d'urgenza in ospedale in ambulanza. In campo, sul risultato di 3-0, è proprio Saliba, entrato per sostituirlo, a firmare la quarta rete canadese. L'autore del gol poi alza al cielo la maglia numero 8 di Coné, dedicandogli la marcatura. Nel 6-0 complessivo, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. Nell'altra gara del gruppo B finisce 4-1 tra Svizzera e Bosnia, con l'espulsione di Muaremovic, altra pedina del Sassuolo. La seconda giornata del gruppo A invece è stata aperta dall'1-1 tra Cechia e Sudafrica, mentre nella notte il Messico ha festeggiato il secondo successo su due, vincendo 1-0 contro la Corea del Sud. Gol di Luis Romo e sedicesimi raggiunti. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
8: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
9: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
10: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
9: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita e apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
10: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

anche Radio Bellezza Italiana aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada Santissimo Salvatore 141. Info 3516216753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Sono le 16 e 20 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
7: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Il GR Cultura dell'Agenzia Dire.
13: La Venere e la Primavera esposte l'una di fronte all'altra. È il nuovo allestimento permanente delle sale dedicate a Botticelli alle Gallerie degli Uffizi, che ha rinnovato gli spazi collocando i due capolavori in un dialogo diretto e inedito. E per la prima volta le opere sono collocate in teche ermetiche che tutelano la conservazione, eliminando le grandi vetrate protettive esterne che alteravano la percezione diretta dei monumentali quadri appesi alle pareti. Per il grande affresco staccato dell'Annunciazione è stata progettata una nuova installazione che ne restituisce la percezione originaria, mentre le piccole opere Storia di Giuditta e Uomo con medaglia di Cosimo il Vecchio sono state valorizzate attraverso nuove teche espositive. Dal 13 giugno la Stazione dell'Arte e il CAMUC di Ulassai ospiteranno una mostra dedicata al dialogo tra le opere di Marc Chagall e Maria Lai. Le opere di Chagall, attraversate da un lirismo visionario e fiabesco, popolato di figure sospese, animali simbolici e paesaggi della memoria, entreranno in relazione con una selezione di lavori di Maria Lai, artista che ha trasformato il legame con il proprio territorio, le tradizioni orali e il gesto del cucire in una personale grammatica poetica. Vitez, città natale di Chagall, e Ulassai, paese d'origine di Marta Lai, diventano così luoghi della memoria e dell'immaginazione. Le oltre 70 opere in mostra, tra dipinti, incisioni, libri d'artista, tessiture e opere su carta, costruiscono un percorso che mette al centro il valore del racconto e della fiaba. Una villa romana di età imperiale è venuta alla luce a Castel di Guido, nel 13° municipio della capitale, con murature alte fino a 1,5 metri, mosaici e intonaci dipinti. Intervenuta per una segnalazione di scavi abusivi, la soprintendenza speciale ha scoperto parte di una grande villa suburbana probabilmente collegata all'antica Via Aurelia e inserita nel contesto del territorio di Lorium, dove è attestata un'antica proprietà imperiale legata alla figura dell'imperatore Antonino Pio. Tra i materiali rinvenuti, anche una statua frammentaria raffigurante un personaggio barbuto che trasporta un piccolo animale domestico, un vitello o un maialino, probabilmente il dio Silvano, divinità agreste legata al mondo rurale. Un trekking archeologico gratuito permetterà agli appassionati di visitare i ritrovamenti. Il cinema internazionale torna a incontrare il paesaggio, la memoria e l'identità di Ischia, che dal 27 giugno al 4 luglio al Castello Aragonese presenterà la 24esima edizione del suo Film Festival. Il concorso ufficiale comprende 32 opere, di cui 27 presentate in anteprima, divisi tra lungometraggi corti e la sezione location negata, dedicata ai diritti umani e ai luoghi feriti o negati. Ad ampliare ulteriormente l'offerta culturale sarà la sezione online Confini, che proporrà una selezione di opere fuori concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il programma Best Of, dedicato ad alcune delle opere più significative del recente cinema italiano. Il festival conferirà a Silvio Soldini il premio alla carriera 2026, mentre il premio Ischia Film Award 2026 sarà assegnato a Lello Arena.
14: Se mi chiudono una porta, la butto giù e passo, perché vado avanti e niente mi fermerà.
15: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
15: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it

0: Sono le 16 e 35 minuti.
1: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

e ad Simona Mattioli anche in questa puntata due righe da sette vowel the life. Garfield è al solito graffiantissimo, il gatto perde i peli soltanto in presenza di gente allergica.

Semplicemente antipatico? Assolutamente no. Decisamente di spiccata personalità, il gatto potrebbe benissimo essere il miglior amico dell'uomo, ma non si abbasserebbe mai ad ammetterlo, e Doug Larson è a farcelo notare. Anche nel prossimo aggiornamento una nuova parentesi dedicata alla natura. E ricordate che siete

0: Avete ascoltato Sette Va Wildlife. Simona Mazzioli vi dà appuntamento a domani alla stessa ora, sempre qui su 16 Radio.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti, un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo ad Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

Anche Radio Sax Verona aderisce al 16 Bouquet di 16 Radio. 16 Radio, amici per sempre.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va. Digital Radio.
1: Music Clock. Allora esatto il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli e oggi parliamo del miglior libro del mondo. Sì, lo dice il titolo, ma tranquilli, non è presuntuoso. Anzi, è il romanzo di uno scrittore che ammette di non saperne una, di aver sbagliato quasi tutto e di trovare sollievo solo tra le righe di altri autori. Manuel Vilas ci regala un'opera comica, malinconica e straordinariamente sincera. È un'autobiografia che diventa specchio per chiunque abbia mai cercato se stesso tra le pagine di un libro. E se anche tu scrivi con ironia e cuore, su 2minutiunlibro.it trovi tutto per far conoscere il tuo libro. Perché il miglior libro non è mai quello perfetto, ma quello che qualcuno, da qualche parte, ha bisogno di leggere. Entriamo nelle pagine. La follia di tutti i giorni sta lì. Non si può scrivere il miglior libro del mondo perché la vita è il miglior libro del mondo. Cosa accade allora quando si decide di dedicarsi a un'impresa impossibile? Ogni mattina un autore si sveglia e si mette al lavoro per scrivere quello che spera possa diventare il miglior libro del mondo. Ma è proprio dietro questa routine apparentemente normale che si celano fragilità e contraddizioni, successi e fallimenti, insieme ad ansie e rivalità inconfessabili. In un romanzo scopertamente e ironicamente autobiografico, Vilas infrange il velo di mistero che spesso circonda il lavoro di chi scrive, offrendo una riflessione unica e irriverente sulla solitudine creativa e sull'ambizione, sul dialogo con gli autori di riferimento, sia del presente che del passato, ma anche sui meccanismi dell'industria editoriale contemporanea. E trascina il lettore in un viaggio nel cuore dell'inquietudine di chi combatte ogni giorno contro il fantasma dell'invidia e il senso perenne di inadeguatezza, e che sarebbe disposto a tutto pur di essere apprezzato e ricordato, insomma, per diventare immortale. Di Manuel Vilas, Il miglior libro del mondo, in libreria da Guanda.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Lazio. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza del comune di Castel Gandolfo in direzione Roma, in provincia di Roma. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Faleria in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Viterbo, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una chiusura nella fascia oraria dalle 22 alle 6 tra lo svincolo di Ciampino e lo svincolo di Frattocchie in entrambe le direzioni in provincia di Roma. Deviazioni in loco esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: 16 Radio, la più amata in Abruzzo. 16 Radio, nella top 40 delle emittenti preferite in Italia. Fonte online radiobox.com. 16 Radio ci restituisce emozione. 16 Radio, ti arriva il nostro grazie.
1: Il TG Esteri dell'agenzia Dire.
2: Appuntamento venerdì al Burgenstock Resort sul lago di Lucerna per l'accordo che promette di porre fine al conflitto tra Stati Uniti e Iran. I protagonisti della cerimonia di firma del protocollo d'intesa saranno da una parte il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e dall'altro il vicepresidente americano J.D. Vance. Sui contenuti, i nodi da sciogliere restano molti e incognite aggiuntive riguardano le scelte di Israele. L'Iran ha infatti chiarito che considererà qualsiasi nuovo attacco israeliano contro il Libano e l'ulteriore occupazione dei suoi territori una violazione dell'accordo. Iran e Stati Uniti negoziano con fatica un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz e porre fine alla guerra, un conflitto che non ha superato i 4 mesi, ma che in Kenya ha innescato una piccola rivoluzione. Qui molti usano quotidianamente le motociclette e, come in vari paesi africani, esiste anche una versione a 2 ruote del taxi, il Boda Boda. Da marzo, per combattere il caro carburante, aumentato del 20%, i moltissimi hanno optato per i motorini elettrici e le vendite sono schizzate del 40%. Una buona notizia non solo per i nemici dei combustibili fossili, ma anche per il mercato. È una startup locale, Spiro, a controllare le vendite. Dalle 4.000 del 2023 punta ad arrivare a 50.000 nel 2026, con filiali in Uganda, Camerun, Ruanda, Benin, Togo e Nigeria. Il mondo imparerà dall'Africa, assicura il vicepresidente Raymond Kitunga. Un mese fa veniva dichiarata ufficialmente l'epidemia di Ebola in Repubblica Democratica del Congo e il bilancio per Medici Senza Frontiere è negativo. Nonostante il potenziamento della risposta, secondo l'ONG persistono gravi lacune nel monitoraggio, nelle diagnosi, nel tracciamento dei contatti e nel coinvolgimento delle comunità, compromettendo gli sforzi per controllare l'epidemia. Secondo l'organizzazione, ancora non si conosce la reale dimensione dell'emergenza. Nell'Ituri, epicentro della febbre emorragica, la maggior parte dei centri di trattamento è sovraccarica e, secondo i responsabili di MSF sul campo, molti dei pazienti arrivano in una fase avanzata della malattia. La maggioranza non era mai stata identificata o monitorata come contatto prima di cercare assistenza. Ad oggi sono stati confermati 650 casi e più di 130 decessi. Il governo, insieme alle Nazioni Unite e varie organizzazioni umanitarie, sta coordinando la risposta di emergenza. Tutte le madri sono in me, quelle ancora qui e quelle che non ci sono più. L'unica battaglia che non si vince è quella che non si combatte. Lo ha detto di recente Tati Almeida, fondatrice e presidentessa dell'Associazione delle Nonne di Plaza de Mayo, venuta a mancare in settimana all'età di 95 anni. Un simbolo per le nonne e le madri che durante la dittatura argentina, tra gli anni 70 e 80, scendevano in strada per chiedere verità e giustizia per i figli e i nipoti sequestrati, imprigionati e o fatti sparire dai militari. Un lavoro che è proseguito anche dopo la caduta del regime. Migliaia di neonati o bambini piccoli strappati ai genitori furono dati in adozione. Ma nel 1987 Almeida e compagne hanno ottenuto la creazione della Banca Nazionale del DNA, che ha permesso ad oggi di ritrovare 140 nipoti. Sia la banca che l'associazione però hanno subito il taglio dei fondi governativi con l'avvento del presidente Javier Milei nel 2023. Un'altra battaglia per le eredi di Tati Almeida.
3: 16 Radio, Diaboleto Latino en ritmo caliente. Setebas.fm.

0: da Merita Racciotti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

0: the wild, everything is always in front of you. Sauvage Elixir, Dior.
1: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
2: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul

0: un paese da vedere. È un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
1: Sono le 17 e 53 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
4: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
1: Luce verde per quest'altro aggiornamento di RAM 7-5.

in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Oltre a tante emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, possiamo partire. Per dove? Per le vacanze, ma lo sapete benissimo che le vacanze sono rappresentate dalla gioia che ci offrite e ci regalate nello stare insieme tutti quanti i giorni, almeno per una mezz'orettina della RAM 7va25, in cui abbiamo occasione insieme a voi di consumare una mezz'orettina appunto di super musica a livello decisamente più che accettabile, per non dire altissimo. Elevato il mood qualitativo dei Catalano, Perfect Storm, l'album che contiene anche questa

posizione 14, anche se cambiamo decisamente genere, perché arriva una ex Spice Girl, più precisamente c'è con noi Melanie C, questa suite intitolata

Road, la traccia che intitola l'album di Ringo Starr, il tamburista scelto dei Beatles, è tornato all'attacco ultimamente, tira fuori un album all'anno, non male, tra l'altro altissimo.

fino all'ultimo di Purple, The Arrogant Boy, la traccia che anticipa l'album che ormai è a nostra disposizione, sicuramente ci fornirà altre tracce. Per adesso dobbiamo concludere in zona argento con Lou Gramm, che sale ancora di 3 gradini.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 18 e 34 minuti.
0: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.
3: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
4: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attacca nuovamente la premier Giorgia Meloni. In una telefonata in esclusiva all'Aria che tira sulla 7, il Tycoon ha detto di aver provato pena per la presidente del Consiglio italiana durante il loro incontro al G7 a Evian. «Voleva a tutti i costi una foto con me», ha riferito Trump durante l'intervista. «Non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena». Il presidente USA ha quindi aggiunto «Lei voleva tanto parlarmi, io non ero obbligato a farlo». Infine, l'invettiva contro l'Unione Europea. «Sta sbagliando tutto su immigrazione e energia», ha sentenziato. «Se continuiamo così, sarà un disastro». Dura risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump. «Sono allibita», dice in un video sui social. «Le sue parole sono completamente inventate». Quindi il monito. Una cosa Trump se la deve ricordare. Io e l'Italia non imploriamo mai. Solidarietà alla premier da tutto il centrodestra. «Chi tocca Giorgia tocca a tutti noi», scrive il vice premier Matteo Salvini. Per le gravi parole del presidente Trump, l'altro vice, Antonio Tajani, ha invece annullato la visita negli Stati Uniti a Miami, in programma il 21 e 22 giugno. Solidarietà anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiamato Meloni a poche ore dalle dichiarazioni di Trump. Più critico il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. «Si tragga insegnamento da quanto accaduto», dice. «L'Italia merita dignità». Rinviati a tempo indeterminato i negoziati in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, con Qatar e Pakistan, per raggiungere un accordo sulla fine della guerra. La causa è la tensione ancora molto alta in Libano, con gli attacchi dell'esercito di Israele che nelle ultime ore hanno causato decine di vittime. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'esercito di Tel Aviv resterà in Libano fino a quando servirà. Teheran, che da sempre ha messo come condizione per il cessate il fuoco il ritiro delle truppe israeliane dal Libano, ha chiesto garanzie sulla fine delle ostilità prima di riprendere i colloqui con gli Stati Uniti. Snellire le procedure per aumentare il coinvolgimento dei privati nella tutela del patrimonio culturale. Questo è lo scopo della proposta di legge a prima firma Cristina Rossello, presentata alla Camera. La parlamentare azzurra spiega: l'Italia è l'opera d'arte a cielo aperto più grande che abbiamo e va tutelata, ma lo Stato da solo non ce la può fare. Per questo bisogna creare un'alleanza tra pubblico e privato per favorire le sponsorizzazioni dei privati. Forza Italia vuole quindi introdurre norme più snelle e veloci per agevolare il contributo privato, in particolare nella manutenzione e restauro del patrimonio culturale.

0: piattaforme. Oh,
1: la Viral Shots Chart. Amiche e amici della Viral Shots Chart, eccoci insieme freschi e dinamici, pronti ad assaporare la nostra super selezione di brani di ieri e di oggi, che stanno suscitando particolare interesse sui social o su Shazam. Alcuni ci faranno scatenare, altri ci porteranno a sognare, ma tutti ci fanno emozionare. E dopo questa bella rima passiamo oltre e iniziamo come di consueto il nostro appuntamento della Viral Shots Chart con il ripassino del vecchio podio uscente. Alla numero 3 c'era Tori Amos con Cornflake Girl, un pezzo di puro rock alternativo. Really?

aspettava altissima Whitney Houston con I Wanna Dance With Somebody, il massimo concentrato di euforia pop del 1987.

0: Party a Vaira Shots.
1: Number 10.
2: Per iniziare, alziamo il volume per gli Aerosmith. Steven Tyler canta di una ragazza dallo stile trasandato e ribelle, una bambola di pezza, una ragdoll, che cattura tutti gli sguardi. Piccola chicca, il titolo doveva essere Ragtime, ma un autore esterno li convinse a cambiarlo appunto in ragdoll perché suonava molto più rock and roll. Aerosmith, Ragdoll.

0: scopriamo chi vola alto a livello globale.
1: Song of the Week.
0: Facciamo un salto negli anni 90 con le sorelle Wilson. All I Wanna Do Is Make Love to You, della rock band statunitense Hurt, racconta di un incontro fugace sotto la pioggia, un segreto fra due sconosciuti. Pensate che la cantante, Ann Wilson, non l'ha mai amata troppo per via del testo, fra virgolette, scandaloso, ma il pubblico l'ha resa un successo globale immortale. All I Wanna Do Is Make Love to You, Hurt.

6 è un vero e proprio manifesto della disco. Il significato è semplicissimo: lei vorrebbe l'amore, ma lui, beh, lui vuole solo ballare. Un paradosso perfetto per un brano che ancora oggi ci fa scatenare. I Love to Love.

0: Number 8.
1: Qui entriamo nel territorio del mito. Superstition di Stevie Wonder. Ci trascina in un funk serratissimo per dirci una cosa importante: non lasciatevi fregare dalle superstizioni. Scale, specchi rotti, gatti neri. Se ci credi, ti rovini la vita. Una curiosità, quel riff pazzesco non è una chitarra, ma un sintetizzatore clavinet suonato da Stevie Wonder in persona. Superstition.

0: Angolo Discovery.
1: Un momento di pura new wave con The Promise You Made dei Cock Robin. Un dialogo serrato fra due amanti che si chiedono che fine hanno fatto le promesse che ci eravamo dati all'inizio. È un brano malinconico ma potentissimo. Nonostante il gruppo sia americano, la canzone ha avuto un successo assoluto soprattutto in Europa, catturando perfettamente l'estetica degli anni 80. The Promise You Made, Cock Robin.

0: Fire Shots Chart.
1: Lo seguiamo con un artista dalla voce graffiante che sembra uscita da un vecchio vinile soul.
2: Number 7.
1: James Morrison ci regala una dedica onesta con You Give Me Something. Non è la classica canzone d'amore zuccherosa. Qui si parla della paura di legarsi davvero, di quel momento in cui capisci che l'altra persona ti sta dando qualcosa di importante, anche se tu non sei ancora pronto e sei un po' un disastro. You Give Me Something, James Morrison.

0: 6.
1: Prendi un successo dance di David Guetta come Titanium e spoglialo di tutto. In questa cover acustica del 2020, Madeline Bailey mette a nudo il significato profondo del pezzo, la resilienza. È un urlo di forza interiore. Puoi spararmi addosso quanto vuoi, ma io non cado, sono di titanio. Da ballo in discoteca a poesia per l'anima. Madeline Bailey, Titanium.

0: Soundtrack,
1: angolo delle colonne sonore. Chiudiamo gli occhi e immaginiamo spiagge californiane e corse al rallentatore. Eh sì, è Baywatch e con la sua sigla I'm Always Here. Jim Jamison, che è la voce dei Survivor, ci canta una promessa di protezione costante ed è una di quelle canzoni che tutti conosciamo ma di cui pochi sanno il titolo esatto, un vero pilastro della cultura pop televisiva. I'm Always Here, Jim Jamison.

0: Number 5.
1: Shout, dei Tears for Fears. Quello che si dice un inno generazionale, molti pensano parli di politica, ma in realtà si ispira alla terapia dell'urlo primordiale. Il messaggio: non tenerti tutto dentro, tira fuori il dolore, grida la tua verità. È del 1985, fu registrata con mezzi già allora all'avanguardia, diventando uno dei singoli più venduti di tutto il decennio. Shout, Tears for Fears. Shout.

0: angolino del brano vintage.
1: Angolo vintage.
0: Torniamo alle radici con l'ex Beatle George Harrison, che cercava una connessione spirituale e ha scritto una splendida preghiera rock, My Sweet Lord. È famosa non solo per la sua bellezza, ma anche per una causa legale infinita. Fu accusato di aver copiato, ma inconsciamente, una melodia da un pezzo delle Chiffons. Plagio oppure no, resta un capolavoro di pace. My Sweet Lord, George Harrison.

Posizione numero 4. Ivana Spagna conquista le classifiche mondiali con un pezzo italo disco che è un invito solare a farsi sentire. E sapete dove lo scrisse? In una camera d'albergo in Francia. Arrivò al numero 2 in Inghilterra, un traguardo che pochissimi artisti italiani hanno mai sfiorato. Call me, Ivana Spagna.

Andiamoci a scoprire le tre posizioni che occupano il podio della settimana. Number 3. È un brano geniale, un pezzo che ti costringe a ballare, ma che nel testo dice che non hai voglia di ballare. È ironico, glamour e un po' brillantinato. E se il pianoforte ricorda qualcuno, beh, avete buon orecchio, perché a suonarlo in studio è stato niente po' di meno che Sir Elton John, grande fan della band. Ascoltiamoci Sistersisters con I Don't Feel Like Dancing.

0: Number 2.
1: Atmosfere quasi ipnotiche per Nelly Furtado e Say It Right, singolo del 2006. Si parla di comunicazione, di dirsi le cose nel modo giusto quando tutto sembra confuso. Il tocco magico è del produttore Timbaland, che ha creato un tappeto sonoro ispirato ai suoni cupi e sofisticati degli Eurythmics, tipici degli anni 80. Say It Right, Nelly Furtado.

E adesso, prima di scoprire chi sta sulla vetta della settimana, un veloce riepilogo dei brani che ci hanno accompagnato fino qua. Aerosmith, Ragdoll, Hurt, All I Wanna Do Is Make Love To You, Tina Charles e Bon Entendeur, I Love To Love, Stevie Wonder, Superstition, Cock Robin, The Promise You Made, James Morrison, You Give Me Something, Madeline Bailey Guetta, Titanium, Jim Jamison, I'm Always Here, Tears for Fears, Shout, George Harrison, Sweet Lord, Spagna, Call Me, She's Her Sister, I Don't Feel Like Dancing, Nelly Furtado, Say It Right. E ora rullo di tamburi, e prometto che prima o poi chiedo alla regia di farceli ascoltare davvero, siamo arrivati a scoprire chi domina la Viral Shot Chart questa settimana. Posizione numero 1. Chiudiamo in bellezza con un'esplosione di energia. È We Found Love e sono Calvin Harris e Rihanna che ci parlano di luce che nasce dal buio, anche se il video poi ha fatto discutere perché ricordava fin troppo bene i momenti difficili della vita privata di Rihanna. Ed è lei la traccia che ha definito il suono del primo decennio del nuovo millennio. Oggi va così, faccio le rime. We Found Love, Calvin Harris e Rihanna.

Amiche e amici, anche questa puntata volge al termine. Ci ha regalato una bella occasione di riascoltare o di riscoprire tanti bei pezzi. Vi aspetto la prossima settimana sempre qui con me, Silvia Dini, per goderci insieme una dinamica antologia musicale. E nel frattempo, ma che ve lo dica a fare? Shazammate, gente! Shazammate!

0: Azione!
1: Von zeitlosem Kaschmir zu eleganter Spitze. Intimissimi, the art of Italian lingerie.
2: Sono le 19 e 44 minuti.
3: Music Clock.
4: Sette va. Digital Radio.
3: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. Radio Bellezza Italiana. La radio che piace alla gente che piace.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: Dezenove horas e 52 minutos.
4: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre. Sono le 19 e 59 minuti. Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
1: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è Casa Antonio.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio. Subito i titoli: si annuncia un cessate il fuoco tra Hezbollah e Israele, che però attacca ancora altre decine di morti in Libano, e slitta la firma tra Stati Uniti e Iran. L'Europa ci vuole sconfitti, quindi non può mediare, nota il Cremlino. A Bruxelles accordo solo sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Scontro tra Trump e Meloni per la Premier, solidarietà bipartisan, ma l'opposizione vede effetti da subalternità. Tajani e Confindustria annullano gli appuntamenti oltreoceano. Mondiali di calcio: Brasile, la notte del riscatto contro Haiti. La serie Saudi, Ancelotti deve far dimenticare il pareggio dell'esordio.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera e ancora bentrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Laura Supino, Daniela Ubaldi e per lo sport Gerardo De Vivo. Slitta la cerimonia in presenza tra Stati Uniti e Iran per la firma dell'accordo di cessate il fuoco. A pesare l'aggravarsi della crisi libanese, nelle ore scorse i mediatori hanno annunciato un accordo di tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora nessun seguito in Libano. È ancora strage.
3: L'accordo di cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah sarebbe stato siglato oggi grazie alla mediazione del Qatar e degli Stati Uniti e sarebbe entrato in vigore dalle ore 15 ora italiana. Lo hanno riferito fonti ufficiali USA alla Reuters dopo ore di violentissimi bombardamenti. Sul campo però non si ravvisano cambiamenti. L'ondata di raid israeliani scattata dopo l'uccisione nella notte di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue, presi di mira villaggi meridionali e orientali del paese dei cedri. Il bilancio provvisorio è di una cinquantina di morti e un centinaio di feriti. Tutto il Libano ora deve bruciare, la minaccia del ministro israeliano Ben-Gvir. L'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati USA-Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum, prevista per oggi a Lucerna, è stata rinviata a data da destinarsi. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco di Tel Aviv al Libano. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma il ministro degli esteri russo Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Non siamo d'accordo neppure se si debba negoziare, ammette il premier polacco Babiš. E sul campo ancora fuoco incrociato, almeno 11 morti nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, e una bimba sarebbe morta ieri negli attacchi ucraini su Mosca. Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Donald Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni alla G7 di Evian. Mi ha fatto pena, ha detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Durissima la replica della Presidente del Consiglio.
4: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
2: Tante le parole di solidarietà per la Premier, anche in una telefonata dal presidente Mattarella. A fianco di Meloni, naturalmente, la maggioranza e anche esponenti dell'opposizione, che peraltro parlano di conseguenza della subalternità del governo italiano. Sentiamo Mara Carfagna di Noi Moderati e il leader verde Angelo Bonelli.
5: Raccontare la Presidente del Consiglio come una leader che implora è falso, offensivo e inaccettabile per l'intero Paese. Spiace che in queste ore ci sia tra l'opposizione chi strumentalizza questa polemica invece di difendere l'interesse nazionale.
6: Pensavo di stare su Scherzi a parte, ma è tutto vero. Le parole di Donald Trump sono la conseguenza della subalternità di Giorgia Meloni. In questo modo Giorgia Meloni ha rubato la dignità agli italiani e io al posto suo mi farei da parte.
2: E la bufera nelle relazioni tra Stati Uniti e Italia coinvolge anche il mondo economico. Confindustria fa sapere in queste ore che non parteciperà al Business Forum di Miami previsto il 22 giugno. La decisione è stata presa in seguito alla cancellazione del viaggio negli Stati Uniti del ministro degli esteri Tajani. E le borse oggi vanno in ordine sparso sulle notizie ancora contraddittorie dai conflitti mediorientali. Piazza Affari, tra le migliori in Europa, ha chiuso a più 0,31%. In lieve rialzo lo spread coi titoli tedeschi sui 73 punti. Poco mosse le quotazioni di petrolio e gas. Il totale degli attivi delle banche nell'Unione Europea è aumentato nell'ultimo anno dell'1,6%, arrivando lo scorso dicembre a 33.500 miliardi di euro. Lo documenta oggi la BCE. Per un raffronto, il PIL italiano è ammontato nel 2025 a 2.258 miliardi, ossia 15 volte di meno. Nuova stretta contro il telemarketing selvaggio in vigore da oggi.
7: Sono entrate in vigore stamane le nuove norme sulle telefonate commerciali volte ad attivare contratti di fornitura di gas ed elettricità. Gli operatori che vogliono stipulare un nuovo contratto al telefono devono dimostrare che la proposta è stata richiesta direttamente dall'utente o che questi è già un cliente. I contratti che verranno stipulati in violazione di queste nuove disposizioni verranno considerati nulli e non avranno alcuna validità legale. Sempre da oggi scatta anche la possibilità per i consumatori di recedere con più facilità dagli acquisti online. Le piattaforme di e-commerce sono obbligate a dotarsi di una funzione di recesso che dovrà essere indicata in modo immediatamente comprensibile e leggibile. La stretta che scatta oggi dunque era prevista dal decreto accise, che inizialmente includeva anche contratti per internet e telefonia, in un capitolo poi stralciato. Le norme sulle telecomunicazioni dovrebbero quindi trovare spazio in un altro decreto. Contro questa frammentazione si levano le critiche delle opposizioni che accusano il governo è incapace di agire in modo efficace contro il telemarketing selvaggio. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
2: L'esame di maturità, oggi la seconda prova scritta, diversa per indirizzo. Una versione di Quintiliano per il classico, per lo scientifico tra gli altri una funzione di calcolo del lago di Bracciano, le sfide del digitale per le scienze umane, al linguistico anche una produzione sulle Olimpiadi di Milano Cortina. Da un sondaggio di scuola.net intanto la maggior parte degli studenti non ha apprezzato neppure una delle tracce proposte ieri per la prova di italiano. La più gettonata è stata una riflessione di Mario Calabresi sul significato della fatica ai nostri giorni. Infine nei mondiali di calcio, il Messico è già ai sedicesimi, stasera possono raggiungerlo Stati Uniti o Australia, ma l'attesa maggiore è per il Brasile di Ancelotti, chiamato a cancellare il debutto deludente.
8: Ne passano 32 su 48, tra cui le 8 migliori terze. Più difficile tornare a casa che continuare il cammino, che prosegue per uno dei tre paesi organizzatori, il Messico, prima squadra a guadagnare i sedicesimi. Obiettivo nel mirino degli Stati Uniti che alle 21 a Seattle affrontano l'Australia, entrambe vittoriose all'esordio. Chi vince stasera c'entra la qualificazione. Appuntamento a mezzanotte a Boston per la sfida tra la Scozia, tre punti al debutto contro Haiti, e il Marocco che viene dall'1-1 col Brasile. Sono proprio i verde-oro di Carlo Ancelotti la squadra più attesa, sommersa di critiche dopo il pareggio con i campioni d'Africa. La squadra può e deve fare meglio. Continua a confidare nel fatto che il Brasile sarà competitivo in questo mondiale, dice il CT della Seleção in vista della sfida contro Haiti a Filadelfia alle 2:30. Dopo il KO con l'Australia è già spalle al muro la Turchia di Vincenzo Montella, obbligata a battere il Paraguay per sperare ancora nella qualificazione. A San Francisco si inizia alle 5 del mattino. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
2: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
9: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, Organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura Nuova Era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo, la collaborazione con sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
10: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership, si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità, tra arte, spettacolo ed informazione, è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: Sono le 20 e 15 minuti.
2: Music Clock 7va, Digital Radio. Music Clock, allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Un'energia che contagia. Oggi si grida che contagia.
16: 16 Radio, comunichi di più.
17: Il GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
18: Noi abbiamo deciso di non intervenire sul divieto dei social ai minori come governo perché vogliamo rispettare il lavoro che c'era e c'è a livello parlamentare con un disegno di legge in discussione al Senato. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni intervenendo sul tema dell'utilizzo delle piattaforme da parte degli under 16. Io non sono contraria a vietarli, ha poi spiegato, ma non sono neanche convinta che la proposta da sola sia risolutiva del problema. Perché quel tipo di divieto si aggira facilmente e quindi noi rischiamo di trasferire il problema in parte sulle famiglie. Per la Presidente del Consiglio, comunque, qualsiasi proposta non può prescindere dal coinvolgimento delle piattaforme. La questione va messa in capo alle piattaforme che hanno delle responsabilità e se le devono assumere, ha concluso Meloni. I deepfake rappresentano una minaccia crescente per la cybersicurezza e la fiducia digitale. A lanciare l'allarme è stata anche Giulia Boato, cofondatrice e chief scientist di Trubiz, startup deep tech italiana nata nel 2024 come spin-off dell'Università di Trento e specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale per il rilevamento di contenuti manipolati. Secondo Boato, la nuova frontiera dei deepfake non è più soltanto il video, ma soprattutto la clonazione della voce. Bastano pochi secondi di audio per riprodurre in modo convincente la voce di una persona e utilizzarla per truffe, frodi e campagne di disinformazione. Il fenomeno sta crescendo rapidamente e coinvolge aziende, istituzioni e cittadini, con un aumento degli attacchi basati su contenuti sintetici. Per questo Trubiz ha stilato 6 regole d'oro per insegnare a difendersi da immagini, video e voci generate artificialmente. L'obiettivo è utilizzare l'intelligenza artificiale per riconoscere e contrastare le manipolazioni generate dalla AI stessa, contribuendo a rafforzare la sicurezza e la fiducia nell'ecosistema digitale. C'è un monito preciso che l'intelligenza artificiale ha già impartito al nostro tempo. La tecnologia, priva di una radice profondamente umanistica, rischia di produrre solitudine anziché sviluppo. Di questo delicato equilibrio tra progresso e coesione sociale ha parlato Martina Lascialfari, direttrice generale del Fondo Repubblica Digitale Impresa Sociale. Abbiamo finanziato 189 progetti e con grande orgoglio posso dire che abbiamo già tagliato in anticipo il traguardo dei 100.000 beneficiari, ha spiegato. A loro sono state offerte opportunità di formazione, ma non solo, perché prendiamo in carico la persona a 360 gradi, dalle soft skills al mentoring, ha aggiunto. Nei primi 73 progetti conclusi, il 90% dei partecipanti ha completato il percorso e ben uno su tre ha trovato un nuovo impiego. impiego o ha migliorato nettamente la propria posizione. Entro la fine del 2026 il fondo concretizzerà altri tre bandi per oltre 50 milioni di euro, tra questi il bando Zenith da 6 milioni di euro per la disabilità e i canali di cofinanziamento da 9 milioni. Come gestire la salute degli astronauti nello spazio e quello che viene sperimentato in volo può risultare utile nelle esperienze normali negli ospedali? Se ne è parlato al convegno dell'AIC, l'Associazione degli Ingegneri Clinici, che hanno presentato anche i primi risultati del progetto DigiSky, laboratorio volante che simula le condizioni delle missioni spaziali per il monitoraggio biometrico in tempo reale. Nel progetto l'ingegnere clinico è stato identificato come specialista di missione, la sua figura è stata integrata nello staff di una missione con un ruolo fondamentale per supportare gli ingegneri aerospaziali nell'allestimento e nella gestione dei dispositivi medici integrati. Tra gli obiettivi poi anche l'applicazione nella sanità nazionale di principi di monitoraggio avanzato per elevare gli standard di sicurezza nelle sale operatorie e nelle terapie intensive.

0: benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: So perché sto ingrassando, è colpa dello shampoo. Oggi ho notato che sull'etichetta c'è scritto per dare corpo e volume. Da domani farò il bagno con il sapone per piatti, che dice di sciogliere anche il grasso più difficile.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/LTRadio.
3: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

0: prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
1: Sono le 20 e 35 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Un'energia che contagia. Solti ese grito che contagia.
2: 16 Radio, comunichi di più. 16 Radio, comunichi di più.

È ora di cena. Sette Vaperi Mix termina qui. Tornerà domani a pieno gusto, sempre alle 20:30.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento, le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Sono le 21:07.
4: Music Club 7va Digital Radio. Music Club. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Quando le risorse finiscono, la competizione diventa guerra. Quando il mondo si scopre finito, chi lo controlla decide tutto. Bentrovati, sono Gianluca Melilli e sono qui nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Oggi parliamo di un sistema economico che da secoli sa che non c'è spazio per tutti e per questo ha trasformato l'accaparramento in strategia. Se anche tu scrivi libri che rivelano i meccanismi nascosti del potere economico, vieni a trovarci sul nostro sito. Ti mettiamo a disposizione tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Ti aspettiamo! Ed eccoci con il libro di Arnaud Oran, si chiama La confisca del mondo. I giornali hanno detto un libro che restituisce un senso alla brutalità trumpista, alle offensive dei giganti del digitale, all'accaparramento dei terreni coltivabili in tutto il pianeta e agli investimenti straordinari della Cina nella sua marina militare. Ma entriamo nelle pagine. Che cosa succede quando un sistema economico fonda il proprio funzionamento sulla consapevolezza che le risorse del pianeta non sono infinite? È da questa domanda che parte l'autore, economista e storico francese nel suo nuovo saggio La confisca del mondo. Un libro ambizioso che attraversa 5 secoli di storia per delineare le forme di un capitalismo che ha sempre saputo o temuto che il mondo fosse finito, limitato, chiuso. Oran definisce questo modello capitalismo della finitudine, un sistema che non si basa sull'espansione illimitata, ma sulla predazione, sulla corsa all'accaparramento e al controllo delle sempre più scarse risorse del pianeta. Ne esce un affresco inquietante e lucido, in cui il mercato non è mai davvero libero, ma intrecciato a forme di potere politico, militare, tecnologico, che mirano alla cattura degli ultimi spazi ancora disponibili. L'autore rilegge in chiave storica le trasformazioni del capitalismo attuale, mostrando come la fine dell'abbondanza coincida con una nuova epoca di conflitti per la gestione del limite. La confisca del mondo, di Arnaud Oran, in libreria da Einaudi.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sicilia. Sulla strada statale 417 di Caltagirone è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Ponte Tavole e di Caltagirone, in entrambe le direzioni, in provincia di Catania. Sulla autostrada 29 DIR Alcamo Trapani è attiva una riduzione di carreggiata di 800 metri circa, in entrambe le direzioni, all'altezza dello svincolo di Dattilo, in provincia di Trapani. Sulla strada statale 189 della Valle del Platani è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa tra gli svincoli della stazione di Acquaviva Casteltermini e della stazione di Sutera, in provincia di Caltanissetta. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
1: Bentrovati all'ascolto del GRS Week. In studio Patrizia Cupo. Libri, inchieste, teatro, documentari, incontri pubblici, memoria civile. Alla Mezzia Terme sta volgendo al termine la 15ª edizione di Trame, il festival dei libri sulle mafie, quest'anno dedicato a un titolo netto, Terra e Libertà. Fino a domenica 21 giugno la città calabrese ospita 6 giorni di appuntamenti dedicati al rapporto tra mafie, territori e libertà. Un programma che attraversa economia, lavoro, diritti, informazione, giustizia sociale, in nuove forme del potere criminale. Un festival nato in Calabria ma diventato negli anni un riferimento nazionale per l'antimafia sociale e culturale. Non solo presentazioni di libri, ma un presidio pubblico nelle piazze e nei luoghi della città, con giornalisti, magistrati, scrittori, amministratori, associazioni e cittadini. Che cosa rappresenta oggi Trame per la Calabria e per il paese? E da dove nasce il tema scelto per questa edizione? Ne parliamo con Nuccio Iovene, presidente della Fondazione Trame.
5: Con questa edizione festeggia i 15 anni del festival. Il festival sulle mafie è più longevo e più importante della, nostro paese, ed è un appuntamento che nel corso degli anni è riuscito a mettere insieme.

Insomma, è un'esperienza certamente significativa, di cui andiamo orgogliosi, anche perché fatta in Calabria vale di più, nel senso che c'è maggiore fatica, c'è un contesto certamente più complesso. Terre Libertà, abbiamo scelto questo tema ovviamente richiamando il bellissimo film di Ken Loach, e per coniugare gli aspetti all'interno.

gestori, di coloro i quali vogliono amministrare la cosa pubblica in maniera onesta e libera. E quindi costruire un movimento che sia dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociale, in grado di sostenere una lotta contro le mafie e le organizzazioni criminali è fondamentale.

0: significa difendere la libertà di stampa e sostenere chi indaga su poteri criminali, complicità e zone grigie. Sentiamo Giovanni Tizian, giornalista e direttore artistico di Trame.
1: Io penso che ogni linguaggio diversi, è quello che ho fatto fin dall'inizio, dalla mia direzione artistica, sia necessario proprio per parlare

serio o anche uno spettacolo per quale arriva più direttamente anche a un pubblico magari più distratto o che legge meno, e quindi questo serve anche proprio è un tentativo anche di arrivare a più persone possibili che magari non sono addette ai lavori, no? La mafia dell'informazione ha svolto sempre un ruolo fondamentale, spesso anticipando i temi dei quali poi la magistratura si è messa a indagare, e oggi la libertà di informazione è apparentemente più un diritto più solido, allo stesso tempo però è messo a rischio da tutta una serie di ingerenze, intimidazioni. Ancora oggi i giornalisti sono costretti a vivere sotto scorta, aumentano le pressioni giudiziarie sui giornalisti, tutte le querele temerarie per mettere il bavaglio alle redazioni, e quindi tutto questo purtroppo insieme a un precariato diffuso diminuisce lo spazio di agibilità per i giornalisti che non hanno magari testate forti alle spalle.

0: giovani, tra loro Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, qui in un suo recente intervento al Festival dell'Economia di Trento.
1: Criptovalute e metaverso sono mercati, sono mondi nei quali la criminalità organizzata si muove con grande abilità da molto tempo. Giovanni Falcone diceva che i mafiosi avranno sempre una lunghezza di vantaggio rispetto a noi, che non è però un modo per raccontare la solita storia della guardia.

0: insegue il ladro e che ovviamente lì arriva un attimo dopo, ma è invece un modo semplice per esprimere una visione assai consapevole, colta dei fenomeni criminali. Vale a dire, le mafie non sono entità primitive, formate da uomini con la coppola e la lupara sulle spalle che a stento parlano la nostra lingua. Ci sono anche quelli, ma non è quella l'essenza del fenomeno mafioso. L'essenza del fenomeno mafioso è data proprio dalla straordinaria capacità di conoscere la modernità, le tecnologie e di utilizzarle a fini criminosi. E da questo punto di vista rappresentano un fattore di accelerazione delle trasformazioni del sistema economico.
1: Le mafie oggi non si leggono solo nei fatti di sangue, ma nei passaggi economici, nelle reti di relazione, nei pezzi di società che riescono a condizionare. È anche da qui che passa il lavoro culturale di Trame, portare questi temi nello spazio pubblico durante i giorni del festival e renderli comprensibili anche fuori dagli addetti ai lavori. E con questo è tutto. Notizie e approfondimenti su giornaleradiosociale.it.
2: from7va.fm オリトラジオオールゴーデー from7va.fm アルトラジオオールゴーデー from7va FM アルトラジオアルゴーデー from7va FM LT Radio オールゴーデー from7va FM barra diagonal alter radio algo de
3: from 7 bar FM alter radio algo de
2: from 7 bar punto FM barra alter radio algo de
4: from 7 bar punto FM alter radio algo de
5: from 7ba.fm / alter radio algo de from 7va.fm / LT Radio.

0: dagli studi di Roma, alisperseteva.fm, Pocket Love.
1: E siamo tornati al nostro appuntamento settimanale del venerdì qui su Pocket Love. Io sono Alice e vi parlo dalla capitale e siamo su oltre 80 alte radio, tutte collegate dalla nostra redazione di setteva.fm, tutte radio in lingua italiana, e siamo insieme per parlare d'amore ed ascoltare brani d'amore. Vi lascio subito il nostro telefono per mettervi in contatto con noi, anche con un WhatsApp, un messaggio, un vocale, quello che volete, al 331 80 80 415, oppure c'è anche una mail, pocketlove@7va.it. Ecco, scrivetemi cosa è successo durante questa settimana, quali inciuci amorosi ci sono stati, non so, magari un vostro ex vi ha scritto un messaggino, oppure la collega della stanza a fianco, mentre passavate nel corridoio, vi ha lanciato una lunga occhiata che lascia intendere qualcosa. Ecco, raccontatemi queste cose. Allora, cominciamo oggi a parlare dell'istinto che alla fine comanda lui, e noi non ci possiamo fare niente quando ci viene qualcosa da dentro, anche se la ragione, no? Tanti dicono dare retta al cuore o dare retta alla ragione. Ecco, uno da persona intelligente e sana dovrebbe sempre dar retta alla ragione, ma purtroppo poi c'è l'istinto che ti dice no, però le cose vanno fatte con il cuore, eccetera eccetera, e ci fa sbagliare, ci fa fare un casino. Ma alla fine meglio così, perché sennò ma che vita piatta sarebbe, no? Tutto sempre liscio, tutto ordinato. Anche quando dicono no, perché io nella mia coppia sto sempre a litigare, ma ci vuole pure quello, come dice il proverbio, l'amore non è bello se non è litigarello, perché avere un marito o una moglie che dice sì la penso come te, sì brava andiamo lì, mi piacerebbe anche a me, sì facciamo quel tipo di vacanza, sì facciamo, compriamo questo, sempre d'accordo, cioè alla fine, come dice pure Angelina Mango, no? Arriva la noia, e quella poi è pesante. Quando arriva la noia non ce n'è per nessuno, il rapporto crolla. Quindi è bello anche seguire il proprio istinto, la propria natura che si ha dentro, a volte anche se si creano un po' di casini. Vi faccio ascoltare un brano che ci fa proprio vedere come mettere in atto questo istinto un po' animalesco, come ci dice su Ginza J Balvin, e partiamo con il reggaeton.

0: Avete sentito quanta energia? Beh, poi la musica reggaeton, ragazzi miei, è proprio sensuale, comunque dà un'importanza forte al movimento del corpo, no? Perché ormai si sa, nelle discoteche quando si balla questa musica ci si piega, no? Si fa tutto quel movimento con il fondo schiena, eccetera, e è bella anche da vedere perché ci fa proprio capire questa loro cultura così incentrata nel ballo e nel movimento del corpo.
1: Alice per Seteva.fm Pocket Love.
0: Ecco, l'istinto sì, va seguito, però a volte bisogna anche frenarlo perché vabbè, ma non è che no, oddio quanto è bella quella donna, e vado lì con l'istinto, poi ne vedo un'altra 2 ore dopo e rivado lì con l'istinto. Non funziona proprio così, bisogna sempre avere, no, quel filo di decenza. Però spesso capita che ci sentiamo molto come dire, repressi, non vogliamo fare delle cose giustamente per non creare situazioni ambigue o comunque per non disturbare situazioni dall'altra parte. Lì è giusto, insomma, temporeggiare e capire, ma se la cosa poi, questo istinto proprio esce fuori da noi e dura tanto tempo, mesi, a volte anni, a quel punto cedete al vostro istinto e poi si vedrà, quel che succederà succederà. Il prossimo brano che vi voglio far ascoltare oggi invece è qualcosa di molto più romantico, concedetemi anche di essere super romantica, perché altrimenti non farei questo tipo di programma. È un brano di Luca Carboni, e nel 2001 l'ha fatto uscire, si intitola Mi ami davvero. Ascoltate bene il testo, perché tra una frase romantica e una frase cinica, proprio nel mio stile, comunque fa una bellissima dichiarazione d'amore, e dopo lo commentiamo insieme.

0: quanti esempi che ci fa Luca Carboni in questo brano, avete sentito? Soprattutto ci dice che ha bisogno d'amore, perché in realtà in questo mondo c'è proprio bisogno d'amore, sempre di più, perché si pensa a tutt'altro, gli obiettivi delle persone sono sempre più materiali, e quando invece la cosa primaria è il bisogno d'amore che va soddisfatto. Inoltre ci parla di una cosa molto importante, della verità, perché è sempre meno presente nelle nostre vite, nei nostri rapporti, la verità. Purtroppo questa è la realtà dei fatti, la verità viene sempre un po' meno, viene trascurata, e invece, oltre ad essere importantissima, ricordatevi che è proprio una persona vera che ci fa innamorare, comunque essa sia. Noi quando la vediamo vera, questa cosa nel cervello ci fa proprio scattare una molla, ci innamoriamo di lei. E inoltre non c'è niente di più sexy della verità. Questo è proprio un dato di fatto. Detto questo, volevo collegare questo brano a quello che ci ha mandato un messaggio che ci ha mandato Claudia da Genova, dove mi dice che lei comunque è una persona molto romantica, è anche molto giovane, ha una ventina d'anni, però praticamente dice: non so come conquistare questi ragazzi di oggi, che invece in realtà sembrano tutti freddi, comunque abbastanza focalizzati sul discorso sesso, e quindi insomma lei con un carattere un po' più semplice trova difficoltà, e quindi mi chiede: che devo fare? Cercare di essere come loro, oppure restare e cercare di approcciarlo nel mio modo romantico? Lei mi ha scritto un poema, è per questo che ve l'ho stretto, perché sennò i tempi non c'erano. Allora, il discorso è questo: anche se gli uomini, i ragazzi sono in questo modo, no? E magari fanno anche molti complimenti, ammirano le donne forti, in realtà cosa fa bene all'uomo? Avere una donna, tra virgolette, da curare, da accudire, da coccolare, ok? Quindi che lui possa essere comunque in qualche modo più forte di lei. Ma adesso non pensiamo al sessismo, quello e quell'altro, stiamo parlando d'amore, cioè da che mondo è mondo l'uomo deve proteggere la donna, e questo piace a tutte e due, alle donne farsi proteggere dagli uomini e agli uomini che si sentono importanti e forti nel proteggere una donna. Quindi se tu sei un animo sensibile, va bene così, continua così, perché sicuramente troverai la persona giusta per te, che apprezzerà le tue qualità. Adesso è arrivato il momento di salutarci, ma noi ci vediamo la settimana prossima, sempre qui su All Go Day, che poi va in onda tutti i giorni. Ringrazio la redazione di 7va.fm, un bacio grande dalla vostra Lisa, presto, ciao ciao!
1: Alice per 7va.fm, Pocket Love.
2: From 7va.fm/LT Radio. All Go Day. All Go Day. All Go Day. All Go Day. From 7va.fm/LT Radio.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Sfileremo ad Isola dell'Iri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unicamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Sia Moda Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR 7. Top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
4: From 7va.fm/LTRadio.
5: De 1h42.
6: Ouça também nossa rádio no computador e no celular, através da CX Rádio. São mais de 30 mil rádios online do mundo todo. Com a CX Rádio, você pode salvar as suas rádios favoritas e ver as músicas que estão tocando no momento. O que você está esperando? Acesse já cxradio.com.br.

0: Seven torna tra 23 ore e 30, sempre qui sulla vostra radio preferita. A presto da Simona Marchioli.
1: Ladies and gentlemen. 7VA.FM.
2: 90 minuti dopo la mezzanotte, la luna è già alta. È il tempo di Six Kid Mix. Welcome to Caterina DJ on 16radio.it. 16radio.it.
1: Music selection by Caterina.
3: By Caterina.
2: 16radio.it.
4: Sono le 21 e 51 minuti.
5: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
6: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia. Perle.
7: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.

Dupla di gran livello e non a caso un più 3 sul rullino di marcia. Ce ne andiamo adesso dalla 20 alla 17 perché arriva la nostra amica Ekaterina DJ. Tra l'altro è da un po' di tempo che non sentiamo Ana Eka Lazza, come ce l'abbiamo scritta in rubrica sul cellulare, perché insomma quelli che dicono rubrica sono più fighi di quelli che dicono rubrica, non lo so, comunque rubrica con l'accento sulla U, ma

di 4 posizioni ha conquistato in quest'arco settimanale la zona 17. Siamo insieme tutti i giorni, non ci fermiamo mai durante l'estate, nemmeno a Ferragosto, pausa, perché abbiamo

0: Nesso, se te va DJ K7. Per se te va and se te va punto it. Arma con Jafar Zadigan DJ.
1: From 7BA.FM/Alti Radio.

0: da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
0: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
1: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana.
2: From 7BA.FM/LTRadio.
3: How can I help you?
4: 16 Radio presenta Cine Viaggiando e trasformi la tua vacanza in un film. Una troupe cinematografica trasformerà Roma in un set solo per te.
3: How can I help you?
4: 16 Radio, la voce dei professionisti del turismo.
5: Sono le 22 e 26 minuti.
1: Dopo l'ora esatta, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Il GR Commissioni dell'agenzia Dire.
2: Muro contro muro sulla legge elettorale. I lavori in Commissione Affari Costituzionali proseguono con la maggioranza che è intenzionata a rispettare i tempi di consegna fissati per il 26 giugno. L'opposizione non ci sta e ha chiesto al Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, di rinviare l'arrivo in aula ai primi di luglio. C'è la contestuale richiesta di fiducia sul piano casa che impedisce fino a lunedì di riunire la Commissione, ha rimarcato l'opposizione. Motivo per cui il Presidente Nazario Pagano ha proposto di contingentare i tempi e di procedere a una organizzazione dei tempi di esame che preveda una durata massima della dichiarazione di voto pari a 3 minuti per ciascun deputato. Azione, con Matteo Richetti, protesta per la soglia del premio di maggioranza fissata dal centrodestra al 42% e chiede di modificarla al 50+1%. Per Stellantis iniziano a vedersi i primi risultati di inversione di marcia sul mercato, con un +15% delle immatricolazioni, e sul fronte produttivo con un +16%. Lo ha rivendicato l'amministratore delegato dell'azienda automobilistica Antonio Filosa nell'audizione alle commissioni riunite attività produttive della Camera e industria del Senato. L'Italia sarà così l'hub produttivo delle auto piccole negli stabilimenti di Mirafiori e di Pomigliano, delle vetture di fascia medio-alta e lusso negli stabilimenti di Melfi, Cassino e Modena e dei veicoli commerciali nello stabilimento di Atessa. Filosa ha promesso che in Italia continueremo a investire in modo significativo e ha fatto sapere che grazie alla crescita della produzione registrata nei primi 5 mesi dell'anno si è ridotto significativamente del 30% il ricorso agli ammortizzatori sociali nella maggior parte dei nostri stabilimenti. Concluso in Commissione Ambiente e Lavori Pubblici della Camera l'esame degli emendamenti al piano casa. Ai relatori Dario Iaia, FD, Enrica Mazzetti, Forza Italia ed Elisa Montemagni, Lega, è stato affidato il mandato a riferire favorevolmente sul testo domani nell'Aula della Camera. Nel corso della stessa seduta è attesa la richiesta della fiducia da parte del Governo per l'approvazione del provvedimento in prima lettura. Il voto è previsto per lunedì 22 giugno. Il decreto dovrà essere approvato anche dal Senato e va convertito in legge entro il 6 luglio. Esulta Forza Italia, che rivendica di aver rivolto a lavoratori di scuola, sicurezza e sanità una quota di immobili tra quelli che saranno recuperati. Per il verde Angelo Bonelli, il piano casa è un regalo alla speculazione. Non solo lo stretto di Hormuz, un'eventuale chiusura di altri 2 colli di bottiglia come Bab el Mandeb, lo stretto che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano e il Canale di Suez, determinerebbe una crisi sistemica che colpirebbe l'economia e le catene della logistica globali, penalizzando in particolar modo l'Italia e gli altri paesi rivieraschi del Mediterraneo. Lo ha detto il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, davanti alla Commissione Esteri e Difesa di Camera e Senato. Un'eventualità che, secondo Portolano, produrrebbe conseguenze ben più ampie degli shock energetici che accompagnarono le guerre del Golfo.
3: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
4: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
5: Cerco donna sposata, recentemente cornificata e arrabbiatissima, che mi venda gli attrezzi del marito a 2 soldi.
6: Da Merita Racciatti, il classico ben trovati in antenna, in perfetto stile, 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
6: Sfileremo ad Isola dell'Iri come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo all'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7BA.FM/LT Radio.

Da un'idea di Chico Catenacci se te va déjà vu, dagli scaffali segreti e magia mixer di Paolo Marchionne, in studio rosso Marjorie Maranca.

0: Sette va a Deja Vu, torna presto, sempre qui sulla vostra radio preferita. Un bacio da Marjorie Maranca.
1: La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: Sono le 22 e 41 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
4: Ciao, sono Totò, un saluto agli amici di Happy Music, di setteva.fm e di alteradio.it, Gold Club. Ecco il mio nuovo brano dal titolo Baila Tentación. Buona musica!

0: Passione.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la SIM che manda sulla cresta dell'onda.
2: Sette va a per i mix, tutte le sere dalle 20:30. Al mixer Paolo Marchionne. Remix 7 va prima di cena. Tutte le sere dalle 20:30. A presto da Paolo Marchionne.
3: 16 Radio, comunichi di più.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Da Merita Racciatti, il classico ben trovato in antenna in perfetto stile 7 va.
0: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
1: Sfileremo ad Isola del Liri, come fondale, la cascata naturale che arriva in pieno centro storico. Recita così la comunicazione ufficiale che inizia ad anticipare dettagli circa l'evento moda che giunge alla 13ª edizione. Si tratta di Miss Stelle sotto la cascata, unitamente al premio per stilisti moda città della cascata. Una location del genere, manco a dirlo, è patrimonio dell'UNESCO, organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura. Tra i sottotitoli che appaiono in grafica, notiamo la dicitura nuova era. Molte le novità annunciate e che verranno svelate via via, ma ce n'è una già molto gradita ed apprezzata, mai sospesa del tutto. Torna tutto tondo la collaborazione con Siamo d'Italia, Venere d'Europa, e ciò porterà certamente ancora più lustro alla kermesse. Termina qui questo nostro appuntamento. Le prossime edizioni sono fissate per gli orari che ben conoscete. Vi basterà del resto rimanere qui sulla vostra antenna del cuore. Un doppio bacio da Merita Razzotti.
0: Abbiamo trasmesso GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana. From 7va.fm/LT Radio.

0: Antartica Zero. Esperimenti.
1: GR7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
3: Sono le 23 e 3 minuti.
4: Music Club. Se te va. Digital Radio. Music Club. Allora esatto il disco del momento.

0: Grazie.
1: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
2: Due minuti, un libro.
3: Benvenuti a una nuova puntata di Due minuti, un libro. Oggi vi porto dentro una storia che non è una semplice biografia, ma una mappa per navigare l'incertezza. Parliamo di Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Il racconto di un uomo che ha abitato 10 vite diverse, imparando a ricalcolare la propria rotta ogni volta che il destino decideva di sterzare bruscamente. Restate con noi, perché quella di Youssef è una lezione su come trasformare ogni trauma in un nuovo punto di partenza. Entriamo subito nel vivo del suo viaggio. Youssef, hai 41 anni e hai vissuto davvero tantissime esperienze in giro per il mondo. Non ti chiedo di raccontarci cosa hai vissuto, questo lo fai nel libro, ma quando e in che modo gli avvenimenti possono diventare una risorsa?
4: Sicuramente lo spirito avventuriero è determinante in questi casi, e in particolare l'istinto interiore fa scattare un meccanismo fondamentale ad affrontare ogni sfida della vita, con caparbietà e sangue freddo, proprio come racconto nel libro.
3: Manchester è stata una tappa importante della tua vita. Cosa è successo lì?
4: Manchester mi è servita per fare quel salto di qualità, per imparare meglio l'inglese e poter raggiungere un livello di carriera soddisfacente. Inoltre avevo un bel lavoro nello stadio del Manchester City, una casa del comune e un ottimo gruppo di amici. Peccato per quell'attività criminale che mi stava facendo diventare pazzo e di conseguenza mollare tutto e scappare in Italia.
3: Youssef, come gestisci le sliding doors che la vita ti propone?
4: Onestamente le sliding doors sono dei momenti della vita che non puoi programmare. A volte dipendono da se stessi, a volte dipendono da terzi, ma sicuramente li affronti come quando si fa un esame a scuola, in cui le esperienze di vita sono i compiti da fare per affrontare il tutto.
3: Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima, un'intervista a Youssef e tante altre risorse come il podcast dedicato. Autobiografia telepatica di Youssef Ezzaoui. Edizioni Albatros.
5: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Un'energia che contagia. Oggi si grido che contagia.
7: 16 Radio, comunichi di più.

0: La mission di Sia Moda Italia ed Oxy Media è mossa dalla passione per il comunicare. Con l'invito esteso in partnership si aprono nuovi orizzonti ad una comunicazione radiofonica che attraverso una programmazione di accurata poliedricità tra arte, spettacolo ed informazione è anche da sempre impegnata in pillole con campagne focalizzate sul sociale. La fornitura di un open space, posto a disposizione, da uno slot by 7va.fm, è quasi completamente arredato dalle grafiche del sito alla colonna sonora. Ai partner in partecipazione redazionale, lo stimolante e costruttivo compito di finalizzare con caratterizzazioni determinanti, che vanno a finalizzare il gusto, dando luce al messaggio editoriale specificatamente prefissato per ogni stazione, senza mai eccedere nel divenire così una radio musona. Ci si immerge in una dimensione praticamente universale, ma che prende luce verde dalle realtà raggiunte in tandem, proprio attraverso le idee dei partner. L'arricchimento di un palinsesto già completo di GR, meteo, viabilità, cine notiziario, letteratura, approfondimenti ed intrattenimento prevede in ogni singolo studio aggiunto un clock orario presente anche ai 30 minuti, con spot personalizzati ed approfondimenti che vanno dallo station break breve a vere e proprie rubriche d'approfondimento. Un dominio personalizzato come www.whitesmileradio.top è compreso nella fornitura. Ad esempio, www.nomescelto.top. Ogni emittente Alteradio trasmette dalla Germania in forma digitale per assicurare il massimo della qualità ed è fruibile in tutto il mondo attraverso ogni tipo di device: PC, tablet, smartphone, autoradio attualizzate. L'immagine fresca e frizzante delle emittenti aderenti ai circuiti Gold Station Club e Sixteen Bouquet è garantita da Miss Stelle sotto la cascata e Venere d'Europa. Sia Moda Italia ed Oxy Media sempre più insieme. Fare radio con noi, White Smile Radio, per arrivare subito alla stazione del sorriso.
1: GR Mondo High Tech dell'agenzia Dire.
2: Noi abbiamo deciso di non intervenire sul divieto dei social ai minori come governo perché vogliamo rispettare il lavoro che c'era e c'è a livello parlamentare con un disegno di legge in discussione al Senato. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni intervenendo sul tema dell'utilizzo delle piattaforme da parte degli under 16. Io non sono contraria a vietarli, ha poi spiegato, ma non sono neanche convinta che la proposta da sola sia risolutiva del problema, perché quel tipo di divieto si aggira facilmente e quindi noi rischiamo di trasferire il problema in parte sulle famiglie. Per la Presidente del Consiglio, comunque, qualsiasi proposta non può prescindere dal coinvolgimento delle piattaforme. La questione va messa in capo alle piattaforme che hanno delle responsabilità e se le devono assumere, ha concluso Meloni. I deepfake rappresentano una minaccia crescente per la cybersicurezza e la fiducia digitale. A lanciare l'allarme è stata anche Giulia Boato, cofondatrice e chief scientist di Trubiz, startup deep tech italiana nata nel 2024 come spin-off dell'Università di Trento e specializzata nello sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale per il rilevamento di contenuti manipolati. Secondo Boato, la nuova frontiera dei deepfake non è più soltanto il video, ma soprattutto la clonazione della voce. Bastano pochi secondi di audio per riprodurre in modo convincente la voce di una persona e utilizzarla per truffe, frodi e campagne di disinformazione. Il fenomeno sta crescendo rapidamente e coinvolge aziende, istituzioni e cittadini, con un aumento degli attacchi basati su contenuti sintetici. Per questo Trubiz ha stilato 6 regole d'oro per insegnare a difendersi da immagini, video e voci generate artificialmente. L'obiettivo è utilizzare l'intelligenza artificiale per riconoscere e contrastare le manipolazioni generate dall'AI stessa, contribuendo a rafforzare la sicurezza e la fiducia nell'ecosistema digitale. C'è un monito preciso che l'intelligenza artificiale ha già impartito al nostro tempo. La tecnologia, priva di una radice profondamente umanistica, rischia di produrre solitudine anziché sviluppo. Di questo delicato equilibrio tra progresso e coesione sociale ha parlato Martina Lascialfari, direttrice generale del Fondo Repubblica Digitale Impresa Sociale. Abbiamo finanziato 189 progetti e con grande orgoglio posso dire che abbiamo già tagliato in anticipo il traguardo dei 100.000 beneficiari, ha spiegato. A loro sono state offerte opportunità di formazione, ma non solo, perché prendiamo in carico la persona a 360 gradi, dalle soft skills al mentoring, ha aggiunto. Nei primi 73 progetti conclusi, il 90% dei partecipanti ha completato il percorso e ben uno su tre ha trovato un nuovo impiego o ha migliorato nettamente la propria posizione. Entro la fine del 2026 il fondo concretizzerà altri tre bandi per oltre 50 milioni di euro, tra questi il bando Zenith da 6 milioni di euro per la disabilità e i canali di cofinanziamento da 9 milioni. Come gestire la salute degli astronauti nello spazio e quello che viene sperimentato in volo può risultare utile nelle esperienze normali negli ospedali? Se ne è parlato al convegno dell'AIC, l'Associazione degli Ingegneri Clinici, che hanno presentato anche i primi risultati del progetto DigiSky, laboratorio volante che simula le condizioni delle missioni spaziali per il monitoraggio biometrico in tempo reale. Nel progetto l'ingegnere clinico è stato identificato come specialista di missione. La sua figura è stata integrata nello staff di una missione con un ruolo fondamentale per supportare gli ingegneri aerospaziali nell'allestimento e nella gestione dei dispositivi medici integrati. Tra gli obiettivi poi anche l'applicazione nella sanità nazionale di principi di monitoraggio avanzato per elevare gli standard di sicurezza nelle sale operatorie e nelle terapie intensive.
3: Va ora in onda, se te va, DJ Mix.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
1: Sono le 23 e 48 minuti.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa Antonio.

0: Questa è Ram 7-5. Ram 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda Ram 7 va to 5.
1: Eccoci qua, questo è lo spazio che la vostra antenna del cuore riserva a Ram 7 va to 5. Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7

ogni tanto arriva qualche email: oh, ma quando vi fermate, quando è la pausa estiva, per agosto andate in onda? E la nostra risposta è sempre: non ci fermiamo mai, abbiamo già sistemato le ruote larghe alla console mobile, vuol dire che possiamo andare in mezzo alla sabbia, raggiungere l'ombrellone e trasmettere all'ombra a pochi metri dalla battigia, come si conviene alle grandi trasmissioni in Summer Edition. Tra l'altro già state gustando delle ricche edizioni della K7, anche in versione catwalk, sempre più eventi dentro, fuori, qua in redazione non si capisce mai niente in qualsiasi momento dell'anno. Quando è che inizia la bella stagione, le situazioni, ove fosse ancora possibile, riescono a peggiorare. Però adesso non dobbiamo fare il quadretto della nostra situation. Dobbiamo invece dare spazio alla graduatoria. È fissato l'appuntamento con un'altra sintesi dalla ghiotta scaletta. Se non ci credete, sentite qua, sono tornati i Confess con un album che si chiama Metamorphosis, quindi c'è una farfalla in metallo, e ciò che conta è che non hanno dimenticato, oltre a tanta energia, i Confess, di inserire anche una ballata che va subito molto forte e risponde al titolo di Beat of My Heart 25.

Aerosmith tirano fuori il loro album d'esordio, l'opera prima, che conteneva e contiene anche questa Mama Keen che ascoltiamo in versione.

La band che ci apprestiamo a vivere un po' nelle migliori situazioni, nelle migliori location dislocate in tutta Italia, tutti i parchi, arene, cose leggendarie e pazzescamente incantevoli, appunto. E vabbè, i Pooh che apriranno le danze, perché ex numero uno scendono ma si mantengono in top 7, apriranno le danze della fase di weekend in cui ascolteremo le prime sette della classe. Questa puntata invece la concludiamo in apertura di zona poker, e allora salgono di altri 6 livelli e conquistano la 4 i Van Halen dal vivo.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: Prova solo ad immaginare come potremmo creare la tua prossima campagna pubblicitaria. Noi di Radio Bellezza Italiana andiamo ben oltre il classico spot. Diamo forma alla tua immaginazione. Con uno staff di professionisti del settore ti aiuteremo a lanciare il tuo marchio in modo concreto ed efficace. Crea con noi di Radio Bellezza Italiana il tuo futuro. Crea la tua immagine.
2: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
3: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti, un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.
0: La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada a Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: È mezzanotte e 21 minuti.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: 2 minuti, un libro.
17: Cosa resta di una scomparsa dopo anni di silenzio? Ossa, speranze e bugie. E 4 famiglie che aspettano di sapere se il loro lutto può finalmente avere un volto. Ciao, sono Gianluca Melilli, bentornate e bentornati a 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le storie. Se anche tu scrivi libri che raccontano le verità sepolte sotto la superficie, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Stiamo parlando del libro di Daniele Mencarelli. Si chiama 4 presunti familiari. Siamo nei boschi attorno al paese di Norma, in provincia di Latina. Qui viene rinvenuto uno scheletro con qualche brandello di pelle. Questi poveri resti sono finiti nella macchia molti anni prima. Solo la fatalità e le particolari condizioni ambientali hanno potuto salvaguardarli. A occuparsi del caso sono i carabinieri di Latina, nella persona del maresciallo Damasi e dell'appuntato Circosta, un giovane senza tante pretese né qualità, ma con una fame insaziabile di esperienza. Bisogna dare un nome a quelle ossa. Per questo vengono convocate 4 persone, 4 presunti familiari. In tutto 3 famiglie che hanno denunciato in epoca compatibile con lo stato dei resti la scomparsa di un loro caro. Chi avrà lo stesso DNA recuperato dallo scheletro vincerà una lotteria lunga anni di speranze e ricerche vane. Potrà finalmente piangere il proprio congiunto sparito nel nulla. L'autore in questo romanzo fa qualcosa di nuovo e forse d'inaspettato. Attorno a un enigma che agita nei personaggi parole segrete risvegliando spettri di dolori irrisolti, ci mostra un mondo nerissimo, intriso di desiderio e nostalgia del potere, di forza e violenza. A raggrumarlo, a cementarne le fondamenta, c'è un'energia che viene da lontano, che mai è scomparsa e sempre si trasforma, cristallizzata nelle strade, nell'architettura, nella storia di una città, Latina. 4 presunti familiari, di Daniele Mencarelli, Sellerio Editore Palermo.
18: Il GR politico dell'agenzia Dire.
19: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attacca nuovamente la premier Giorgia Meloni. In una telefonata in esclusiva all'Aria che tira sulla 7, il Tycoon ha detto di aver provato pena per la presidente del Consiglio italiana durante il loro incontro al G7 a Evian. «Voleva a tutti i costi una foto con me», ha riferito Trump durante l'intervista. «Non l'avrei fatta, ma mi ha fatto pena». Il presidente USA ha quindi aggiunto «Lei voleva tanto parlarmi, io non ero obbligato a farlo». Infine, l'invettiva contro l'Unione Europea. «Sta sbagliando tutto su immigrazione e energia», ha sentenziato. «Se continuiamo così, sarà un disastro». Dura risposta della premier Giorgia Meloni a Donald Trump. «Sono allibita», dice in un video sui social. «Le sue parole sono completamente inventate». Quindi il monito. Una cosa Trump se la deve ricordare. Io e l'Italia non imploriamo mai. Solidarietà alla premier da tutto il centrodestra. «Chi tocca a Giorgia tocca a tutti noi», scrive il vice premier Matteo Salvini. Per le gravi parole del presidente Trump, l'altro vice, Antonio Tajani, ha invece annullato la visita negli Stati Uniti a Miami, in programma il 21 e 22 giugno. Solidarietà anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha chiamato Meloni a poche ore dalle dichiarazioni di Trump. Più critico il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Si tragga insegnamento da quanto accaduto, dice, l'Italia merita dignità. Rinviati a tempo indeterminato i negoziati in Svizzera tra Iran e Stati Uniti, con Qatar e Pakistan, per raggiungere un accordo sulla fine della guerra. La causa è la tensione ancora molto alta in Libano, con gli attacchi dell'esercito di Israele che nelle ultime ore hanno causato decine di vittime. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l'esercito di Tel Aviv resterà in Libano fino a quando servirà. Teheran, che da sempre ha messo come condizione per il cessate il fuoco il ritiro delle truppe israeliane dal Libano, ha chiesto garanzie sulla fine delle ostilità prima di riprendere i colloqui con gli Stati Uniti. Snellire le procedure per aumentare il coinvolgimento dei privati nella tutela del patrimonio culturale. Questo è lo scopo della proposta di legge a prima firma Cristina Rossello, presentata alla Camera. La parlamentare azzurra spiega: «L'Italia è l'opera d'arte a cielo aperto più grande che abbiamo e va tutelata, ma lo Stato da solo non ce la può fare. Per questo bisogna creare un'alleanza tra pubblico e privato per favorire le sponsorizzazioni dei privati. Forza Italia vuole quindi introdurre norme più snelle e veloci per agevolare il contributo privato, in particolare nella manutenzione e restauro del patrimonio culturale».
20: From 7VA.FM Orito Radio All Gode. From 7VA.FM Alt Radio All Gode. From 7VA FM Alt Radio All Gode. From 7VA FM Alt Radio All Gode. From 7VA FM barra diagonal alter radio al godei.
21: From 7VA FM alter radio all godei.
20: From 7VA FM barra alter radio all godei.
22: From 7VA FM alter radio all godei.
23: From 7VA.FM / alter radio all godei. From 7VA.FM / LT Radio.
24: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, nuovo numero di Algo Day, il quotidiano in onda sulle oltre 80 emittenti alte radio collegate appunto tutti i giorni con la redazione di 7va.fm, numero piuttosto particolare, decisamente interessante, perché abbiamo dovuto tirar fuori dal garage speciale la navicella spaziale per inseguire una che è sempre nello spazio. Non è stato facile perché grazie a Dio è sempre piena di impegni artistici, però manteniamo noi le promesse, perché anche lei alla fine ha mantenuto la sua con noi della redazione. Abbiamo in effetti Nunzia Cent'anni, dovrebbe essere già in linea, pronto.
25: Ci sei? Francesco, salve a tutti.
24: Ciao Nunzia, io mi permetto di scherzare.
25: L'abbiamo fatta, Francesco.
24: Però quando noi tiriamo fuori la nostra astronave turbo, poi riusciamo ad agganciarti. Ti dico questo perché sei una che ha un fascino particolare, perché i testi te li scrivi tu, io passo subito a quella che è la tua produzione musicale. Sei molto affascinata dagli astri, no? Dallo spazio, dai corpi celesti, che hanno un romanticismo a cui è pari forse soltanto quello del mare, non lo so.
25: Diciamo che io sono affascinata da tutto ciò che è profondo, quindi essere l'universo, può essere il mare, essere qualsiasi cosa, tutto che dà, diciamo, spazio all'immaginazione, no?
24: Eh sì, un artista, diciamo, veramente di grande profondità, tra l'altro una poetessa in musica, perché ripeto, i testi te li scrivi tu, ma c'è qualcosa che ti dà più energia forse della composizione, e sono gli eventi live, perché quando è che si tratta di partecipare, trolley sempre pronto, parti e vai, e quindi tutta l'energia poi la scarichi sulle assi del palco, no?
25: Certo, quello è il pane quotidiano di ogni artista, no? È da dove si ha maggiore energia, no? Avere proprio il contatto diretto con il grande pubblico è qualcosa che ti carica e ti dà la giusta spinta per poter poi produrre avanti in quella che è, secondo me, ogni ambito artistico, no? Al di là della questione della musica, o che sia un quadro, che sia una scultura, cioè voglio dire, arrivare alle persone, no? È quello poi il principio fondamentale.
24: Ah sì, perché l'artista si chiude, soffre, crea e poi dopo dice, non vede l'ora, no, di dire questo l'ho fatto io, eccolo qua, adesso vedete, ascoltate, appunto toccate, fate insomma del mio prodotto artistico quel che vi pare. In effetti è proprio così, no? Il momento del mostrare, no, ciò che abbiamo fatto,
25: del riscontro.
24: Tra l'altro vi ho preparato le tue ultime due frecce infuocate e quindi il penultimo pezzo, ecco, svelato l'arcano, perché è intitolato proprio La notte delle stelle. Raccontacelo un attimo, presentacelo, e poi so che vuoi ringraziare delle partecipazioni importanti, perché tu scrivi il testo, poi dopo sei coadiuvata davvero dal fiorfiore della musica partenopea.
25: Sì, per fortuna sì. La notte delle stelle è un brano che è stato arrangiato dal maestro Lino Pariota, vabbè, come abbiamo detto il testo è mio, e parla d'amore, parla di questa storia d'amore finita, e c'è questa donna che si trova a passeggiare in riva al mare in questa notte d'estate quasi finita, e ripensa a questo amore ormai finito.
24: Grande malinconia, e bisogna sempre un attimino consolare i cuori infranti, e la musica molto spesso viene in soccorso. Allora ci ascoltiamo subito questo pezzo, La notte delle stelle, Nunzia Cent'anni.
25: Buona.

0: Ecco qui La notte delle stelle, brano di grande profondità in cui apprezziamo tutta quanta la sensibilità di Nunzia Centanni, un brano che conosciamo benissimo noi che siamo quelli di Algodei, con tutta la gang che anche ci ascolta attraverso le 80 emittenti collegate. In effetti, quando c'è in collegamento con noi Vittorio Adelfi o qualche altra situazione che ci crea da gancio il principe degli eventi, come chiamo io il nostro Vittorio Adelfi, ecco che naturalmente i pezzi sono sempre quelli di Nunzia, quindi La notte delle stelle.
1: Francesco, allora io mi aggancio proprio a quanto hai detto tu per ringraziare Vittorio Adelfi, che mi sta in questo momento, diciamo, facendo da manager e si sta mettendo, diciamo, a disposizione per quella che è la mia musica e il mio progetto musicale.
0: Eh beh sì, insomma, sempre molto attivo, e quindi ci siamo trovati molto bene, perché siamo sempre a pensare a nuovi progetti e ne combiniamo tante, e live e appunto tutta la preparazione, perché il concerto, lo spettacolo, qualsiasi esso sia, dura qualche ora, ma come sai benissimo anche tu, no, c'è sempre una preparazione per tutte le cose, una pre-infornata, no, delle pietanze, che è quella forse anche più affascinante, però in un certo senso sicuramente la più faticosa. Poi quando si arriva sul palco è una festa, però è per arrivarci che durano per tante cose. Però ecco, parliamo della preparazione invece musicale. Le tue ispirazioni nascono, hanno una forte autobiografia, ti basi su quello che vivi attraverso le conoscenze, sei un'osservatrice?
1: Guarda, questa è una domanda che mi fanno spesso. No, le mie canzoni non sono autobiografiche, è l'immaginazione che parte e mi viene l'ispirazione per mettere giù un testo, ma non per questo le cose che scrivo sono cose vissute in prima persona,
0: Ah, ecco.
1: Almeno per me no, funziona così. Cioè, per esempio, prima parlavamo della Notte delle Stelle, è un brano che è nato così di getto, però non ha, diciamo, per fortuna non è che vedo
0: meno male che va tutto bene, che oggi è una rarità, no? È un bene prezioso quando c'è una storia bella sogna che va avanti.
1: No, però è una domanda che mi fanno spesso, sai?
0: Sì, beh, è giusto, perché l'artista, però guarda che l'artista che riesce a fotografare se stesso e mettere in piazza ha un forte valore, però anche chi riesce a creare dal nulla, di pura fantasia, riesce a mettere su quello che io chiamo un pezzo aperto, no? Che dove ognuno può ritrovarsi, dove non è tutto quanto descritto e chiuso, è molto molto interessante.
1: No, io, sai, ho questa, diciamo, penso sia una dote, no? È che quando ascolto una musica è come se riuscissi a sentirne dentro le parole, anche se poi effettivamente non ci sono. Perché io sono autrice di testi, diciamo, quando qualcuno mi chiede, dice, ma come nasce il testo di una canzone? Almeno per me nasce con la musica, cioè nel senso, mettiamo giù prima quella che potrebbe essere la musica di questo brano, e io poi riesco, è come quando sento, diciamo, della musica, è come se ci sentissi già delle parole dentro. Così, che è una cosa strana.
0: No, è interessante. Quindi praticamente aggiungi le parole a una musica che ascolti, ha una bella dote, no, di poetizzare.
1: È come,
0: no?
1: È come se ci sentissi dentro già le frasi fatte.
0: Una grande sensibilità, davvero. Tra l'altro, il primo pezzo che abbiamo ascoltato l'hai presentato al Festival di Napoli, quindi è grande esordio.
1: Sì, l'abbiamo presentato al Politeama, che è uno dei teatri più belli di Napoli. Hai avuto modo di vederlo?
0: Sì, credo di sì, da ragazzino. Manco della bella Napoli da un po' di tempo, voglio tornare. Ecco, il principe mi invita sempre.
1: Assolutamente, sì, sei nostro ospite.
0: Culla di grande, di tutte le arti, insomma. Culturale pazzesca Napoli. E tra l'altro invece parliamo di quella che è l'ultima nata, no? Come l'ultimo figlio, sempre un po' più coccolato, quindi c'è adesso che dobbiamo ascoltare Damme a Luna, parlaci anche di questo brano.
1: E Damme a Luna ti spiego in breve, praticamente è un sogno, cioè una donna che si addormenta e inizia questo sogno, si risveglia in un deserto, cammina in questo deserto e immagina l'oggetto dei suoi desideri, che sarebbe questo ipotetico uomo. Tranquillizziamo mio marito, non c'è.
0: E tra l'altro, insomma, Damme a Luna si accontenta di poco, vabbè, battuta scemetta la mia, però insomma, grande romanticismo, ci abbiamo scherzato su per un altro brano.
1: È una metafora, Damme a Luna, specialmente in gergo napoletano, no? Ci sono delle frasi napoletane che sono, come dire, degli intercalari, no? In napoletano si dice Damme a Luna, significa dammi tutto, capito? Quindi è come se fosse una sorta di metafora, però vitta in chiave del sogno che si svolge poi in questo deserto, diventa poi, diciamo, anche quella che è la fotoimmagine di quello che sta vivendo questa donna.
0: Benissimo, allora ce l'ascoltiamo. Damme

0: brano di Nunzia Centanni, tra l'altro sta avendo un grande successo, tante visualizzazioni, presente su tutti quanti gli strumenti di nuova concezione, perché i dischi non si stampano più se non in rare occasioni, comunque non si vendono, però ecco perché c'è bisogno di una grande comunicazione e soprattutto live. Ne abbiamo già parlato prima, tu ti senti molto a tuo agio sulle assi del palcoscenico e tra l'altro però abbiamo detto che sei anche molto attiva e già stai preparando qualcosa che viene dopo, no? Quindi stai già per preparare una nuova uscita.
1: Sì, sì, sto lavorando ad un progetto di un brano di Alicia Keys, però visto in chiave un po' più moderna, e abbiamo praticamente pensato di riscrivere il testo in napoletano, diciamo italiano, ma non è proprio tutto napoletano, ci sono delle parti in napoletano e anche in italiano.
0: Beh, diciamo un po' la maniera di comporre che aveva anche il buon, l'immenso, indimenticato Pino Daniele, no? Perché uno scrive...
1: È il mio mantra, Pino Daniele è il mio mantra, quindi...
0: Pensa che io ho avuto modo di vedere, vabbè, tu chissà quante volte li avrei visti al gran completo, però ho visto la formazione storica con Rino Zurzolo, Tony Esposito, Tullio De Piscopo, il trio dei Fiati Cubani, proprio c'erano tutti a Sapri, non era proprio Napoli, però insomma... la sua campagna, poi ho parlato un po' con tutti alla fine del concerto, è stata una serata davvero splendida e quindi veramente un mondo a parte, quello della musica partenopea, e quindi mi fa piacere che sei contemporanea, però oltre all'italiano spesso pratichi anche la vostra bellissima lingua a parte, che è onomatopeica come poche, e certe volte ci sono appunto delle espressioni che non vanno assolutamente tradotte perché hanno tutto un suono, un significato.
1: È un po' il caso di Damma Luna, no? Come dicevamo,
0: certo,
1: prima,
0: certo.
1: È un po' quel caso lì, no? Addirittura c'è stato qualcuno che non essendo napoletano, no? Quando ha ascoltato la canzone per la prima volta pensavo fosse una parola araba.
0: Eh sì, perché io ho intravisto il video, okay. E quindi tu però giochi su questo.
1: Ci ho messo un quarto d'ora, 20 minuti a capire che era napoletano.
0: Perché tu comunque ti sei divertita lì, perché è un po' orientaleggiante l'atmosfera del video, e quindi benissimo. Oh, naturalmente tutti quanti i link sui nostri profili, poi chi
1: mi raccomando, se vi fa piacere, diciamo, avete voglia di risentire la mia musica, la potete trovare disponibile su tutte le piattaforme digitali, YouTube, Spotify e quant'altro, su tutte le piattaforme digitali. E poi se vi fa piacere mi potete seguire anche su quello che è il mio canale Instagram ufficiale e anche Facebook.
0: Eh beh, Nunzia Centanni sempre presente su tutte quante le uscite del bouquet, sia Moda Magazine e tutte quante le pubblicazioni con sorelle, sei sempre lì col tuo sorriso a colorare le nostre pagine. Grazie per aver accettato il nostro invito, ma tanto torneremo presto.
1: È stato un piacere, Francesco.
0: A disturbarti, perché vogliamo sapere tutto di te, quindi
1: bene. È stato veramente un piacere.
0: Piacere nostro, e grazie ancora. Ciao, alla prossima.
1: Un saluto a tutti. Salve, salve.
0: Ciao. Ringraziamo ancora Nunzia Centanni, che ha colorato questo numero di Algodei, che torna naturalmente al solito orario sulla vostra antenna di fiducia, come succede tutti quanti i giorni. Il quotidiano firmato Roccam Editrice, Siamo da Italia, soprattutto 7va.fm per le altre radio. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algodei. Algodei. From 7va.fm/altiradio.
3: Cerco donna sposata, recentemente cornificata e arrabbiatissima. Che mi venda gli attrezzi del marito a due soldi.

0: Anche Radio Sicilia City aderisce al 16 bouquet di 16 radio. 16 radio, amici per sempre.
1: Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che riesci a farcela da solo. La prima volta che voli. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue. La prima volta e per sempre. Avis.it.
2: È mezzanotte e 51 minuti.
3: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393 9678 691.

0: Il Music Clock dell'ora e mezza è stato offerto da Lunas Energia, luce alla comunicazione e musica a tutto gas.
1: A una certa della notte.
2: Pronto?
3: Se te va DJ Mix, tutte le sere dalle 23.
2: Ah, è lei!
3: Al mixer Paolo Marchionne.
2: Hai sentito?
4: Oddio, mia, pena. No, non vorrei che tu pensassi che io e...
2: Luca!
4: Scherzavo, l'ho fatto per divertire la piccina.
0: 16 Radio, comunichi di più.

0: sa benissimo come sorprendere la tua immaginazione.
1: GR 7.top, il giornale radio delle buone notizie in lingua italiana, in onda sul circuito Gold Station Club.
2: Ci sono luoghi che non si visitano soltanto, si vivono. Ari è uno di quei posti. Un borgo che guarda dall'alto le colline d'Abruzzo, dove il tempo rallenta. L'aria profuma di tranquillità e ogni panorama sembra una cartolina. Qui, tra vicoli, tramonti e silenzi che fanno stare bene, puoi ritrovare il piacere delle cose semplici. E proprio nel cuore di questo panorama nasce Mebesito, un luogo pensato per il relax, il benessere e il riposo. B&B, massaggi e spa, per regalarti un'esperienza che va oltre il semplice soggiorno. Perché Ari non è solo un paese da vedere, è un posto da sentire, da vivere, da ricordare. Ti aspettiamo ad Ari.

La novità dell'estate 2025. Vieni a trascorrere una spensierata serata nell'avamposto del Vigneto. A Chieti, la locanda dei fratelli. A te la scelta. Aperitivo cenato con tagliere d'Abruzzo ed arrosticini. Per 20 euro. Oppure, menù mare con 5 portate. Per 30 euro. L'apertura è sempre col Paradise, il fresco spumante di benvenuto. E vino, amaro e caffè sono inclusi. Tra le verdi colline teatine appena fuori dal centro storico. A Chieti, la locanda dei fratelli in strada Santissimo Salvatore 141. Info 351-621-6753. La locanda dei fratelli. Seguici su Facebook.

0: È 1:06.
1: Music Clock.
2: Se te va, Digital Radio.
1: Music Clock. Allora è stato il disco del momento.

0: Il Music Clock dell'ora esatta è stato offerto da Smartwave, la sim che manda sulla cresta dell'onda.
1: 2 minuti, un libro.
2: Esistono lavori che ti cambiano per sempre, anche quando sembrano solo un modo per sopravvivere. Luoghi marginali dove impari a vedere quelli che gli altri ignorano. Bentornati alla nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di vocazioni imprevedibili, di periferie che insegnano a guardare e di come il tempo plasma i corpi e i sogni. Se anche tu scrivi libri che trasformano la vita in materia narrativa, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Quello di oggi è di Giorgio Falco, si chiama Di ora in ora. Qual è l'effetto del tempo sui nostri corpi, sul paesaggio, sul modo in cui guardiamo il passato? È la domanda al centro del nuovo libro di Giorgio Falco, che rievoca un'infanzia trascorsa sui bordi della metropoli in trasformazione e un'adolescenza piena di un unico, totalizzante interesse: la fotografia. La ricerca di sé e delle proprie inclinazioni sembra finalmente trovare un punto d'approdo con la scoperta della performance, che diventa la lente attraverso cui leggere il tempo e indagare, secondo dopo secondo e di ora in ora, il mistero del suo respiro. Alla fine, con l'ingresso nell'età adulta, arriva anche l'abbandono di ogni ambizione artistica, una resa che tuttavia coincide con un nuovo inizio. L'individuo in cerca di un'identità scompare e al suo posto emerge in controluce la silhouette dello scrittore che assorbirà sulla pagina la fotografia, il cinema, la letteratura e la vita. Pochi autori in Italia sanno mettere a nudo la realtà come fa Giorgio Falco. Di ora in ora la sua voce inconfondibile setaccia i luoghi marginali, riflette sulla natura assediata dall'uomo e dalla sua indifferenza. Esamina i rapporti di forza che regolano il mondo e medita sull'ambiguità delle immagini e dei gesti. Uno spiazzante ritratto dell'artista da cucciolo, ma in cattività, che mentre si muove tra Milano e i suoi dintorni lungo la fine del Novecento, sposta un po' più in là le possibilità espressive della scrittura autobiografica. Ribaltando l'imperativo dannunziano del fare della propria vita un'opera d'arte, Falco ha trasformato il suo esperimento artistico giovanile in una straordinaria chiave di lettura per la conoscenza della propria storia individuale e di quella collettiva. Di ora in ora. Giorgio Falco, in libreria da Einaudi.
3: Una temporanea rimonta dell'alta pressione garantisce all'Italia un tempo asciutto praticamente ovunque. In mattinata gli unici disturbi interesseranno l'arco alpino di confine e le regioni tirreniche, dalla Toscana alla Calabria, settori dove non sono da escludere anche delle deboli precipitazioni a carattere irregolare. Per il resto soleggiato, con cieli parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio situazione quasi invariata, con potenziali fenomeni sulle medesime zone, ma sempre di debole intensità. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Il GR Cultura dell'agenzia Dire.
5: La Venere e la Primavera esposte l'una di fronte all'altra. È il nuovo allestimento permanente delle sale dedicate a Botticelli alle Gallerie degli Uffizi, che ha rinnovato gli spazi collocando i due capolavori in un dialogo diretto e inedito. E per la prima volta le opere sono collocate in teche ermetiche che tutelano la conservazione, eliminando le grandi vetrate protettive esterne che alteravano la percezione diretta dei monumentali quadri appesi alle pareti. Per il grande affresco staccato dell'Annunciazione è stata progettata una nuova installazione che ne restituisce la percezione originaria, mentre le piccole opere Storia di Giuditta e Uomo con medaglia di Cosimo il Vecchio sono state valorizzate attraverso nuove teche espositive. Dal 13 giugno la Stazione dell'Arte e il CAMUC di Ulassai ospiteranno una mostra dedicata al dialogo tra le opere di Marc Chagall e Maria Lai. Le opere di Chagall, attraversate da un lirismo visionario e fiabesco, popolato di figure sospese, animali simbolici e paesaggi della memoria, entreranno in relazione con una selezione di lavori di Maria Lai, artista che ha trasformato il legame con il proprio territorio, le tradizioni orali e il gesto del cucire in una personale grammatica poetica. Vitez, città natale di Chagall, e Ulassai, paese d'origine di Marta Lai, diventano così luoghi della memoria e dell'immaginazione. Le oltre 70 opere in mostra, tra dipinti, incisioni, libri d'artista, tessiture e opere su carta, costruiscono un percorso che mette al centro il valore del racconto e della fiaba. Una villa romana di età imperiale è venuta alla luce a Castel di Guido, nel 13° municipio della capitale, con murature alte fino a 1,5 metri, mosaici e intonaci dipinti. Intervenuta per una segnalazione di scavi abusivi, la soprintendenza speciale ha scoperto parte di una grande villa suburbana probabilmente collegata all'antica Via Aurelia e inserita nel contesto del territorio di Lorium, dove è attestata un'antica proprietà imperiale legata alla figura dell'imperatore Antonino Pio. Tra i materiali rinvenuti, anche una statua frammentaria raffigurante un personaggio barbuto che trasporta un piccolo animale domestico, un vitello o un maialino, probabilmente il dio Silvano, divinità agreste legata al mondo rurale. Un trekking archeologico gratuito permetterà agli appassionati di visitare i ritrovamenti. Il cinema internazionale torna a incontrare il paesaggio, la memoria e l'identità di Ischia, che dal 27 giugno al 4 luglio al Castello Aragonese presenterà la 24esima edizione del suo Film Festival. Il concorso ufficiale comprende 32 opere, di cui 27 presentate in anteprima, divisi tra lungometraggi, corti e la sezione location negata, dedicata ai diritti umani e ai luoghi feriti o negati. Ad ampliare ulteriormente l'offerta culturale sarà la sezione online Confini, che proporrà una selezione di opere fuori concorso. Tra gli appuntamenti più attesi il programma Best Of, dedicato ad alcune delle opere più significative del recente cinema italiano. Il festival conferirà a Silvio Soldini il premio alla carriera 2026, mentre il premio Ischia Film Award 2026 sarà assegnato a Lello Arena.
1: From 7va.fm/altiradio.
6: Puntualissimi, più o meno qualcosa, cosa lamentate, volete spaccare il secondo, ma noi siamo davvero invincibili, imbattibili nella qualità sonora. Vabbè, chi si loda si imbroda, siamo d'accordo, benvenuti a questo nuovo appuntamento, quello più prezioso, quello di weekend, quello che propone il meglio della settimana, le prime 7 posizioni di Next Generation.

Adesso il podio dove c'è loro dopo essere passati attraverso l'argento di Volume Nights. Attenzione, la numero uno fa un gran balzo in avanti, 5 caselle conquistate in 7 giorni per Vera Thompson. Questa è Pour Me Back, su questi suoni a Te Lo Goda da Chico Catenacci. Appuntamento sempre.

0: La notte è piena di Meister. Meister che cercano la perfezione. E per farlo, utilizzano la cosa più preziosa. Il tempo. Perché per i Meister conta solo il momento perfetto. Invecchiato per le notti migliori. Invecchiato in botte di quercia per diventare un Meister. Veda Meister, Jägermeister.
1: È 1:48.
2: Dopo l'ora e mezza, ecco il Music Clock. On air ogni 4 ore. Proponi il tuo singolo. 393-9678-691.
3: Ciao, sono Leo Teneriello. Un saluto agli amici di Help Music, di 7va.fm e di alteradio.it Golden Station Club. Ecco la mia ultima traccia, Perle.
4: Come un perditempo, un fanfarone, un quadro dentro una stazione, innamorato della vita, sognatore anche in salita, fuori moda come Giuda, come una vecchia strada vuota.